0: Ed è un buon giorno ricco di sole e primavera quello che ci circonda, eh?
1: Sì, una bellissima giornata, splendida, splendente.
0: Almeno qui in stazione, non so poi nelle piazze, come siete
1: Esatto, da noi
0: messi.
1: splende sempre il sole.
0: Splende il sole e oggi avremo una puntata ricchissima, cara Grebana, vero?
1: Esatto, ma soprattutto vorremmo che voi ci pensaste intensamente perché è la nostra prima puntata dell'anno senza la dama e quindi ci sentiamo un po' così, titubanti, tremanti,
0: Però
1: andrà
0: anche
1: tutto
0: grandi,
1: bene.
0: emozionate e
1: Esatto,
0: grandi finalmente.
1: per una nostra crescita personale, speriamo.
0: Grande dama, ascoltaci, speriamo di essere all'altezza.
1: Ma
0: Allora.
1: sì. Allora, noi ci avremo una puntata super super intensa con un sacco di ospiti e non so, quasi quasi non vi svelerei niente, vi manderei direttamente una prima canzone e poi rientriamo con il primo ospite della nostra giornata, così creiamo un po' di suspense, non vi diciamo nulla. A tra poco.
2: Over 90% of fruit and vegetable work is done by migrant workers. Over 30,000 men and women come to the UK every summer, leaving their families and friends behind. They come to the UK for short periods of time, 6 months or less, and in this time, they feed the nation.
3: Take a look down the side of the road.

0: Ed eccoci, tornata in diretta con questa bellissima canzone di Piddler Russell, che ha fatto questo progetto. Il tema di questa canzone, per questo ve l'abbiamo proposta, è quella degli operai agricoli, e questa canzone è stata comunque prodotta all'interno di un progetto di ricerca di un'università britannica. Ci sembra molto celtica, in vena comunque con il periodo. E quindi abbiamo pensato di proporvela, Peter Russell. Ma veniamo ai nostri ospiti. Prego, Grebana.
1: Esatto, dovrebbe essere con noi qua in diretta un compagno della comunità vicentina per l'agricologia. Vediamo se ci senti intanto.
2: Eccoci, eccoci qua, sì, ciao,
1: Perfetto,
2: vi sento.
1: ottimo, è già è una gran cosa. Allora, visto che con te non abbiamo mai avuto ancora il piacere di parlare, partiremo subito dalla domanda più semplice, quindi, ma che cos'è questa comunità vicentina per l'agricologia?
2: Esatto, va, devo essere semplice fino a un certo punto, però dai, no, diciamo che noi è un gruppo di compagni e compagne, insomma, che hanno iniziato a provare a mettersi insieme ormai dal 2020, quindi possiamo dire che sono un po' di anni che è nato questo collettivo, di fatto questo gruppo, e dal tempo appunto abbiamo cercato un po' di consolidarci, poi ovviamente in queste situazioni c'è chi si aggancia, chi esce, però insomma sono sempre queste dinamiche un po' fluide, ma la cosa che ci unisce è comunque un po' il lavoro che per la prima volta direi anche stiamo cercando di portare appunto il tema dell'agroecologia a Vicenza, nel Vicentino in generale, sul nostro territorio, non solo per quanto riguarda appunto aspetti di pratica, ma soprattutto anche un po' per la parte di movimento, ecco. E quindi nella sua accezione di movimento agroecologico cerchiamo di portare avanti un po' di temi attraverso varie forme, poi magari vi dico qualcosa. E rispetto a quello che è appunto un sistema agroalimentare alternativo rispetto a quello agroindustriale, quindi diciamo che si cerca di dialogare con varie realtà che più o meno sono attive sui territori, ad esempio i GAS, ad esempio case delle sementi, insomma tutti quei soggetti che già in un certo senso hanno sempre fatto una forma di attivismo per cercare di costruire un sistema agroalimentare alternativo a quello industriale, e noi nel nostro piccolo appunto cerchiamo di fare un lavoro anche più, diciamo, legato a quello che è la parte produttiva, quindi cercare di collegare, di coinvolgere anche magari il mondo agricolo, che su queste tematiche insomma è sempre bello ostico. Ecco.
1: Eh sì, ma senti, quindi c'è uno spazio fisico dove vi trovate, dove fate attività?
2: Allora, in realtà noi siamo abbastanza nomadi, nel senso che non abbiamo una sede, però fondamentalmente uno dei percorsi, dei progetti sui quali siamo maggiormente coinvolti è quello di Cascina Carpaneda, che è un punto nella periferia agricola di Vicenza, periferia agricola che comunque è contornata nella pianura, come sapete, da pannoni e zone industriali, dove però appunto c'è questo edificio appunto di proprietà pubblica del comune, dove stiamo cercando, diciamo, assieme a dei persone di pertinenza, circa un ettaro di terra, stiamo cercando appunto attraverso un percorso di prenderli in gestione insieme ad altre realtà, e qui fondamentalmente quello è un po' il luogo dove operiamo, ecco.
1: Ok, e senti, abbiamo visto, avete fatto anche voi una bella giornata di scambio semi da poco.
2: Sì, abbiamo lavorato questa volta con, anche questa volta direi, con delle realtà qui in Veneto, con le realtà appunto che sono Vittorio Veneto, ma ce n'erano, insomma, non abbiamo organizzato solo noi, anzi noi eravamo co-organizzatori, dove abbiamo portato appunto un po' questa pratica dello scambio di sementi. Tra l'altro noi abbiamo organizzato anche insieme sempre ad alcuni soggetti qui di Vicenza un paio di giornate sul tema degli OGM, dei nuovi OGM, quindi teti, per cercare un po' di portare anche questo tema all'attenzione, visto che, come sapete, immagino appunto la questione è abbastanza sfuggita di mano. Ci sarà tra qualche giorno, tra qualche settimana il voto al Parlamento europeo, appunto sono veramente in pochi che ne parlano. Siamo reduci appunto da due fatte proprio questa settimana con la cittadinanza in senso ampio, e poi anche col mondo agricolo, che anche lì, diciamo, mondo agricolo abbiamo cercato di agganciare anche degli agricoltori convenzionali con cui dialoghiamo, per cui insomma non è facile, non è facile perché
1: No.
2: sono temi che però, diciamo, ci dà vita. Diciamo che quando si parla di semi, tra virgolette, è più facile agganciare anche magari gli agricoltori, mentre se si parla, no, di agroecologia in senso ampio, ma cos'è sta roba? E quindi diciamo quella è un po' anche una chiave di di volta per provare ad agganciare certe realtà che poi insomma, potenzialmente possono anche farsi coinvolgere in un processo di trasformazione o transizione, però ecco, non è dietro l'angolo. Pianura Padana, chiaramente sapete, cioè, come dire, un territorio molto complicato, cioè da un punto di vista, diciamo, di fare
0: morfologico.
2: Esatto, non dal punto di vista morfologico, perché fare l'agricoltura qui è tra virgolette facile rispetto a un'agricoltura dell'Appennino o comunque di un'Italia dove, come dire, la morfologia è molto variegata. Il punto è che qui proprio è la culla del giusto, insomma, dove le distese di monoculture e di monosuccessioni insomma sono all'ordine del giorno. Ecco, quindi insomma non è facile lavorare in questi territori, però insomma ci trovando.
1: E per esempio sulla tematica dei nuovi OGM, che riscontro avete avuto dagli agricoltori, magari anche dai convenzionali? Cioè non ne nulla, lo sapevano, non gliene frega niente?
2: Ma entrambe le cose, direi, cioè nel senso non c'erano molte persone in realtà, comunque quella che è stata la giornata, ma anche nei confronti della cittadinanza, diciamo c'è molto più che dire mancanza di disinformazione, ci verrebbe da dire, proprio perché è un tema che non è all'ordine del giorno del dibattito pubblico, nel senso sulla stampa, sui media, insomma non è un tema dibattuto, a differenza di come lo era chiaramente 20 anni fa circa, quando c'era un movimento un po' più grosso. Però è chiaro che, cioè, quando si ragiona in un certo senso, no, del tema dei brevetti, del tema del fatto di non di essere in un certo senso succubi comunque delle multinazionali, delle sementi, quando si rende conto di essere di fatto in un certo senso schiavi, uso questo termine forse un po' forte, di quello che è un po' il sistema, qualcuno si fa delle domande, ecco. Però chiaramente non ci sono, non siamo noi che da dover dare probabilmente le risposte strutturali, però insomma l'abbiamo visto un po' anche dialogando anche a tu per tu con varie, ma in realtà alcune si questionano su questo, però ecco, non è, diciamo che il panorama non è super roseo, però gli spiragli secondo noi insomma per fare dei ragionamenti con qualcuno ci possono essere, dai.
1: Ok, ma invece ci puoi spiegare un po' meglio come funziona la Carpaneda?
2: Ma allora sì, noi siamo una delle realtà che hanno un po' fatto partire il processo, che di fatto nasce da una campagna per l'accesso alla terra, che appunto era stata lanciata nel 2021, se non sbaglio, e poi appunto di fatto come comunità vicentina per l'agroecologia avevamo cercato di fermare la vendita di 8 ettari di terreno di questa cascina, cosa che purtroppo appunto non siamo riusciti a fare per questioni anche, diciamo, era la coda del Covid, quindi insomma era anche difficile scendere in quel tempo. Quindi quello che è successo è stato che il comune ha venduto 8 ettari di terra a un'azienda privata, insomma, materiale, quindi diciamo noi ci siamo concentrati un po' sul tema della cascina e dell'ettaro pertinente rimasto, e sulla quale ci abbiamo cercato di creare appunto una campagna mobilitando un po' anche le altre varie realtà della città, quindi diciamo sull'onda di quello che è un po' come slogan che abbiamo provato a lanciare verso la casa dell'agroecologia, dove iniziare a fare tutta una serie di discorsi legati sicuramente alla parte produttiva, ma non solo, anche un po' alle filiere e quant'altro, e abbiamo aggregato un po' di realtà della città e della provincia, diciamo. Su questo noi adesso stiamo appunto costruendo questa sorta di patto di collaborazione con tra appunto tutte le varie per prendere proprio in gestione questi spazi. L'edificio purtroppo è abbastanza messo male, però stiamo lavorando sul terreno, terreni, con azioni di fatto agricole, anche se abbiamo un problema che forse appunto per qualcuno è noto, che è il VAS, che è l'inquinamento appunto delle falde acquifere di quei territori. E quindi di fatto ad ora stiamo facendo delle analisi. Il primo anno che abbiamo provato a fare un parcellario di cereali l'anno scorso, con circa una dozzina di varietà tra frumenti, ali e farro e quant'altro, insomma abbiamo avuto delle risposte molto positive, nel senso che i grani appunto non erano inquinati, la granella praticamente. Quest'anno, per cui, dopo aver fatto questo parcellario molto, diciamo, piccolino, insomma erano tra 3-4 metri quadri per varietà, quest'anno abbiamo deciso di seminare circa 3.000 metri Considerate che appunto l'ettaro di terra a disposizione è uno, quindi insomma certo. cerchiamo anche di capire cosa fare negli altri spazi. E quindi adesso abbiamo messo giù, mi pare sempre una popolazione evolutiva, se non vado errato, e anche alcune varietà, replicando di nuovo il parcellario con i semi fatti l'anno scorso. E quindi fondamentalmente diciamo c'è un'assemblea mensile che si trova mensilmente la domenica, di solito c'è una parte di lavoro in campo la mattina e poi c'è questa semigestione che appunto abbiamo denominato per assemblea per Cascina per Pane da Bene Comune, di cui siamo parte noi come comunità vicentina per l'agrologia più altre realtà.
1: E oltre alla parte agricola, di quante persone stiamo parlando più o meno per capire?
2: Ma allora guarda, diciamo, le realtà circa sono una dozzina, più chi meno, adesso non abbiamo ancora formalizzato mai nero su bianco tutti. E, diciamo le assemblee più o meno sì, siamo una quindicina di persone, quando diciamo di gruppo, come si può dire, di base militante. Okay. E poi di fatto diciamo che quando facciamo delle iniziative di richiamo che possono essere un po'... ne facciamo di solito una grande da qualche anno, che la facevamo a giugno, adesso la facciamo a settembre, che è questo piccolo festival che facciamo appunto di 3 giorni, dove il richiamo, devo dire che appunto ogni anno che passa, sempre siamo stati alla terza edizione nel 25, e ogni anno che passa diciamo si accresce un po' anche a livello, direi, soprattutto qualitativo, oltre che di persone che arrivano, perché comunque anche a livello un po' di dibattito e discussioni anche politiche diciamo che avvengono sono abbastanza come dire, di qualità dal nostro punto di vista, considerando che sul territorio non c'è molto altro, anche nel senso che diciamo portare avanti questi temi, ripeto, con un approccio anche molto così di rottura rispetto a quello che è un po' la classica, cioè non è che facciamo un ragionamento sul biologico, voglio dire, cioè facciamo un ragionamento più avanzato in cui cerchiamo di problematizzare un po'.
0: E vuoi approfittare, Davide, per dirci come si chiama questo festival, così magari lo teniamo d'occhio, vi teniamo d'occhio?
2: Guarda, sì, questo è il Carpaneda Eco Festival, che ha un nome un po' deciso un po' per caso diciamo, e vorremmo appunto provare a rifarlo anche quest'anno in base, come dire, anche alle disponibilità di finanziamento e autofinanziamento che riusciamo a fare, e se tutto va bene appunto verso settembre, e con un programma che, per dirvi, l'anno scorso abbiamo coperto un po' i temi che ci stanno più a cuore, abbiamo fatto un dibattito abbastanza interessante sul tema dell'accesso alla terra, non so se sapete che in Italia insomma ci sono alcune realtà che stanno provando a far nascere un cosa di operativo per smuovere questo tema, un po' simile a Tartelliens, se avete presente in Francia, e poi appunto ancora una volta il tema OGM NGT, e poi l'ultimo giorno abbiamo provato a fare un incontro un po' tra tutte le varie realtà reti venete per rilanciare una sorta di coordinamento, per così dire, tra tutti questi, cercando di portare avanti un po' questo tema qui, no? Quindi cercare un po' di rompere magari l'isolamento del singolo territorio e provare a creare dei percorsi un po' anche più a livello regionale. È un po' l'iniziativa di scambio semi che c'è stata, di fatto segue un po' questa dinamica che era in quella di febbraio, che c'è stata appunto a Vittorio Veneto, ha visto parecchie realtà da vari territori convergere un po' su questa, ecco.
1: Certo, ma invece senti, a livello di mercati contadini come siete messi nelle vostre zone?
2: Domanda interessante. Noi abbiamo, vabbè, i classici, noi, o meglio, insomma, sul territorio ci sono un paio di, vabbè, i mercati classici, Campagna Amica, che ovviamente conosciamo, conoscete anche voi. Mm-hmm. E quello che abbiamo cercato di fare quest'anno con il festival, che è stato diciamo più un evento singolo, che però è andato molto bene, è stato proprio quello di lanciare, il tentativo di lanciare un mercato ad hoc nell'ambito dell'evento del festival. È andato molto bene perché c'erano tutta una serie di produttori che, sì, diciamo, in un certo senso in parte condividevano anche un po' lo spirito che c'è dietro tutto il ragionamento, no? Quindi anche tutta la battaglia per l'accesso alla terra, l'agroecologia, eccetera. Però, ecco, diciamo, di strutturale ci sono un paio di realtà che ospitano dei mercati contadini, c'è la realtà del Caracol, che forse conoscete, e appunto che è fatto insieme ai gas, noi non siamo direttamente coinvolti, però alcuni dei nostri produttori che sono dentro la comunità vicentina d'ortologia sono anche dentro questi mercati qua. Diciamo che allora la cosa che ci piacerebbe portare, ma stiamo detta anche proprio fuori dai denti facendo un po' fatica, è portare il tema della garanzia partecipata. E nel senso che mi ricordo ancora un po' all'inizio del nostro percorso si era fatto un paio di incontri, anche di tra virgolette autoformazione con campi aperti, per provare a capire un po' come funzionava il loro sistema, eccetera. E è chiaro che, come dire, si esce un po' dal paradigma del biologico, chiaramente, perché c'è sempre un po' la tendenza magari di vedere quello, no, come tra virgolette unico modello, che ormai, cioè, lo possiamo dire chiaramente, apertamente, senza nulla, diciamo, senza avere nessun problema nei confronti di chi fa il bio vero, però è chiaro che, come dire, c'è anche chi fa ormai il biologico di sostituzione, quindi non ha alcun interesse, diciamo, a ragionare intorno a quelli che sono un po' i ragionamenti per un cambiamento, direi, di tutto quello che è poi il sistema agroalimentare. E questo è un po' faticoso, nel senso che fino ad ora non siamo riusciti, ne abbiamo parlato un po', adesso siamo un attimo in pausa su questo ragionamento, perché di fatto si fa fatica un po' anche con i produttori stessi, un po' anche con i gas o comunque con i gruppi di consumatori, perché da una parte è un impegno maggiore sicuramente, certo. Perché chiaramente va un po' strutturata la cosa per farla bene, dall'altra sì, non abbiamo tra virgolette riscontrato un po' l'esigenza, no? di questa cosa, ne abbiamo parlato per un periodo, per ora l'abbiamo un po' accantonata la cosa, però insomma ci auguriamo di poterla riprendere in mano. Di fatto sul territorio appunto c'è qualche comune un po' sparso anche per il Vicentino che attiva dei mercati, chiaramente parliamo di mercati ufficiali, no? Non mercati tipo genuino clandestino, però di fatto comunque sono comunque istituzionali, nel senso non sono autogestiti. Questo sicuramente in passato c'era un qualcosa di simile anche a Vicenza, però era credo anche addirittura prima del periodo del Covid si era un attimo spenta un po' la cosa, e quello che c'è al Caracol ora di cui vi parlavo prima è mi pare che sia il mercoledì pomeriggio, se non vado errato, nasce un po' sulle ceneri di quell'altro mercato che aveva avuto insomma una storia abbastanza lunga. Tra l'altro Vicenza aveva ospitato anche anni, parecchi anni fa, degli intergalattici di Giugno Clandestino, all'epoca era il periodo del movimento contro la base del Molin, per chi ricorda, insomma. Però ecco, insomma, ora sono passati i tempi, anche chi fa agricoltura magari non ha più l'azienda, insomma, voi sapete, sono sempre anche dinamiche molto volubili quelle di chi fa agricoltura, ecco. Però dai, noi questo è un tema su cui ci piace immaginarci la possibilità anche proprio di costruirlo, no? Un modello di mercato alternativo in cui siamo coinvolti gli agricoltori, siamo coinvolti i consumatori non come dire, in modo passivo, ma anche come coproduttori, no? Come si dice, e cercando di fargli capire anche che si può ormai, diciamo, andare oltre, no? Il logo del certificatore e immaginarci anche che ci siano dei modelli in cui la certificazione ce la gestiamo, come dire, con tutta una serie di criteri sì, validi, però senza
1: le relazioni e le conoscenze che contano di più.
2: Le relazioni, esatto.
1: Sì. Senti, un'ultima cosa, ma se qualcuno vi cerca e vorrebbe avere informazioni da voi, vedere cosa fate, dove vi trova? Online, diciamo, avete qualche
2: sito? Sì, noi abbiamo un sito su Noblogs, Agroecologia Vicenza, noblogs.org, abbiamo una pagina social non particolarmente sviluppata che è su Instagram, Agroecologia Vicenza, e lì poi eventualmente ci sono anche riferimenti mail, di solito insomma tutte le iniziative che facciamo sono pubblicate lì, e quindi diciamo un modo per aggiornarci e tenersi in contatto sicuramente quello. Abbiamo anche una newsletter, sempre dal sito ci si può, come dire, iscriversi. Ecco, diciamo, il lavoro poi di mantenere sempre attivi questi canali non è facile, però insomma ci proviamo, per fortuna cerchiamo anche un po' di gestire le relazioni umane, che sono quelle più importanti, e quindi
1: a volte
2: li facciamo più lì i contatti che non online, insomma, dipende da come gira. Ma appunto,
1: benissimo. E senti, io ti ringrazio intanto per questa intervista. Chissà che non ci vediamo a Napoli, o no, nemmeno a Napoli, scusa, però in Cilento, perché a aprile ci sarà il prossimo Intergalattico di Genuino Clandestino. Quindi magari ci potremmo incrociare. Intanto ti ringraziamo. E poi comunque i nostri microfoni sono sempre aperti. Se avete attività, cose o qualsiasi tema di cui volete parlare, sappiate, siamo disponibilissime. Anzi, ci fa piacere darvi spazio.
2: Volentieri, volentieri. Infatti, dai, speriamo di aprire anche una pagina di futuri aggiornamenti sugli sviluppi, appunto, del processo della cascina, ma non solo. Quindi volentieri ci rifacciamo vive.
1: Perfetto, grazie mille di tutto allora.
2: A voi, un abbraccio.
0: Ciao, ciao.

0: Ed eccoci tornate in diretta da qui dalla stazione e possiamo introdurre il nostro secondo ospite. Sei in linea, Gervasio? Mi senti
1: Sì,
0: bene?
1: grazie, sono in linea e una buona giornata a tutte e a tutti.
0: E benvenuto alla nostra trasmissione di Radio
1: Grazie.
0: Contado. Allora, noi e di te, a parte che insomma sei comunque all'interno del nucleo redazionale di Rivista Contadina, all'interno della quale hai questa rubrica che si chiama Raccolte e Racconti, e non sappiamo molto di te. Quindi se vuoi così presentarti un attimo chi sei, cosa fai, dove lo fai, perché questo è un punto interessante, ecco, della tua figura e della tua persona. Prego, Gervasio.
1: Allora, sì, ancora un buongiorno a tutti. E niente, io vivo in Basilicata, di mestiere sono agricoltore, lo faccio da sempre, ho anche fatto studi appunto professionali per l'agricoltura, laurea e così via. E, che dire, il mio approccio con l'agricoltura è un approccio di tipo storico, nel senso che non mi so vedere al di fuori di questo contesto, che è un contesto che negli anni non ha solo riguardato la pratica, diciamo, la mera pratica agricola di coltivazione, di lavoro e così via, ma è soprattutto stato interessante per le relazioni che questo tipo di lavoro mette in atto. Relazioni che riguardano sia di tipo sociali e quindi di impegno, ma anche di essere e di prendere coscienza che lavoriamo all'interno di un contesto ampio, di un contesto complesso, complicato, che riguarda il paesaggio, che riguarda l'ecologia, riguarda l'ambiente, riguarda le nostre vite, il cibo e le relazioni, appunto, che il cibo e la pratica agricola in qualche modo mette in atto. In più lavoro in un territorio dove la monocoltura del pomodoro, diciamo, fa la sua parte, crea i suoi problemi e quindi mi occupo anche oramai da circa 38 anni di immigrazione, lavoro, bracciantato e braccianti migranti. Quindi ecco, questo è il mio target
0: Di
1: individuale, ecco.
0: riferimento anche di sguardo più politico, nel senso che il motivo per cui appunto ti abbiamo invitato e abbiamo voluto sentire la tua voce è che Raccolte e Racconti diventerà protagonista dei nostri prossimi approfondimenti per il mese di marzo, perché appunto questa rubrica che tu hai tenuto di fatto erano racconti di relazioni e che quindi erano anche relazioni che tu avevi raccolto attraverso delle interviste e quindi la pubblicazione, ecco, di queste interviste come approfondimenti delle prossime puntate di Griottosa per il mese di marzo è stata un po' una scelta, no? Una scelta e un incontro, ecco, quello di
1: Sì,
0: accogliere questo tuo sguardo e appunto questo contesto relazionale. Vuoi raccontarci un
1: no,
0: po' come sono nate queste interviste?
1: sì, quando voglio fare un piccolo preambolo che riguarda appunto l'approccio che ho avuto con chi mi ha proposto di entrare nella redazione della rivista e quindi di scrivere per la rivista, mi sono fatto un piccolo ragionamento, no, che poteva essere un qualcosa, quindi un contributo prettamente tecnico, un contributo prettamente politico, però mi sembrava troppo riduttivo perché appunto l'agricoltura, l'attività del contadino, non è soltanto l'attività che riguarda la produzione del cibo, anche se questa, no, è preminente rispetto a tutte le altre, quanto invece la produzione delle relazioni che questa attività e il cibo in qualche modo crea, crea tradizioni, appunto, ho detto prima, crea paesaggi. E io volevo raccontare delle relazioni, cioè che cos'è l'agricoltura di oggi. se guardiamo l'agricoltura degli anni 50, della rivoluzione verde e così via, era un'agricoltura produttivistica, si usciva appunto da una guerra, si usciva da condizioni di povertà, di miseria, di fame, soprattutto nelle aree interne della Basilicata, si usciva anche da grossi investimenti fondiari. Tutto il sud Italia cioè è stato interessato da questi investimenti che riguardano appunto la reggimentazione delle acque, che riguarda la costruzione di veri e propri nuovi comunità agricole, magari all'interno, da noi si è sviluppato all'interno del nulla, e poi magari possiamo approfondire anche questo. E quindi io mi sono concentrato nel raccontare che cosa è questa nuova agricoltura, e qui ho impattato delle aziende agricole che non producono solo cibo, ma che attorno a queste producono tante altre cose, e hanno come punto di riferimento quelli che sono i punti di riferimento e quella che è la discussione generale che in qualche modo si sta facendo attorno all'agricoltura. E quindi immagino tutto il discorso dell'agroecologia, immagino tutto il discorso della permacultura, no? Dell'agricoltura biologica, ma io dico dell'agricoltura ecologica. Ed in questo ho incontrato Angela che attraverso un ragionamento della tornanza ritorna nel proprio territorio, acquisisce l'azienda di famiglia e oggi è un punto di riferimento per tante comunità che arrivano da tutta Europa. Ed è una cosa fantastica perché appunto attorno alla produzione del grano, alla produzione dell'olivo e quindi alla trasformazione dell'olio, alla trasformazione dei piccoli frutti in marmellata, riesce a creare delle relazioni così importanti con tutta l'Europa e soprattutto con il centro e nord Europa. Immagino, no, il tema che in qualche modo Giorgio l'architetto ha voluto rappresentare in una piccola comunità dispersa, quale appunto quella di Rocchetta Sant'Antonio, a confine tra la Basilicata e la Puglia, dove lui si definisce appunto agricoltore del paesaggio, all'interno del quale il paesaggio però esistono soprattutto le relazioni che si intersecano all'interno di queste piccole, piccolissime comunità. Quindi Tonia che parla di agroecologia e del suo distretto agro-biologico all'interno delle due regioni a confine tra la Basilicata, quindi, e la Puglia. E quindi niente, raccontiamo in questa rubrica raccontiamo soprattutto, ecco, nuove relazioni che crescono attorno ad un'attività che è quella prettamente agricola.
0: Sì, questa cosa è la cosa, insomma, che io trovo anche il valore aggiunto del tuo contributo, è anche che comunque ci dà uno sguardo su questi nuovi contadini, chi sono e quante cose possono dire in più e di diverso sull'agricoltura rispetto a un tempo, no? Anche questa è una cosa importante. Tu prima accennavi che queste persone si sono riconsolidate su un nulla, ecco, immagino che tu intendessi dire su una situazione socialmente e anche dal punto di vista degli strumenti e delle strutture assolutamente inadeguata e insufficiente.
1: Beh sì, la Basilicata è una regione che è rarefatta dal punto di vista antropologico, nel senso che abbiamo 54 abitanti a chilometro quadrato rispetto ai 400 e passa della Campania, oppure ai 350 della Puglia, eppure queste sono delle regioni strettamente a confine con la Basilicata e quindi con questa realtà che è fortemente atipica all'interno di un contesto nazionale appunto diverso. Ma quello che volevo sottolineare e che ci raccontano in pratica quella che è l'agricoltura, che almeno dal nostro punto di vista è quel modello agricolo al quale facciamo riferimento, e cioè voglio raccontare quello che è già pratica rispetto a dei temi grossi, quali appunto ad esempio l'agroecologia o la permacultura, no? Che sono diciamo dei pezzi, dei filoni di agricolture che non guardano soltanto le produzioni agricole e il cibo, che sono fondamentali, ripeto, ma guardano anche alle relazioni, quindi al sociale, guardano alle comunità che partecipano all'interno di questa attività agricola, guardano appunto alla tornanza e quindi ad un punto di riferimento di ragazzi e ragazze che in qualche modo vedono e vogliono applicare un modello di sviluppo che va un po' in controtendenza rispetto poi all'agricoltura, quella di tipo industrialistica, quella di tipo convenzionale, non so come chiamarla, che
0: Certo.
1: risulta essere sempre più vuota, sempre più sguarnita, sempre più proiettata verso l'ingegnerismo innaturale delle pratiche e così via.
0: Certo, Gervasio, mi sembra proprio centratissimo, ecco, centratissimo il tema e bellissimo, insomma, questa opportunità che ci dai attraverso la condivisione del tuo materiale e quindi così, ecco, direi che per il momento possiamo anche lasciare poi, insomma, anche alla curiosità delle nostre ascoltatrici, dei nostri ascoltatori, l'approfondimento attraverso le interviste. E possiamo, penso, darci un po' un appuntamento per altri approfondimenti e altri materiali futuri, alla fine di questa rassegna. Cosa ne
1: Va
0: pensi?
1: bene, certo, va bene.
0: Va bene, allora, caro Gervasio, ti ringraziamo moltissimo di aver partecipato alla trasmissione di oggi e ti lasciamo con un brano a te dedicato.
1: Grazie e buona pace a tutti, un abbraccio.

0: Madonna, quante scale. Che fatica. Eccoci arrivati finalmente.
1: Buongiorno.
2: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
2: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.
3: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo questo nuovo spottino della nostra Pamela, era in tema con l'intervista che abbiamo appena fatto. Ma questa canzone che avete appena sentito è stata scelta dal nostro ospite che è venuto qua con noi alla stazione per oggi ed è un famosissimo scrittore, dice il suo libro è il secondo libro più venduto al mondo. Ma
4: qui, il primo.
3: Il primo, adesso vedi, è già scalato la classifica. E direi che quindi è un piacere per noi avere con noi Fate il Tour.
4: Buonasera a tutti.
3: Ce l'abbiamo. Benissimo, ma intanto come stai, come va?
4: Sto benissimo, è qualche giorno che sto qua in Toscana ed è la mia seconda casa. Sono stato trattato come una vera rockstar dovunque sono andato e ho avuto tanti riscontri positivi, tanta bellezza, tanta gioia, tante cose da riportarmi a casa, da riportare al campo che mi aspetta e di cui per la prima volta nella mia vita sento nostalgia di casa e del campo che mi aspetta.
3: Eh sì, perché direi hai fatto un bel cambiamento di stile di vita ultimamente.
4: Devo dire di sì. Mi avevano prefigurato tutti i miei ex amici una morte sicura e invece è una vita sicura, lo posso dire adesso in pubblico, è una vita sicura.
3: Ed oggi sarai anche con noi in Piazza Tasso al Mercato Contadino.
4: Ebbene sì, ho preparato delle chicche sperando che piacciano, che vengano accolte favorevolmente e sperando che appunto la mia padrona Luna mi assista e mi guardi dall'alto e abbia pietà di me.
3: Bene, ma senti, hai preparato qualcosa anche per noi qua in radio?
4: Ma sì, ho preparato per forza. C'era anche una canzoncina, ma non so se ce la farò a cantarla senza musica, solo ritornello. Scientismo e frottole, è la siringa cibernetica che mi entra dritta nella natica, che voglia di piangere. Oh. Scientismo e nuvole, è l'illusione della tecnica, schiava dell'orda economica, che voglia di piangere. Oh. E poi l'ultima, scientismo e frombole, la dittatura biogenetica è solo un'altra guerra chimica, che voglia di droni che ho. Eccola qua, questo era l'inizio. Oh. E poi questo è il pezzo vero, lo dedico a tutti quanti ci stanno ascoltando in piazza, fuori dalla piazza, a casa, dovunque siano, perché io non so voi e non so se mi capite quando parlo il dialetto mio, non so voi, ma io è un po' che mi sento come se qualcuno se la stesse a pià la vita mia. E mo che ci penso, qualcuno se l'è già presa tutta o quasi tutta la vita mia. Qualcuno, ma questo senza che me ne accorgessi, mi ha costruito una galera, sì, proprio una galera, tutt'intorno, e mi ha fatto credere che fosse questa la vita, una galera. E dentro a sta galera che chiamano vita, mo che ci penso, io non sto a vive, cioè mi sembra di vive, ma non sto a vive, sto solo a far passare il tempo, come capita, perché non posso decidere niente della vita mia. Le cose più importanti non le posso decidere io e ne manco quelle più stupide. È come se qualcuno mi avesse infilato dentro una trappola, come se niente fosse. E sta trappola dove mi ha infilato l'ha chiamata appunto vita. E invece è una trappola, è un'emergenza senza fine. E alla fine della fiera io mi devo pure sentire in colpa. È colpa mia se ogni giorno vi è fuori un casino nuovo, una guerra, una frana, una strage, un genocidio, un'alluvione. È colpa mia se stiamo tutti affogati dentro alla merda. De chi è la colpa? Indovinate un po'? Sì, avete detto bene, la colpa è la mia. Il problema è che a me mi hanno fatto credere che va bene così e me ci hanno fregato. Non so come hanno fatto, ma l'hanno fatto, ma hanno fregato. In verità, mo che ce penso, non ci si sono manco dovuti impegnare più di tanto, perché quando non credi più a niente, sei disposto a credere a tutto. E io allora, ho creduto a tutto. Ho creduto alla trappola, all'emergenza, alla galera, alla colpa. E quindi mi devo star zitto, zitto in mosca, e devo sopportare tutto. Ma dico io, come si fa a sopportare tutto? Ci vuole coraggio per sopportare questa emergenza infinita. Ci vuole coraggio per sopportare la trappola. Ci vuole coraggio per sopportare la galera. Ci vuole coraggio, sì, ma ci vuole pure tanta paura. E a me, mi hanno incarcato di paura. Oh, c'ho sto corpo qua che è pieno zeppo di paura. C'ho sta panza qua che è piena di strizza. Sono diventato una discarica di paura. Indifferenziata. Ogni sera passa il camion della monnezza e mi butta dentro una tonnellata di paura. Tiè, beccate pure questa, caterpì! E io, c'ho paura di tutto. C'ho paura di vivere e paura di morire. C'ho paura di parlare e paura di starmi zitto. C'ho paura di correre, ma c'ho paura pure di starmi fermo. C'ho paura di guardare e paura di essere visto. C'ho paura del sole, paura della pioggia, c'ho paura di sentire e paura di non sentire più niente. C'ho paura di far qualcosa, ma c'ho pure paura di non poter più far niente. C'ho paura di mia figlia che piagne, del cane che abbaia, del vicino che si è fatto mettere un altro ripetitore sul tetto. C'ho paura persino della faccia mia, dentro allo specchio, ogni mattina. E però, se ci pensate, la felicità di sti tempi si misura proprio con la paura. Mo, più c'hai paura e più sei felice. E infatti a me, quando mi chiedono come sto, sapete che rispondo? Da paura. Sto da paura. Sto proprio da paura.
3: Da paura.
4: Stiamo da paura.
3: Da paura.
4: Questa è una bella battaglia contro la paura quotidiana. Poi a volte è una paura percepita, a volte ci convinciamo di avere paura, a volte probabilmente non c'è fino in fondo questa paura, però ci insegnano ad amarla ed onorarla nei secoli dei secoli. Amen.
3: Madonna. Senti una cosa, ma quanto tempo è che scrivi te?
4: Che scrivo da quando avevo 4 anni. Tre, perché ho imparato a scrivere a 3 anni. Che scrivo per il teatro, diciamo così, per la scena dal 2014.
3: Cominciano a essere un po' di anni.
4: Cominciano a essere un po' troppi. Sono già sulla via del declino.
3: E, insomma, mi dicevi che la tua ispirazione viene soprattutto ultimamente in macchina.
4: Sì, questa era una cosa da non confessare, però sì, io ultimamente scrivo principalmente in macchina durante i miei viaggi da una tappa teatrale all'altra. C'ho sempre questo foglio, rischio la vita abbastanza spesso, però
2: non c'hai paura.
4: Però non ho paura. Vale di più un verso scritto su un foglio che la mia vita, quindi aiuto, che cosa ho detto. Però è così, sì, rimango affascinato in senso negativo dalle strade. Ho anche ultimamente è uscito un poemetto, si chiama Canto delle Bisarche, che parla proprio di questo. È stato scritto tutto quanto in macchina, tutto quanto a rimanere così attoniti di fronte a dove si sta andando, e cioè da nessuna parte, sulle strade, le autostrade.
3: Alla bellezza del paesaggio.
4: Alla bellezza, ecco, del paesaggio, esattamente così.
3: Va bene, ma senti, ti volevo dire, ma te invece hai portato anche a teatro in realtà dei testi non tuoi, che hai riadattato.
4: Sì, mi piace molto partire da testi di altri. I primi spettacoli che ho fatto erano tutti dei cut-up, si chiamano, da pezzi di autori principalmente sconosciuti o da poeti sconosciuti, poete sconosciute, anzi principalmente poete sconosciute, e poi però mi sono detto che mi devo tirare sulle maniche e tirare fuori anche qualcosa di mio. Chiaramente la prima fonte di ispirazione è la mia stessa vita, e quindi agli spettacoli non sembra, ma parlo di me. Cioè, poi a volte tocca spiegarlo, però a volte no.
3: Ma senti, oddio, ti volevo fare una domanda, mi sei buttato il cervello. No, una domanda fondamentalissima, ma perché Caterpillar?
4: Caterpillar è una cosa che mi porto dietro da tanto tempo, perché io ho cominciato a 15 anni suonando la batteria, e evidentemente suonavo troppo forte, e il chitarrista del mio primo gruppo mi diede questo come soprannome, mi è rimasto. Ho anche nel mio curriculum vitae la responsabilità di aver spaccato un timpano ad un bassista durante le prove,
3: wow.
4: Cose che non mi fanno onore per niente, e quindi mi è rimasta questa nomea.
3: E adesso provi a farlo con la voce.
4: Adesso provo a farlo con la voce quando c'è, e mi è sembrato giusto tenermelo piuttosto che inventarmi qualcos'altro, anche perché col mio nome vero non mi ci ha mai chiamato nessuno, neanche mia madre, quindi era inutile tenerselo.
3: Bene, è ottimo. Senti, ma c'hai un altro pezzettino che ci volevi...
4: Ah, volevo dedicare una cosa seria, la dedico a voi, e se riesco a trovarla esattamente. Intanto fammi un'altra domanda così mentre la trovo.
3: Un'altra domanda, che lavoro facevi?
4: Io lavoravo alle poste, ero un impiegato postale. La coincidenza ha voluto che qualche giorno fa a Pratolino, dove ho fatto spettacolo, fossi ospite di una impiegata postale, e gli ho detto dai, ce la puoi fare anche tu, dai. Gli ho dedicato lo spettacolo. Questa è per voi, e voi sapete qual è il vostro tempio, tutti voi che state ascoltando, e allora forse insieme ci riusciamo prima, ci riusciamo meglio a cacciare i mercanti dal tempio. Se possibile, finché è possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio caccerai i mercanti, prima che la tua mano diventi solo strumento di uno strumento, prima che il tuo occhio sia soltanto vedere, prima che del vivere rimanga soltanto l'assistere, imbecille, all'imbecille messo in scena del vivere, dovrai cacciare i mercanti dal tempio e brucerai i loro monili. Sradicherai i loro feticci, farai a pezzi le loro macchine, disperderai i loro labirinti di segni prima che sia troppo tardi. Il tempio non deve crollare. Ti diranno che non c'è nessun tempio, nessun vestibolo, non c'è nessun altare, non c'è nessun canto da poter innalzare, nessuna caverna dove vegliare il fuoco, nessun complice a spartire la pena. E allora proverai a gridare, ma nessuno ascolterà il tuo grido. Proverai a pregare, e non c'è Dio che raccoglierà la tua preghiera. Proverai a fuggire, ma nessuna città ospiterà il tuo vagare. Ma se possibile, finché possibile, dovrai cacciare i mercanti dal tempio, prima che ogni tua parola si faccia sorda e silente, prima che ogni tuo lembo di pelle diventi campo di caccia e di raccolta, prima che il tuo stesso andare diventi pura geografia, dovrai cacciare i mercanti dal tempio. Ti diranno che hai la faccia sporca, ti diranno che odori di vecchio, ti diranno che non c'è nessuno al tuo fianco. Ma quando il cielo parrà così

0: pronti a derubarci di tutto. Questi sono i mercanti. Chiaramente sono anche quelli che lo fanno proprio di mestiere, i mercanti, i bottegai del mondo. Però ci siamo, mi sembra, no? Ci siamo.
1: Ci siamo.
0: E non siamo neanche così pochi, a dir la verità. E quindi sono contento per questo.
1: Ma invece senti, te sei uscito quindi diciamo, dalla vita cittadina per andartene un po' verso la campagna. Ma com'è questo tuo primo approccio alla campagna? Ma soprattutto c'hai un po' di realtà vicine?
0: Sì, ci sono un po' di realtà vicine, lì dove sono, in provincia di Rieti, ci sono le reti, le famose reti di Rieti, questa era bruttissima e tristissima, c'è tanto fermento, c'è tanto desiderio, c'è tanta roba da costruire, si sta pensando a formare insieme ad altri una comunità possibile, una comunità diffusa possibile. Per questo nei miei giri, poi soprattutto qua in Toscana, io vengo ad imparare e a capire come fare per mettere le basi di questa comunità a venire. C'è tanto ottimismo, ci sono tante difficoltà perché al mondo non esiste più un solo luogo dove stare in pace, siamo sotto assedio anche lì. Però lo stare sulla terra, nella terra, con la terra, aiuta, aiuta terribilmente. Stare la sera sotto la luna a pregare che le mie favette crescano serene e felici è bello, mi dà fiducia, come dico in uno spettacolo, una fiducia cieca che è a volte irrazionale, a volte senza senso, però bisogna sempre seminare e seppellire, seppellire e seminare.
1: E detto questo, sappiamo proprio che i nuovi contadini sono una banda di furibondi.
0: Una banda di furibondi.
1: Furibondi, esatto, furibondissimi. Però almeno non c'è paura, no? Aiuta a
0: No,
1: sconfiggere la paura tutto
0: assolutamente
1: questo,
0: sì.
1: no? Senti, noi ti direi, allora, come preferisci, se c'è un ultimo pezzo che ci vuoi fare, bene, se no noi ti rispediamo col treno verso Piazza Taso, perché ti devi preparare, so bene, psicologicamente, ma
0: Ahimè
1: anche
0: sì,
1: fisicamente,
0: soprattutto
1: soprattutto
0: fisicamente. E
1: fisicamente.
0: non c'è più fisico di una volta, non so più giaguaro di una volta, sono cambiate tante cose. Però ce la giochiamo, ce la giochiamo.
1: Va bene, allora ti direi che ti ringraziamo.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Sfidaci, ma oggi è il giorno di questa
0: Va bene
1: cosa.
0: così, va bene così.
1: E niente, ci vedremo dopo. Noi finiamo la nostra bellissima puntata e poi vi raggiungeremo il nostro trenino verso Piazza Tasso.
0: Benissimo, a più
1: Grazie
0: tardi.
1: ancora di tutto e ci
0: Grazie a
1: vediamo più
0: voi, grazie a
1: tardi.
0: voi.
1: Un piccolo coniglietto saltella felice lungo i binari. Che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, che bella la vita tutun tutun, tutun tutun, tutun tutun.
2: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat. Attenzione, il progresso uccide, non oltrepassare la linea gialla.

0: Ed era, penso, la prima volta nella storia dell'AgriQuiz che abbiamo sentito tutta la sigla, perché abbiamo uno dei concorrenti che col treno in ritardo, che quindi ci sta facendo aspettare, mentre abbiamo l'altro concorrente che adesso si vuole presentare, sta scalpitando proprio una faccia felicissima davanti a noi, voi non la potete vedere, ma immaginatelo proprio col sorriso, è un po' tremante, è emozionato. E chi sei, concorrente numero uno?
1: Sono un produttore clandestino di tempè. Ah, sono un produttore clandestino di tempè e non trovo corretto mettere i produttori in conflitto, ecco, cioè questa cosa del quiz, non mi sembra proprio nelle corde della nostra comunità.
2: Ah, già
1: Ecco,
2: ci
1: dovevo
2: contesti?
1: dire questa
0: Sì, ci
1: cosa,
0: siamo in versione
1: la devo dire
0: Sanremo oggi,
1: perché
0: partono le contestazioni.
1: soprattutto, siccome perderò, volevo tenermi a mettere in chiaro questa cosa, ecco.
0: Allora, come prima cosa, visto che è arrivato il nostro secondo concorrente, se si vuole presentare al volo, intanto.
3: Sì, ciao, io intanto sono Filippo e vorrei immediatamente lamentare
0: Sentite,
3: il
0: abbiamo la mano.
3: fatto che il primo concorrente mi ha chiuso fuori e quindi già
0: Allora, dovete
3: c'era il
0: sapere, in
3: conflitto,
0: questo
3: appunto.
0: minuto di sigla abbiamo avuto Tommaso che ha provato a sbirciare le domande, ha chiuso fuori Filippo dalla porta e non lo
1: Posso
0: apriva,
1: verificare se
0: però poi
1: sono
0: in diretta
1: entrato?
0: dice che non ama la competizione, quindi non lo so,
2: Tira su
0: ragazzi.
2: polemica in diretta, quindi
0: Polemiche,
2: proprio
0: polemiche.
2: bene.
0: È un
2: Sono
0: losco
1: un
0: figuro,
1: dissing.
2: Sappiamo già per chi ti fare.
0: Esatto.
1: Meno male che
0: È
1: sono
0: una
1: entrato,
0: sfida
1: no?
0: un po' particolare oggi, perché in realtà Tommaso cosa porta al mercato in Piazza Tasso?
1: Il tempè.
0: Mentre Filippo.
3: Ortaggi lattofermentati e kombucha.
0: Quindi diciamo non fanno propriamente lo stesso prodotto. Noi abbiamo creato questa macro categoria di fermentati, per noi può vuol dire tutto e niente, adesso vi faremo sfidare giusto per il
1: Avanti per
0: gusto di
1: niente.
0: farlo. Ma dovete sapere, intanto vi faccio un po' un preambolo, sapete come funziona l'AgriQuiz? No, e adesso ve lo spiegheremo. Allora, ovviamente avete un bellissimo microfono, come avete potuto notare, che è uno solo per entrambi, quindi dovete litigarvi e parlare davanti al microfono, per favore, se no non vi sentiamo. Avrete una parola pulsante per prenotarvi, perché tutte le volte c'è una parola pulsante, quindi adesso tramite un piccolo.
4: Sale, sale.
0: Quindi la parola pulsante di oggi è sale. Quindi, facciamo una piccola prova. Prenotatevi.
1: Sale.
0: Bravi. E se dite sale?
1: Sale.
0: Vedi, sveglio, sveglio il ragazzo, eh?
1: Il tempè.
0: Si è allenato, si è allenato. Allora, in tutto questo, per oggi, solo per voi, queste domande sono state preparate dal mastro fermentatore Daniele, che ci ha dato una mano con le domande e rispettive risposte, ovviamente. Quindi è proprio un quiz serio, ragazzi, ve lo dico, eh? E non guardatemi male perché le domande non le ho fatte io.
1: No,
2: Ma abbiamo un altro ospite con noi in studio oggi, eh? Special guest.
5: Un giovane frequentatore che giudicherà le vostre risposte.
0: Esatto, e potrà intervenire al posto nostro.
2: E abbiamo il giovane Ennio, che quindi, essendo anche esperto di fermentazioni, potrà anche da illuminarci circa le risposte.
0: Allora, vogliamo provare a partire subito con una prima domanda per sciogliere il ghiaccio. Ricordatevi, vi prenotate attraverso il pulsante
1: Sale.
0: sale. Tommaso è già in meditazione.
5: Tommaso scende.
0: Allora, cos'è la fermentazione alimentare?
3: Sale.
0: Prego.
3: È una domanda opinionistica,
0: Esatto,
3: intanto.
0: ma io ho delle risposte, deciderò
3: Ok.
0: a seconda di come mi gira, se la mia risposta mi piace.
3: È un metodo di conservazione del cibo. Questa è la mia risposta. Secca.
0: Diciamo, sì, e come cioè, quindi che azione avviene, diciamo, nella fermentazione?
3: Nella
0: Cosa succede?
3: fermentazione. Dipende dai vari tipi di fermentazione, perché in realtà ci sono tanti tipi di fermentazione. Nel caso, ad esempio, degli ortaggi c'è una salatura e poi una fermentazione a carico di batteri, batteri lattici. Nel caso di kombucha abbiamo l'inoculo di un microrganismo all'interno di un liquido che fermenta. Nel caso del vino, un'altra
0: Vabbè, ti
3: fermentazione.
0: stoppo un
3: Vai.
0: secondo. Allora, sentiamo Ennio, ti piace la risposta?
5: Giusto, ma non soddisfacente.
0: Oh. Non soddisfacente. Allora, Tommaso, vuoi provare a intervenire?
1: Ma parlando dell'unica cosa che conosco con un minimo, mi verrebbe da dire che per l'appunto il mio fermentato è un'eccezione al concetto di conservazione, perché anzi è un prodotto che, la cui conservazione poi va curata abbastanza, quindi in quel caso non si tratta di sistemi di conservazione, ma di sistemi di potenziamento, direi potenziamento della materia prima.
4: I funghi non fermentano.
0: Allora, ma guarda, parte la polemica.
1: Se vogliamo aprire questo capitolo, è chiaramente...
2: È
1: molto ampio e molto discutibile il fatto che comunque rientrino fra i microrganismi i fungi, e bene o male stanno nei libri di fermentazione. Da questo punto di vista si parla di fermentazione, ma sono d'accordo anche io. Tutte le volte che mi chiedono cos'è il tempeh, rispondere è un cibo fermentato un po' mi dà fastidio.
0: In che senso?
1: Nel senso quello che diceva Filippo.
0: Ok, allora, qui vedo la trasmissione si fa complessa.
1: Tutto là dentro,
0: quindi noi intanto ringraziamo Daniele per questa prima domanda e ci mette subito in una situazione un po', capito, di litigio tra i nostri.
1: In effetti ci voleva proprio un espertone per fare questa domanda,
6: Vogliamo sapere la risposta scritta.
0: La risposta scritta non è quella che ci avete dato voi, ma era. Volete sapere qual è la risposta scritta? Era azione trasformativa dei microrganismi negli alimenti. Cosa ne pensate?
1: Accettato.
0: Mi stai dicendo grazie?
2: Ennio, il nostro esperto Deus Ex Machina, cosa dice di questa risposta? A chi daresti la risposta? Vabbè, tu?
5: Possiamo non darla a nessuno. Io sarei per uno pari,
2: perfetto, segniamo.
1: Il fatto che sia anche il mio avvocato è...
0: è così, cose fatte all'italiano. Allora, passiamo con la domanda correlata, mi raccomando, sale per prenotarvi. Quindi, nella nostra tradizione culinaria, esistono dei cibi fermentati?
1: Sale.
0: Tommaso, rapidissimo.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Faccio qualche esempio.
1: Il vino, il pane... La birra, le olive in salamoia, non mi viene, i crauti già sono strani, direi, no? Non fanno parte della nostra alimentazione. Yogurt.
0: Perfetto. Ma direi, ne abbiamo aggiunte? Ti viene in mente qualcosa?
3: Le alici, i capperi, il salame.
0: I formaggi.
3: Esatto, i formaggi.
0: Va bene, questa risposta la darei un Tommy, diciamo.
1: Però attenzione, facciamo chiarezza
3: non
1: su
3: tutti i formaggi.
0: Spiegateci meglio, approfondiamo. In che senso non tutti i formaggi?
1: Io ne so giusto, però ci sono formaggi in cui, cioè il formaggio in quanto tale lo fa il caglio. Dal latte al formaggio lo fa il caglio, no?
6: Formaggi stagionati, sì.
1: Poi ci sono quelli arborinati che ovviamente hanno delle muffe inoculate.
2: In realtà comunque il processo di fermentazione è in atto nel latte, anche durante la lavorazione con il caglio. Poi è preponderante la coagulazione data dal caglio, però la coagulazione deve incrociare la curva della acidificazione, che è appunto la trasformazione in acido lattico.
3: Quindi si fa il siero innesto, no?
2: Si fa il siero innesto per accelerarlo, per diminuirlo, per controllarne la rapidità, però comunque a prescindere da quanto rapido tu lo voglia, quel processo là si intreccia con quell'altro, ecco, in tutti i casi. Dopo, se il caglio è tanto o poco, ci sarà una forza diversa tra l'una e l'altra azione chimica trasformativa, e quindi ci sono diverse tipologie di formaggi, però...
0: Vedi, sta diventando interessante questo agriquiz, non finiremo mai, ve lo dico, se ogni domanda funziona di qui, facciamolo.
1: Così impari.
0: Allora, altra domanda per voi. Quali sono alcuni dei vantaggi e benefici del processo di fermentazione negli alimenti?
1: Sale.
0: Filippo, prego. Voi non potete vedere le espressioni proprio di gloria quando riescono a rispondere per primi.
1: Quando riescono a dire questa parola di due sillabe.
3: Dipende in realtà dalle varie fermentazioni. Principalmente si può parlare di prebiosi e probiosi, quindi di incremento, diciamo, nel nostro organismo quando mangiamo alimenti fermentati di microorganismi, come nel caso ad esempio delle verdure lattofermentate, ma anche la disponibilità da parte, diciamo, del nostro organismo di determinate sostanze all'interno dell'alimento che diventano più disponibili, come le proteine e anche le vitamine in alcuni casi.
0: Esatto, perfetto, ci piace questa risposta. Ennio, un corner?
5: L'esubero dell'orto rientra tra i benefici del processo di fermentazione, gestire l'esubero del fresco.
1: Scritto sempre da Elino,
0: no. No. Bene, bene, bene. Allora, quindi qua c'è scritto: sono probiotici, cioè che vuol dire?
1: Bravo. Appunto l'approfondimento su quello che diceva Filippo, prebiotico, probiotico, siccome sono parole che oggi sono un po' sulla bocca di tutti, proviamo a fare una chiarezza che alla fine è parecchio semplice. Cioè probiotico si intende, ora magari dico una fesseria pazzesca, si intende quello si intendono microrganismi che passano indenni attraverso l'acidità dello stomaco e quindi vanno ad arricchire la flora intestinale. Da questo punto di vista diciamo che più ne mangi meglio è, perché comunque poi l'attività è autoregolatoria all'interno dell'intestino, quindi non è, a meno di situazioni peculiari non rischi di a mangiare tanti microrganismi, non ti fa che bene. I prebiotici sono invece sostanze che aiutano i microrganismi a fare, che già sono presenti, a fare il loro lavoro. Quindi possono essere ad esempio enzimi. Nel caso, giusto per fare la parentesi, del tempè, il tempè non è, diciamo che è, non rientra nei probiotici, sicuramente no, perché niente di il microrganismo, il rizopus, muore nella cottura o nella digestione. Gli enzimi restano attivi, però non ne ho mai sentito parlare come prebiotico. Lascio questo, la lascio qui.
0: Aleggia il mistero. Aleggia il mistero.
1: Come stanno andando?
0: Sta andando molto bene, ci stai mettendo in crisi.
2: Sei pure in vantaggio, 3-2. Forza Pippo.
0: Ci volevi dire qualcosa?
3: Sale.
0: A caso. Come ti chiami? Allora.
1: No, c'è proprio sale. Mamma mia.
0: Cioè ci sei arrivato ora, veramente, è lento, è lentissimo.
2: Cioè, ma chi l'ha messo, veramente?
0: Ah no,
1: mamma mia.
0: Dovete sapere, abbiamo dei pregressi a Tommy per quanto riguarda il sale, ma non ho scelto questa parola
1: non
0: per quei
1: credo,
0: motivi.
1: Non ci credo, non ci credo.
7: Sale, non fa male.
1: Sono io.
7: Sale.
3: Per tutti, se no
1: dopo la penalizzazione.
0: Allora vediamo un po', la domanda successiva è: che cos'è, aspetta, è una domanda un po' composta, fatemela dire tutta completa, eh? Che cos'è il microbiota intestinale, chi ne fa parte?
1: Sale. Che cos'è è abbastanza semplice, è il totale di tutti i microrganismi che stanno nel nostro intestino, punto, cioè la massa viva nel nostro intestino, che è tanta, è tanta in ognuno di noi. L'altra era
0: chi ne fa parte?
1: Chi ne fa parte
0: a livello di famiglie generiche,
1: lieviti, diciamo. E batteri,
0: lieviti, batteri, ma anche funghi.
5: Lieviti sono funghi.
1: Ah, e in quel senso, cioè, allora diciamo che avete battuto muffe, direi di no, ecco.
0: Allora nel nostro foglio c'è scritto anche muffe, okay. Io non sono in grado in realtà di darti una risposta conscia, e qua abbiamo anche i virus, ci ha scritto il nostro mastro.
1: Certo.
2: Certo, lui calcola tutti.
0: Lui ce li ha. Comunque direi che Tommy ci ha dato la risposta. Quindi l'insieme di tutti i microrganismi. Poi dobbiamo appurare. Appureremo per la prossima puntata. Appureremo se le muffe e i funghi fanno parte di questo.
1: Se l'ha scritto Danielino, è vero. Io parto da questo assunto.
0: Va bene, manderemo un vocale di Danielino nella prossima puntata.
3: Mangiare la buccia del salame quindi fa bene. Cioè, piano le muffe.
1: C'è muffa e muffa, eh. Questo va bene.
5: Leccare le pareti, esatto, di casa è un'ottima pratica da consolidata nei secoli dei secoli. Allora, questa è difficile, ragazzi, ve lo dico. Non so se la sapete. Qual è l'unica altra teoria evolutiva accettata dalla comunità scientifica, oltre a quella di Darwin, e qual è la sua relazione con la fermentazione?
1: Wow.
5: Questa io alzo le mani, nel senso non l'avevo mai sentito parlare.
1: Ma tipo i rettiliani o la roba lì?
5: risposta sbagliata.
1: Non avevo detto sale, quindi.
5: Non saprei nemmeno, non saprei come aiutare.
1: Posso andare a caso?
5: Diciamo non vi dice nulla questa cosa.
1: Tavola rasa.
5: Se volete potete salutare Dani e ringraziarlo per queste bellissime domande.
3: Dani, questa domanda rimarrà qua aperta finché tu non verrai a dare risposta.
5: Esatto.
3: A renderne conto.
5: Vi posso dire come si chiama? Se volete, sì. Se tanto non la sapete, o Tommy ci vuoi pensare un altro secondo?
1: No, dai,
5: c'è
1: io ce l'avevo.
5: Ti posso dire, a teoria della, inizia per S. Sì. Non vedo illuminarsi.
1: Ah, no, ok. Mi ricordo che Daniele mi aveva parlato di qualcosa del genere, ma non mi ricordo assolutamente.
5: Allora, si chiama simbiosi. Teoria della simbiogenesi.
1: Ecco, simbiogenesi.
5: Di Lynn Margulin. Ora, io lascerei a Daniele per la prossima puntata una bella approfondimento in cui ci svelerà i misteri delle sue risposte.
2: Se volete, vado di oracolo, se volete, e vi dico che consolidata da Lynn Margulis, secondo cui la complessità biologica nasce dall'unione permanente e cooperativa di organismi di specie diverse, anziché solo da mutazioni graduali.
5: Ah sì, è vero, io ero andata un po' a leggermelo, quindi è più il fatto che durante l'evoluzione ci sia stata appunto una simbiosi tra i vari organismi e microorganismi, questo ha portato a un'evoluzione molto di più e non soltanto perché mutano dei geni all'interno. Ma è come se io sono popolato di varie cose, o alcune specie addirittura si sono evolute e sono sopravvissute proprio perché entrate in simbiosi, magari per dire il virus che ti aveva attaccato, alcune amebe erano morte, quelle sopravvissute da lì in poi sono sopravvissute proprio in simbiosi con questo. Sì, una roba di... prendetelo alle
1: pinze. Ok, quindi è un altro principio rispetto all'evoluzione proprio, è
5: sì.
1: Okay. Che non implica una modifica del corredo.
5: Sì, o non, cioè, non lo reputa l'unico modo per cui... No, avviene l'evoluzione, okay. Diciamo. Beh, ottimo, interessante.
1: Fricchetto.
3: Di cultura.
1: Sì, certo, quello sì.
5: Va bene. Domanda successiva. A cosa serve il microbiota?
1: Sale.
5: Indecisione. Al mio 3 dite sale. 1, 2, 3.
1: Sale.
3: Sì, sicuramente avresti avuto una risposta più scientifica della mia.
1: Sicuro.
3: Serve a, come si può dire, a, diciamo, a interagire con l'ambiente esterno, con quello che ci succede, e quindi contribuisce, diciamo, alla salute del corpo in questo caso.
5: Un po' filosofico, un po' generale. Prova.
1: Ma stiamo parlando del microbiota intestinale, sempre? Vabbè, diciamo di sì, stiamo parlando di quello.
5: Sì.
1: E, beh, fondamentalmente, credo che abbia una serie di scopi, cioè che serva a un sacco di cose, a digerire, tipo.
5: Esatto, digestione.
1: E poi c'è una questione anche di protezione della parete intestinale. Per cui un altro motivo per tenere la flora intestinale particolarmente ricca e diversificata è per evitare che la predominanza di alcuni ceppi poi non vada ad intaccare le pareti intestinali vere e proprie per nutrirsi. Quindi è tutto un bilanciamento estremamente complesso fra quello che entra nell'alimentazione, le colonie che stanno nell'intestino e quello che queste colonie producono a loro volta, perché l'elaborazione di un ceppo, di un qualche nutriente o di qualche sostanza, poi dopo produce qualcosa che magari è interessante per un altro ceppo, che è nell'intestino soltanto perché è interessato al byproduct di un altro ceppo, non gli interessa niente di quello che mangiamo noi, ad esempio. Cioè, è un universo in cui c'è un sacco di simbiosi anche.
0: Allora, una parte, quindi la parte digestiva sì, poi appunto avevamo una risposta anche aiuta il sistema immunitario, che può essere collegato anche a mantenere quindi la flora, un certo tipo di cose. Addirittura il nostro maestro dice che attraverso l'asse intestino-cervello si interagisce con il sistema nervoso centrale, il sistema endocrino, e quindi la regolazione ormonale e il nostro umore. Quindi il suo commento è: mangiare fermentati ci aiuta a essere contenti. Ora voi mi risponderete: fricchettoni? Ma vedo già la faccia di Tommy, mi guarda con la scritta di fricchettoni.
1: No, è sicuramente giustissimo, però mi verrebbe da dire che è un po', cioè, se la digestione è una cosa che sai che aiutano e basta, per l'umore mi verrebbe da dire che te lo possono mandare in una direzione o in un'altra, quindi ma non mi sbilancio. Se Danilina ha scritto così, è vero.
2: Bello, assolutamente fricchettone, assolutamente. Con i fricchettoni comunque, vai.
0: Allora io direi, per smorzare un attimo,
5: posso aggiungere?
1: Sì,
5: ha una funzione contro le allergie. Cioè, che ci sono studi che hanno evidenziato come persone che sono state più a contatto con una diversità microorganica in età infantile, o che sono state adattate per molto tempo o in contesti più naturali rispetto a quelli urbani, hanno molto meno insorgenza di allergie, perché una flora batterica più complessa, quindi una subiota più microbiota più florido e ricco, aiuta a non far insorgere allergie, e in questo sistema immunitario è super coinvolto, appunto.
1: Molto interessante. Non mi sorda tanto la differenza di alimentazione fra campagna e città, ma quello è...
5: Il microbiota non dipende solo dall'alimentazione, okay, dipende dal contatto con animali, dal contatto con la terra viva, quindi un contesto non urbano in questo aiuta, era in questo senso la differenziazione. Perfetto. E arricchisce, cioè si è visto che tendenzialmente un contesto rurale arricchisce il microbiota, infatti popolazioni che non vivono in ambiente urbano, quindi popolazioni originarie, hanno un microbiota estremamente più ricco, ma si parla di miliardi di ceppi diversi, cioè miliardi,
1: zero allergie.
5: Però tantissima diversità in più, e ceppi che nei nostri intestini non esistono e che invece proteggono da un sacco di malattie e prevengono allergie.
1: C'è da studiare per 6.000 anni in questo mondo.
3: È il motivo per cui non si beve più dai fiumi, che invece sono comunque acqua potabile, magari anche dai ghiacciai. Lo dico perché c'è una mia amica di recente ha bevuto da un ghiacciaio in Patagonia e adesso sta malissimo. Però sembrava così buona l'acqua.
1: Con ceppi appena scongelati, milioni di anni.
3: Il virus.
1: Roba che ammazzava i mammut.
3: C'è il salto evolutivo.
0: Allora, ma questo quiz si fa molto serio, in realtà ci vorrebbe qualcosa per smorzare, quindi direi che, come ogni agri-quiz che si rispetti, adesso io vi farò, questa è la domanda che faccio io durante gli agri-quiz, la più intelligente di tutti, e vi farò sentire un pezzo di una canzone musicale. Il primo che la indovina, dice sale, si prenota, vince. Siete pronti?

0: sentire tutto per forza.
1: Possiamo tornare questa agonia.
0: Niente, però niente.
2: Ma guarda, mi
1: sembra delusione
2: di essere arrivato a queste età senza conoscenza.
0: Quindi c'è zero punti per voi. Io cerco canzoni adatte a voi acquessate, cioè si parla di fermentati, che vi devo trovare? Non è che esistano tante canzoni su... Se me le fate voi, mi scrivete voi qualche canzone sui crauti.
2: Questo fungo cinese.
0: Oh, vedi?
2: Molto meglio.
0: Bello. Me lo segnerò, la manderemo in onda insieme alle risposte di Dani nella prossima puntata.
2: Il nome con cui la kombucha era conosciuta decenni fa, infatti mia mamma anche quando è entrata in cucina ha detto: ma che è quello, il fungo cinese?
3: E la facciamo la puntata revival con la Mille.
0: Esatto.
2: Però sono da Mille e Danielino.
0: sfidona. Allora, ma vi faccio una domanda correlata a questa canzone. Ovviamente voi non lo saprete, quindi sarà bellissimo. Potete rispondere a casa, una domanda a risposta multipla. Questa canzone, abbiamo detto, si chiama Acquessa. Di che anno è? Risposta 1987, 1978, 1998.
2: 98.
1: Alla fine.
0: Cioè, capito? Fate finta di non conoscerla, ma guarda, sanno anche l'anno 98. Guarda,
2: una storia
0: lunga.
1: Le fermentazioni cosa generano?
0: Vedi,
2: lo scambio di microbiota porta anche a questo.
1: Voglio sapere il vostro scambio.
2: Così,
1: come
2: nell'aria, nell'aria.
3: Se io vado in bagno, qualsiasi posto sia fuori, deve andarci anche lui.
0: Che bellezza.
1: È nata una simbiosi.
0: Ma voi vi riproducete di spore?
3: Alle giuste temperature, sì.
2: Il problema è quello. Però chissà, magari le giuste temperature arriveranno fra 200 anni e chissà se ne sfuggerà fuori un
0: Tommy. Un Tommy dalle montagne. Oddio.
2: Io lo spore l'ho lasciato lì. Un po' in giro.
0: Vabbè, torniamo seri. Secondo me le domande parrebbero quasi un po' più semplici, quindi è solo una questione di velocità di prenotazione.
2: Sale.
4: Ma quante ce n'è ancora?
0: Poi. Cinque queste domande, ma sono veloci. Tommy, un fallo scocciato che ti eliminiamo. Ti bagniamo. Tu tempegli, diamo fomo. Allora, ma parliamo un attimo di botulino.
2: Oddio mio, la passione di Daniele.
0: Cos'è che rende sicuro un barattolo di verdure fermentate?
2: Sale.
0: Dite sale 3, 2, 1.
2: Sale.
1: Grande P.
2: Tra l'altro è una delle cose.
3: È una delle cose?
2: No, che rende sicuro, non lo sto apprezzando.
3: Il sale.
0: Allora, cos'è che rende sicuro quindi un barattolo di verdure fermentate, Philips?
3: Principalmente l'acidità, anche se non fossero fermentate, insomma. Sotto.
2: Credo si dica pH nel mondo professionale, però forse
0: nella mia risposta
2: pH è la scala in cui si misura l'acidità.
0: Vedi? Dammi, ne hai perso qualcosa di stare zitto.
1: Per me rischi da defenestrazione.
0: Va bene, direi risposta esatta, acidità. Allora, domanda successiva. Quanto è accessibile la fermentazione delle verdure? Cioè, posso farmi i crauti a casa o ci vuole un'attrezzatura specifica? Rischio di morire?
2: Sale.
3: Sì, è difficilissimo, ci vuole un'attrezzatura specifica,
2: il rischio le fate a casa, diciamo.
0: Ma comprateli solo, esatto, al banco di Tazza Tasso.
2: O a Gabinana, la risposta che anche sono abbastanza sicuro.
0: Quindi
4: Tempè forse.
0: Forse,
2: Un po' di fischietto nelle orecchie.
0: Quindi insomma sono come sono stili fermentati, assassini.
3: È la conserva più sicura del mondo.
0: È la conserva più sicura del mondo.
3: Anche la più antica probabilmente del mondo. E basta il sale.
2: Oh. Un paio di accortezze, ma veramente minime. Cioè semplicemente metterci un po' d'attenzione in quello che stai facendo. Cioè, se sai che devi fare, che devi salare a secco e sai perché lo stai facendo, devi stare lì ad assicurarti che la salatura sia più diffusa possibile in modo che faccia il suo lavoro. Quando vai a chiudere devi stare attento di chiudere bene, giusto due, cioè non è che prendi della roba, ci butti un cucchiaio di sale, metti in un barattolo e va, ecco, Esatto. Non è neanche questo, però è estremamente facile, a portata assolutamente di tutte.
5: Probabilmente per chi inizia l'attrezzo più necessario è una bilancia per pesare il sale. Poi ci sono tanti metodi alternativi, quello dell'uovo per misurare la densità della salamoia, il gusto e quant'altro, però diciamo per chi inizia magari una, per avere un range di esperienza, pesare la roba fa bene ogni tanto.
0: E domanda successiva.
5: Dirlo.
2: Visto.
0: Tendenzialmente il cucchiaio da minestra raso, non troppo pieno, sono circa 20 grammi. La tazzina da caffè variabile, le piccole 50 grammi, quelle un po' più grandi 100.
2: Bravissimo.
3: Però sono due strumenti, cucchiaio e che non si trovano proprio in tutte le case, eh.
0: Esatto, difficile comunque, strumentazione particolare, eh.
1: Attenzione.
0: Infatti Tommaso fa il tempè, ma fa anche tazzine in ceramica, cucchiaini.
2: Esatto. Tarate proprio per fare, esatto, le salature poi.
0: Cioè c'ha il cucchiaino a 100 grammi, il cucchiaino a 50.
2: E poi sbaglio.
0: E poi sbaglio. Ma questo lo approfondiremo in un'altra puntata. Quindi, domanda successiva. Quindi, devo sfiatare i barattoli? Sono tutti gonfi, aiuto.
2: Sale. Dipende dal barattolo, ma soprattutto dal tappo. Diciamo la regola di pollice è di usare i tappi, non quelli bormioli per intendersi, non quelli con tanto avvitamento, ma quelli con i, che fanno un mezzo giro e hanno la, una lievissima guarnizione di gomma all'interno, proprio dove va a schiacciare contro il bordo del barattolo. Quei tappi lì, almeno da noi in Italia, sono fatti in un modo che non scoppiano, quelli lasciano uscire la, la pressione in eccesso, ma senza farla uscire tutta. Quindi in quel caso che tu vedi il tappo stondato dalla pressione, ma la pressione è comunque insufficiente a farlo scoppiare. Quindi io posso anche portare un'esperienza per cui questi barattolini li faccio da bocci 4 anni ormai, una roba del genere, e anche per casa così ho da sempre addirittura ho sempre usato sti tappi qua, non me ne è mai scoppiato uno, mai, no. quindi
0: se uno vuole crearci una bomba deve usare un tappo bormioli.
2: Allora se usi il tappo bormioli lo puoi fare, perché dice, tutto non è che te ne vendono uno di questi tappini, andare a comprarne 100, quindi uno magari c'ha la marmellata della mamma col tappo bormioli, puoi usare anche quello lo devi sfiatare, però quello devi stare attento, mi verrebbe a dire tutti i giorni almeno, a dargli un giretto, almeno così la so io.
1: Io non l'ho mai fatto.
2: Esatto, perché poi il maestro Danielino mi ha detto che in realtà anche quelli non scoppiano, però non ho esperienza su queste, quindi ho detto la mia, però adesso lascio la parola al mio avvocato che invece mi...
0: Risposta assolutamente soddisfacente, risposta perfetta. A me non sono mai esplosi comunque i bormioli. Quando mi è capitato di avere solo i bormioli, quindi fare due robe là dentro, comunque non sono esplosi. Okay. Meglio comunque, a me sembra che stiano comunque meglio in quelli col tappo che sfiata, nel bormioli, col fatto che non buttano fuori, le robe non vengono altrettanto bene, secondo me. Okay. Però esplodere non esplodere.
2: Ok.
0: Dalla mia esperienza.
1: E attenzione, nota dalla giuria, siamo pari merito. Pari merito.
0: Tantana, tantana.
3: Quante domande mancano?
0: Non ve lo dico. Così c'è, competizione e sale. Domanda molto semplice, pronti alla prenotazione. Quali sono le verdure adatte alla fermentazione?
3: Sale. Tutte.
0: Yes.
3: Poi ci sono quelle più buone, quelle meno buone, ma sono gusti, diciamo.
0: Esatto. Cos'è che voi non avete mai fermentato, perché secondo voi non rende bene?
2: La melanzana. Ma che dirò? Mi era fermato alla prima parte della domanda, io non ho mai fermentato. Melanzana, peperone.
0: Cioè adesso la nasce, diciamo.
2: Pomodoro, infatti, vale.
1: Ma tipo l'insalata?
0: Io l'ho fatto. Avevo un mix con peperoni. Tra l'altro, ed è venuto un Ivar praticamente, cioè tutta spappolosa.
2: Ah, ecco.
0: Si è spappolato tutto, è venuta una salsina tipo Ivar, lattuga e peperone, carota.
2: Interessante.
1: Eccola.
2: Sì, l'aspetto della consistenza della texture poi è fondamentale. Se ci fai la salsina, è un'ottima idea.
3: diciamo che più acqua c'è dentro, più potenzialmente si spappolano, e altro riferimento è tutto quello che mangeresti crudo, sicuramente fermentato te lo rimangi crudo, quello che mangi cotto magari poi deve subire qualche altro procedimento, ecco. Tipo la melanzana fermentata è molto buona, però magari poi la ricuoci delle volte, o la metti sott'olio, ad esempio. Le melanzane sott'olio prima erano fermentate.
0: Ma anche le passate di pomodoro prima erano, cioè tutto un altro po' che c'entra, il sapore è diverso. Io non l'ho mai provata fermentata, da fare la pasta, diciamo il pomodoro passato fermentato, però Mastro Daniele terribile, quindi diventa terrificante.
3: Ma però i pomodorini al naturale si fanno, quindi
0: sì,
2: interi in salamoia,
0: interi in salamoia, sì, sì. Allora, questa di, boh, secondo me era per me, che non ne so nulla, diciamo rialziamo un goccino un'asticella. Quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e in Occidente?
2: Sale. Allora, in Oriente, vabbè, quelle fondamentali, vabbè, direi che le fermentazioni a base di koji, che sono quindi il miso e la shoyu, tamari, e per i legumi invece natto e tempeh.
0: Però diciamo si intendeva qual è diciamo cos'è che fa fermentare, cioè fermenti attraverso quale processo, attraverso
1: qual è l'innesco,
0: qual è l'innesco?
1: Che cos'è il koji? Un
2: fungo, una muffa.
0: Ok, no? Oh, esatto, okay. Muffa, quindi muffa. Oriente muffa. Io ti dico le risposte del maestro. Oriente, muffe.
1: Stiamo facilitando, Tom.
0: Occidente, facilitando. Invece, Occidente. Il maestro ci ha indicato una...
2: Lieviti?
3: La maltazione.
0: Maltazione!
2: Okay. No, cioè, prima avevi detto, no, il processo, dimmi qual è il microrganismo, adesso dove ti lieviti e...
0: Io, guarda, non vedo di rifare con me.
3: Che la domanda, secondo me, nasce da come vengono resi disponibili gli zuccheri. E quindi da una parte tramite gli enzimi del koji, cioè l'aspergillus oryzae, che lui aggredisce gli enzimi e li rende semplici così che poi possono fermentare, ad esempio per fare il sake, oppure ad esempio la maltazione che scompone gli zuccheri e allora diventano zuccheri fermentiscibili e poi ci può fare la birra.
2: Vabbè, se Filippo e Daniele avevano parlato prima di queste domande, allora cioè, evidentemente cioè, lui l'ha capita meglio.
1: Beh, te la diamo com'è? Lo stesso, com'è? Te la diamo lo stesso, vai tranquillo, sei in vantaggio. Allora Tommy è in vantaggio di un punto. No, sei contento adesso?
2: Quindi, ricapitolando, mi leggi la domanda, scusami. No,
0: allora... Quali sono le principali strategie per la fermentazione di cereali e legumi in Oriente e Occidente?
2: La risposta è maltazione in Occidente,
0: muffe in Oriente. Se volete proprio saperlo, in Occidente c'è scritto, per quanto riguarda la parte occidente, c'è anche scritto più altre cose più rare, che se ti dicono bene, ma evitiamo di impelagarci. Questo è il commento di Dani. Tipo? E infatti vedo le vostre facce, ma vediamo, Ennio ne sa uno. Cos'è questo gesto?
5: Sono negli Stati Uniti.
6: La masticazione, che si fa con le patate anche per fare la birra, schiacciandola in bocca, però non... Quindi si parla di disponibilità di enzimi, perché se no la fermentazione di cereali, invece più strana in Occidente, Occidente in senso un po' ampio, c'è anche la salamoia, cioè c'è il mollo prima del tipo dei grani, diciamo, dei cereali, in particolare il grano, e poi in salamoia, e poi sott'olio.
2: Sì, anche con i legumi in realtà, anche la mollo della farina di ceci, se si fa fermentare, cioè, ci sono tradizioni qui, ad esempio in Brasile viene fatta fermentare la farina di ceci e di piselli dall'occhio, prima di poi essere fatte delle specie di pancakes.
3: Ma anche nel bacino del Mediterraneo, la farina di ceci si fa, si fa fermentare.
6: Ah, la ceci sì. Altra fermentazione interessante con i cereali, più di zona balcanica, è il borscht, che quindi è di solito o crusca o comunque un cereale, di solito lo scarto di un cereale, o la farina di mais, di solito insieme. Io la ricetta che mi era stata data era crusca, farina di mais e la madre di borscht, che però puoi fare anche con la pasta madre o semplicemente facendo la partita spontanea, acqua, e viene un succone acido fermentato con cui si fanno le zuppe.
2: Ok, perché il borscht, cioè, borscht si sa, cioè è una zuppa a livello popolare che deriva da questo, molto interessante.
3: Poi c'è il kecek anche, se si
6: che è quello che dicevo.
3: Sono il cosiddetto formaggio dell'uomo povero. Andate, andiamo già.
0: Allora,
3: sempre ragazzi.
0: Ci siamo impelagati, cioè veramente.
2: Sono così curioso.
0: Stiamo facendo una crepizia infinita, quindi io vi direi, accorcerò perché erano altre domande, ma io ne farò le ultime due.
3: Le vogliamo tutte.
0: Ma alcune me le avete già parlato, perché abbiamo una domanda era sul Koji, ma voi me l'avete già parlato, cioè l'avete già detto da dove viene fuori, quindi si diceva prima l'Aspergillus. Però la domanda successiva era, a cosa serve il Koji?
2: Per rendere disponibile... Sale! Dai, te la stavo rubando, vai. Per rendere disponibili gli zuccheri, per rompere, dare una prima rottura agli zuccheri. No, che c'è scritto lì?
0: No, qua c'è solo scritto, si impiega in tanti prodotti fermentati grazie ai suoi numerosi enzimi, che quindi è usato per fare anche...
2: Come lui diceva, questi alcolici, ma soprattutto miso, tamari, shoyu.
0: Sì. Sake?
2: Sì.
0: Shio Koji. Io sto dicendo parole che più mi
3: hanno messo. La cosa interessantissima è che è un aspergillus, quindi una muffa come quelle che aggrediscono ad esempio i salami, e che è un ceppo diverso, ha questa capacità di crescere su cereali e su legumi, nutrendosene, ma una volta che muore i suoi enzimi, come credo di aver capito nel tempeh, che non lo sapevo, rimangono attivi, e quindi qualsiasi cosa che ci metti a contatto, questi enzimi di proteasi e di amilasi, quindi di demolizione degli zuccheri e delle proteine, sono attivi, te ci metti roba dentro e loro si rimangono.
0: Quindi, umani, direi. Ultime due domande per voi. Allora, vediamo. Mangiando cibo fermentato, posso avere un'alimentazione totalmente vegana senza integrare la vitamina B12 con pasticche?
3: Sale. Direi di sì. Perché i batteri contengono vitamina B12, quindi è un'alimentazione varia.
0: Vogliamo sentire anche il parere del nostro Tom in quanto chiamato in causa, in quanto persona vegana.
2: È una domanda un po' trabocchetto, mi sa, perché...
0: Poi, dopo ti dico cosa c'è scritto nella risposta di Dani, prima voglio sentire la tua.
2: Perché anche, mi verrebbe da dire di sì anche a me. Però su alcune vitamine, appunto specialmente sulla B12, l'apporto sufficiente è difficile da avere dagli alimenti, dai pasti. Perché diciamo l'integratore di B12 più usato è prodotto da delle alghe, e quindi è una cosa che viene fatta diciamo in laboratorio, comunque viene coltivata, perché devono produrre una quantità estrema da poi concentrare nelle pasticche. Non so onestamente, ad esempio so che il tempeh contiene vitamina B12, ma non essendo un prodotto della fermentazione primaria, quindi non si può, non sarebbe bene pubblicizzare questa cosa, quindi diciamo sì, lo può contenere, ma non è detto. E quindi sicuramente si può, restando nel vegetale, restando senza integratori, non lo so. Non lo so.
6: Posso aggiungere?
0: Aggiunta di Enio, poi sveleremo la risposta di Dani.
6: Sono state rilevate tracce in B12 anche una kombucha fermentata più di 2 settimane, però è un tema molto discusso se sia biodisponibile oppure no.
2: Ok.
6: Una cosa che non so se sia un mito oppure no è che, visto che tanti batteri del suolo producono B12, che è il motivo per cui si dice che la carne animale contenga B12 solo se bruca, perché quella d'allevamento che non bruca
2: piglia le pasticche.
6: e quindi il mito vuole che le verdure zozze, contadine e ben genuine diano l'apporto di B12, in quanto ci sarà sempre una traccia di terra dentro.
2: E questo è appurato.
3: Che ci sia la terra dentro.
0: Quindi la risposta è mangiate terra.
2: Ecco, questo è appurato che ci sia la B12 prodotta dai batteri del suolo. Diciamo forse nel suolo ci sono anche un sacco di altri microrganismi, e quindi...
6: Non mangiatevi la terra!
2: Ecco, certo. Appunto, diciamo. non è così scientifico che se mangi per allora c'è la B12 a posto e basta, ecco.
7: Però
2: magari la B12 è a posto, però poi c'è il tetano e
0: ragazzi, tutto nella vita non si può avere,
2: è il prezzo, cioè, devi pagare, esatto.
0: O B12. La risposta di Dani era: Tommy lo sa meglio di me.
2: Wow,
7: questa
2: è un'ulteriore scorrettezza, sì, all'interno di questa trasmissione.
0: Che tanto sono tutti a tuo favore, io non lo so, capito?
2: Sì, tirano la metà dei favori.
7: Dalla porta chiusa non tirano la metà.
0: Allora, come siamo messi a punteggio?
1: Stiamo assistendo alla simbiogenesi in diretta e quindi abbiamo un pari merito da cui non riusciamo ad uscire.
0: L'ultima domanda per voi che creda il vincitore di questa puntata. Mamma
2: mia, il vincitore.
0: Vincitore.
1: Le disuguaglianze.
2: Ma c'è un premio per il vincitore.
0: Certo, c'è un premio. È un panetto di tempera.
2: Pensa un barattolo borgnolo. Pensa
5: un panetto di terra.
0: Barattolo Bormioli, ma dentro una zona di terra.
2: Carino di terra.
1: Col botulino.
0: Con B12 e botulino. Ah, poi ha la scelta a voi se mangiarlo o no. Allora, io direi che come ultima domanda vi farei questa. La fermentazione alimentare ha quasi sempre un risultato acido. Vogliamo invece degli esempi di fermentazione alcalina alimentare o non?
2: Sale, tempè. Miso. Non è acido.
0: Acidifica.
2: Se è acido, cioè perché non lo conosco. Okay. Però tempè sicuramente, basta, non dico altro.
5: Alcalina. No, com'è la domanda? Alcalina?
0: Alcalina che sia alimentare o non. Nel senso che sia un qualcosa che è un cibo o una cosa che non è usata come cibo.
6: Ah. Posso aiutarli?
5: Sì.
6: È già stato nominato un alimento che fa una fermentazione alcalina.
0: Sì. Ah. La nominavo prima Tommy.
5: Ah. Sì. Il mais, no, cos'era? La nitratazione.
0: Suspense per questa risposta, niente da fare.
5: Vabbè, intanto.
2: Che nominavo?
6: L'aiutiamo
2: ulteriormente. Un alimento proprio finale da mangiare.
6: Altro aiuto? Non sono verdure.
2: Formaggio.
6: No.
5: C'è acidifica.
2: Come ho fatto a farlo io questo esempio se non sono verdure?
6: Perché sono
2: cereali,
6: legumi.
2: Natto.
6: Ah. Ammoniaca.
2: Sì.
1: Natto.
0: Allora, questa risposta non avete, insomma, non ci avete soddisfatto, vi farò l'ultimissima vera domanda. Però prima vi voglio dire che Dani ci ha citato come appunto fermentazione alcalina non alimentare, piscio fermentato anticamente utilizzato per la pulizia. In inglese Lent.
2: Ribadisco quanto sostenevo prima.
0: era così, so che lo sapevate, ma ve lo volevo ridire così per curiosità. Allora vediamo, vi faccio l'ultimissima. Qual è il metodo più antico attestato per la macinazione in ovulo nei cereali per fare una bevanda fermentata?
5: Sale.
0: E un esempio.
5: Masticare.
0: Esatto, masticazione.
5: Si mangia.
0: Per esempio abbiamo...
2: Cioè, da secchi crudi?
5: Te li mastichi con gli enzimi della saliva gli zuccheri si scompongono e poi li puoi fermentare.
0: Hai un esempio?
5: Tipo le birre di mais, quelle di sorgo.
0: Qua ci abbiamo un esempio del Giappone.
5: Ora non mi viene in mente il nome.
0: Kuchikami sake. La pronuncia non so se sia giusta. Oppure il mais. Sake
2: senza denti, per esempio. Chi lo produce un po'.
0: O il mais in Centro e Sud America fai da ciccia.
5: Ciccia.
0: Sì, ciccia. Però risposta esatta di Filippo, la masticazione comunque.
1: E torniamo sulla simbiogenesi, perché siamo a pari merito, però Grebana, io ti dico che sì, il tempo stringe, stiamo questi curando. Bisogna liquidarli,
0: ci avete
1: rubato bellissimo.
2: Perfetto, abbiamo vanificato.
0: Però guarda, ultimissima domanda, questa è proprio per vincere gli ragazzi.
5: Questa risponde a me.
0: Che ruolo ha la fermentazione in un'ottica anticapitalista? Questa l'ha fatta Tania.
2: Potrai, ma gliela imboccata sicuramente la Amanda.
1: Non c'è nessuna Amanda, intanto non fa nomi.
0: Nessuno vuole rispondere.
5: Volete, provo dicendo sale.
0: Esatto.
5: Sono per un vale. Ma sicuramente diciamo, eliminare la pasteurizzazione da quello che è il processo produttivo di un alimento fermentato, che te lo può permettere, al di là, diciamo, di quella che è l'omogeneizzazione dei sapori e dei prodotti che provoca la, come si dice, la pasteurizzazione, sicuramente abbiamo una diversità maggiore di quelli che sono gli alimenti, e dall'altra parte proprio la pasteurizzazione, che è un alto consumo energetico, si va a risparmiare, mentre la fermentazione, diciamo, è un processo dove le energie non vengono consumate, ma invece si utilizzano quelle già a disposizione,
2: si producono, sì. Giusto. No, quindi più in generale, cioè, per la pastorizzazione, per questi processi lì, più che altro servono anche macchine, spazi, certo, magazzini, contenitori, eccetera. Quindi in generale distribuisce di più la fermentazione. Cioè ognuno si può fare, si può mettere da parte la roba senza dover andarla a comprare dalla grande distribuzione.
5: Esatto, sicuramente è una grande
2: esatto, di autoproduzione. Certo.
1: Va bene, noi ormai vi abbiamo abbandonati ai vostri discorsi.
2: Stiamo parlando così.
0: Siamo fuori dalla diretta, niente, vi abbiamo tagliato. No, non è vero.
2: Adesso si
0: e quindi cosa dice Ennio?
6: Che mi sembra tutto bellissimo, esaustivo, bellissima risposta. Autonomia, sussistenza. Si può fare con il raccatto. Possono recuperare le verdure dei cassonetti e vendono comunque, direi che è un'ottica anticapitalista che
2: funziona. Io da questo mi dissocio, ma intanto il microfono è spento.
0: No, non è vero.
2: No, non è vero.
6: Rendetele comunque al mercato le verdure, sono tutto.
0: Allora, io vi ringrazio tantissimo, è stato un servizio bellissimo, abbiamo scoperto un sacco di cose, vi vedo molto felicissimi e contenti.
5: A me fa solo la cuffia sinistra.
0: Ma a tutti, corona, perché andiamo, okay, in mono, non sappiamo perché.
1: Noi abbiamo soltanto
2: salutato la logica della concorrenza o no?
0: No.
1: No.
0: Però è stato molto interessante.
1: Abbiamo anche la concorrenza tra le orecchie, la sinistra sente e la destra non, dai, sente, capisci?
0: Quindi Filippo vince.
1: Sì, certo.
0: Ha vinto Bormioli,
6: ma con l'ultima risposta, no? Secondo me è una risposta della partecipativa.

0: approfittiamo per salutarvi.
1: Il rimborso se fai con i ragazzi giù.
2: Esatto, il rimborso se fai con i ragazzi giù. Certo, cioè chiama.
1: Ciao, ciao.
0: E corriamo tutti.
2: Grazie mille.
0: E tutti e tutte a vedere lo spettacolo
2: Piazza Tasso. Quindi ci sentiamo la prossima settimana per un'altra diretta.

E benvenute a tutte e a tutti a Cinemila, puntata numero 5. Ma veniamo subito al primo film che ho pensato che possa piacervi e che si chiama Rental Family. Rental Family, Nelle vite degli altri, è un film di Ikari del 2025. È un film giapponese, ma è una commedia. È molto bello, è leggero, ma al tempo stesso molto autentico, nel senso che è un film molto giapponese, con i paradossi e le stranezze, ecco, di quella cultura così lontana da noi, ma poi nella globalizzazione siamo un po' tutti uguali. E infatti è la storia di questo attore americano di serie B, o forse ha qualche lettera ancora più in giù, che però vive in Giappone e lavora in Giappone, ma non è un po' squattrinato, insomma. A un certo punto intercetta questo lavoro un po' particolare, che è appunto quello di recitare nelle vite delle altre persone una parte importante, con uno scopo, ecco, con lo scopo sia di elaborare un lutto, ma anche con lo scopo di portare a termine magari operazioni di tipo assicurativo o, non so, sentimentale, ecco. Insomma, diciamo che è una compagnia sui generis, un'impresa sui generis, che appunto lavora con le persone. E questo attore americano, che appunto cerca un po' a caccia di lavori e forse anche di una vita diversa, ecco, in realtà la trova facendo questo lavoro un po' strano. È molto simpatico, il film è molto leggero, poi a un certo punto anche si inserisce questo pezzo di colonna sonora di David Byrne, che è particolarmente simpatico proprio perché uno non se l'aspetta. È un po' come tutto il film, ecco, gradevole e da vedere. L'unica nota è, se lo cercate, cercatelo sottotitolato, perché essendo anglo-giapponese la lingua parlata, ci sono alcuni pezzi che proprio sono interamente in giapponese, e quindi se non sono sottotitolati non si riesce ad afferrarne il senso, ecco. Diciamo che il giapponese non è proprio come lo spagnolo. E quindi, se lo cercate, si chiama Rental Family, Nelle vite degli altri, di Ikari 2025.

Ma veniamo ora al secondo film che vi volevo proporre per questa settimana. Il titolo è Churè, che significa fiore in siciliano. Infatti è un film ambientato a Palermo, di Giampiero Pumo. È un film che ha qualche anno, nel senso che è del 2022, però è molto bello, molto attuale, diciamo. È la storia d'amore tra una persona che di mestiere, diciamo, che è affiliato, comunque insomma fa un lavoro violento, esercita la violenza per avere riscatti, pizzi, soldi, insomma questioni un po' legate alla

mafia e ha un bimbo piccolo, e piccolo, insomma un bambino che ha, è come sempre una bellissima parte. Che viene interpretata appunto da questo bimbo che fa il figlio di questa specie di scagnozzo della mafia e che a un certo punto, per tutta una serie di contingenze, intercetta il mondo queer e quindi dentro a questo vive, diciamo, una vita, beh, vive una vita, trova un'alternativa, ecco, trova un'alternativa economica per far fronte al fatto che deve mantenere questo bimbo e devo dire diventa anche, come dire, parte attiva, ecco, di questo mondo. Non vi voglio spoilerare nulla perché è proprio molto bello, un film molto tenero e anche se crudo, diciamo violento come è la nostra ormai quotidianità violenta, soprattutto quella delle immagini, quelle degli schermi. Ecco, è un film che appunto, essendo è italiano, ma è italiano in Sicilia, mi ha ricordato moltissimo questo altro che vi ho già consigliato, che si chiama Deserto Particular, che è un film brasiliano ed è la storia appunto di questo buttafuori di Rio che a un certo punto insegue una donna, cioè, o meglio una persona, ecco, di cui si innamora attraverso un contatto, boh, su Facebook o su non so quale piattaforma, adesso non ricordo, comunque sta di fatto che c'è questa relazione in cui quest'uomo, insomma, quest'uomo che fa il buttafuori e che è tutto lo stereotipo, diciamo, del maschio virile e violento, poi alla fine si rivela essere comunque una persona che ha parecchie affinità, ecco, con un mondo queer che probabilmente ha delle aderenze perché anche esso si trova comunque ai margini e spesso a interloquire con quelle parti, diciamo, più violente e aggressive e tra mille virgolette maschili, ecco, della nostra società. Quindi, ricordandovi Deserto Particular, vi consiglio Ciurè, che ne è la versione italiana ambientata a Palermo. Bellissimo, leggero, sobrio, però comunque ricco di interrogativi.

E veniamo ora ai film che si trovano ancora forse o che comunque si sono trovati di recente al cinema, nel senso che parliamo anche di cinema ogni tanto, non soltanto di film. E vi consiglio di andare a vedere, vabbè, dopo che abbiamo parlato di Le città di pianura, che so chi è andato e andata a vederlo, è piaciuto molto, Un semplice incidente, molto bellissimo anche quello di Panahi, e Sirat. Imperdibile Sirat, ho intercettato anche Le tre ciotole di Isabelle Couchet. È questo film con Alba Rohrwacher e Elio Germano che è tratto dall'ultimo romanzo di Michela Murgia. E ovviamente il tema, insomma, sapete un po' com'è finita la vita di questa scrittrice italiana sarda. E quindi insomma potete immaginare che questo Le tre ciotole riguardi gli aspetti della fine della vita di una persona, dei suoi legami, dei suoi affetti, del fatto che questa vita si interrompe in un momento in cui la vita si stava esprimendo, quindi con separazioni di coppia, con problematiche lavorative, con appunto relazioni amicali, insomma tutto quello che è la morte che irrompe così, diciamo, nella vita normale, ecco, non in una vicenda in cui in qualche modo ce la si poteva presagire. Questa regista, che è molto brava, nel senso che Le tre ciotole è un film fatto molto bene, lei è una regista spagnola, anzi catalana, e forse la conoscete perché in passato io vi avevo anche forse segnalato questo film suo vecchio del 2002 che si chiama La mia vita senza me, che è come una mamma prepara la sua famiglia al fatto che lei morirà di tumore e come questa preparazione in realtà non mette a parte il resto della famiglia di questa informazione cruciale, cioè che c'è una malattia che porterà via la mamma, ecco. È molto bello, molto delicato anche questo, e devo dire che Isabelle Couchet è, diciamo, si conferma una persona capace di affrontare questo argomento con questo film, Le tre ciotole.

E veniamo dunque alle anticipazioni. Vi segnalo che sulla prossima numero 8 di Rivista Contadina ci saranno alcune recensioni curate da Pamela, cioè da me. E la prima di queste è quella della Vita va così, che più che recensire questo film di Riccardo Milani del 2025, che è un film, diciamo, una grossa produzione, ecco, italiana, affronta il fatto che questa serie di storie, insomma, tra cui questa di questo pastore che è costretto ad, storia vera, costretto ad abbandonare le sue terre, la sua pastorizia per cedere il posto all'ennesimo resort in Sardegna, è una vicenda che è diventata un po' un format cinematografico. E quindi diciamo che all'interno di questa recensione di La vita va così, che è un film che potete trovare agevolmente su Netflix, un po' si pone questo interrogativo che io vorrei che condividessimo, insomma, che senso ha e che esiti avrà il produrre così tanti film che parlano di questa delle vicende, tragiche vicende che chi fa la scelta di mantenere una vita agroecologicamente sostenibile incorre in espropri, incorre in tutta una serie di difficoltà che fanno sì che ci sia poi un atto di abbandono. E quindi io mi chiedo in questa recensione se questi film riusciranno un po' a cambiare il mondo, oppure se riusciranno a far dei gran botteghini che vanno in tasca al sistema che si rinnova e del quale fa parte comunque anche l'industria cinematografica. Le altre recensioni a cui mi sono dedicata, insomma, che quindi poi sono segnalazioni che troverete su Rivista Contadina numero 8, sono i tre documentari di Sandro Bozzolo, un giovane regista che i tre documentari riguardano: uno, il recupero delle castagnette e quindi la pratica dell'innesto, e l'altro la manovalanza migrante che viene utilizzata in Italia da 20 anni, e quindi siamo qui da 20 anni, si chiama, è il titolo di un altro documentario, e un terzo che si chiama Il Murran, Masai in the Alps, che invece è l'incontro tra due pastore che fanno la transumanza assieme. Sono tre bellissimi documentari, utilissimi nel caso in cui si voglia organizzare una serata con una visione di un bel prodotto, sia se si voglia approfondire uno di questi argomenti, ecco. E quindi Sandro Bozzolo poi, tra l'altro, appunto, è anche disponibile a girare, a farli vedere insieme, a vederli insieme, insomma, ad essere presente a dibattiti, incontri, e quindi appunto sulla Rivista Contadina troverete anche i recapiti eventualmente per procurarveli. Quindi, detto questo, direi che siete belli impacchettati, se volete vedere, se volete animare, se volete chiacchierare, insomma, ne avete, ecco, e quindi vi auguro buona visione e buon proseguimento di settimana. Ciao ciao!

Buonasera, buonasera, buonasera, eccoci qua con Nervature, lunedì 23 marzo, 19 e quasi un quarto, scusate per questo ritardo, ogni tanto succede, lo sapete, ma comunque rimanete fedeli alla radio, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net per lo streaming, altrimenti sulle frequenze AM 1359 in area fiorentina. Dal sito poi potete trovare tante altre informazioni utili come i nostri podcast, il palinsesto e i metodi per contattarci. Uno di questi metodi ve lo dico anche qui ed è tramite questo link diretta wombat.vado.li che è il link per accedere al pad. Il pad della diretta che serve per chiacchierare con noi o in questo caso con me per proprio in diretta, quindi voi le scrivete e io leggo, appunto. Che dire, appunto, oggi lunedì 23 marzo 2026, oggi Addu qui con voi su Nervature, sono da solo in regia e anzi sarà una puntatina un po' più così di compagnia, più che di grandi spiegazioni, ma comunque non temete perché in realtà contenuti ci sono sempre, questo sempre, sempre. Allora, però direi di, anche perché mi sta andando via la voce, per cui di mettere un primo pezzo e ci risentiamo fra pochissimo. Questo è Je suis né sous la lune.

Wow, ma che bello veramente questo pezzone iniziale, appunto si chiamava Je suis né sous la lune, che vuol dire sono nata sotto la luna di Kalinga. Non è la prima volta, infatti, che sentiamo canzoni sue. E, eccoci quindi iniziamo effettivamente questa puntata di oggi. Allora, per chi avesse già aperto il pad, ovvero il modo per comunicare con me, con noi in generale in diretta, e vi ricordo il link direttawombat.vado.li, avrà già scoperto l'argomento di cui andremo a parlare quest'oggi. La voce non mi sta tornando, a quanto pare. Faremo senza? Chissà. No, allora, la voce in qualche modo la troviamo. Dunque, quindi avrà già scoperto l'argomento di cui parliamo oggi e quindi non mi resta che dirvelo anche a voi qui all'ascolto. Ebbene, oggi parliamo di foresta, ma una foresta un po' particolare, una foresta a cui di solito non pensiamo, che è la foresta oceanica. Quindi noi sappiamo che le foreste, o almeno ce le immaginiamo, come un insieme di alberi che stanno sulla terraferma, ma in realtà esistono un sacco di altre foreste che non ci crederete, non ci credevo neanch'io, infatti, ma coprono una superficie più o meno uguale alle foreste terrestri, che si trovano però nell'oceano, in particolare vicino alle coste, quindi coprono un terzo, poi lo ridiciamo, lo rileggiamo anche dopo, delle coste, tutte le coste mondiali. E cioè, quindi veramente tanto, e quindi questo va più o meno a equipararsi a livello di superficie con la superficie appunto delle foreste terrestri. Come vedremo, sono ugualmente importanti a livello ecosistemico di habitat e quindi anche di salute per noi umani, ma insomma di salute per il pianeta nella sua totalità. E quindi quello che volevo fare oggi è leggervi una serie di, cioè una serie, due o tre, ecco, articoli dal blog di un'organizzazione sudafricana che si occupa appunto della tutela di questo tipo di habitat del Sudafrica, nel loro caso, che si chiama Sea Change Project, quindi progetto di cambiamento del mare, tipo tradotto. È un'organizzazione che ho già citato in realtà qui su Nervature, qualche settimana fa ormai. Perché vi avevo parlato e citato, insomma, letto alcuni passaggi di un libro che si chiama La natura selvaggia in italiano, scritto appunto da uno dei fondatori di questa organizzazione. Quindi il libro che consiglio veramente profondamente, e questa organizzazione allo stesso modo è veramente, veramente valida e impegnata, a mio parere.

e sembrava all'inizio tipo la colonna sonora di un film, e invece no, invece questo è un album che ci sfrutteremo come tappetino quest'oggi. Non ci crederete, ma quest'album si chiama Waves, quindi onde. Direi perfettamente in tema con oggi.

0: curb in my flaws. E quindi
1: che cosa vi vado a leggere oggi? Allora, inizierei da un breve articoletto, appunto, come dicevo, pubblicato dalla Sea Change Project, che hanno diffuso tramite la loro newsletter. Come avete capito, loro mi piacciono assai, almeno da quel che ho visto, ovviamente, dal loro sito, li conosco solo tramite il sito, e quindi ecco, in realtà vi consiglierei anche la loro newsletter, perché è non pressante innanzitutto, ne mandano poche, poco spesso, quindi danno poco fastidio. No, ma più che altro sono molto interessanti per quello che raccontano. Quindi di cosa ci parlavano? Ci dicevano che il 21 marzo si celebra, o si celebrava, perché era due giorni fa, sabato scorso appunto, la Giornata Internazionale delle Foreste. Non lo sapevo, vabbè, non è che sto tanto dietro a queste date, però insomma si vede, l'hanno voluta usare come pretesto per parlare di questo. E ci ricorda infatti che in tutto il mondo sono state infatti organizzate vari eventi per onorare le foreste terrestri e per garantire un futuro più verde, però nessuno, o qua molti pochi, parlavano delle foreste sottomarine, appunto. E invece, appunto, come abbiamo già accennato, queste, le foreste sottomarine, promuovono, cioè permettono la sopravvivenza di un sacco di specie, quindi sono un grande bacino di biodiversità e infatti mitigano anche i cambiamenti climatici. Le ondeggianti ciocche dorate sembrano assorbire gli ultimi raggi di luce. La foresta sottomarina si tinge di blu indaco e le gocce di pioggia colpiscono la superficie con forti scrosci. Sotto, in un vortice di acqua più calda, scorre un fiume di pesci. Ora, qui, perdonate le traduzioni, non so quanto siano esatte, ecco, perché l'ho fatta io, quindi vediamo. Comunque, ci dice quindi, i pesci dei sogni, o strepie, brillano d'argento catturando la luce morente. Pesci coda nera, pesci zebra, bianchi e sabbiosi, crappie e orate del capo formano i propri affluenti e la corrente della vita continua. Il fondale marino è un tripudio psichedelico di colori, ogni cosa è una creatura vivente o una colonia di creature. Anemoni arancioni, rossi, blu, rosa e a strisce colorate, ricci di mare viola, stelle marine, arancioni brillanti, stelle nane a cuscino multicolori, spugna torretta viola, gorgoni, delicate stelle piumate, vermi spolverino e così via in un arazzo infinito e fluente, quasi travolgente.

È come volare attraverso una fitta foresta tropicale. Il Cambridge Dictionary definisce una foresta come una vasta area di alberi che crescono fitti. Ma che cosa succederebbe se allargassimo lo sguardo, allontanandolo da tronchi, foglie e steli radicati nel terreno e lo portassimo fino al limite dell'oceano? Lì, se immaginiamo di immergerci sotto le onde, si rivela un'altra foresta, vasta, intricata e di pari importanza planetaria. Le foreste di alghe ospitano un numero enorme di specie e, come le foreste terrestri, esistono da centinaia di migliaia di anni. Si ritiene che la grande foresta marina africana abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita dei nostri antenati, che dipendevano da essa per il cibo, quindi per il nutrimento fisico, ma anche per il nutrimento spirituale. Eppure le foreste di alghe marine, solitamente invisibili, sono spesso escluse dalle politiche e dalla cultura. Si trovano su un terzo delle coste mondiali, una superficie paragonabile a quella coperta dalle foreste terrestri. Come le foreste pluviali terrestri, sono incredibilmente ricche di biodiversità e varietà. Eppure meno del 2% di esse a livello globale gode di una protezione significativa. Per questo motivo, oltre al riscaldamento delle acque e agli squilibri ecosistemici dovuti all'impatto umano e alla crisi climatica, più del 50% è scomparso o si è ridotto drasticamente nell'arco di una sola generazione umana. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha una composizione diversa. Che cosa le accomuna tutte? Beh, tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine. Contribuiscono poi a proteggere le coste dalle onde impetuose e dall'innalzamento del livello del mare e garantiscono cibo e sostentamento a milioni di persone.

continuiamo quindi col blog appunto della Sea Change Project a proposito delle foreste oceaniche. E quindi ci dice: dopo essersi immersa nella grande foresta marina africana insieme a Craig Foster, di appunto che fa parte dell'organizzazione Sea Change Project, Wanjira Maathai, ovvero la direttrice generale per l'Africa e la partnership globali presso il World Resource Institute, ha affermato: qui, dove le foreste di alghe custodiscono un intero universo di vita, ho capito che il mio apprezzamento e la mia venerazione per le foreste sono sempre stati incompleti. Questo perché, nonostante il ruolo delle foreste di alghe come custodi costiere del pianeta e fonte di ispirazione per storie premiate come con l'Oscar, come per esempio l'Oscar a My Octopus Teacher, appunto, di Craig Foster, sono rimasti i giganti invisibili della conservazione. Il nostro silenzio collettivo sulla loro difficile situazione è un invito a riscrivere la narrazione di un pianeta in cui terra e mare sono in realtà un tutt'uno.

E per riportare un'altra citazione, sempre appunto dal loro blog, mi ha stupito anche a me, ma citano addirittura Darwin. Ora, io tutte le volte continuo a sentire dire qualcosa di Darwin, rimango ogni volta più stupita, cioè sembra altro che i profeti delle religioni, cioè lui veramente sembra essere stato un profeta della vita, della biologia, perché non ne diceva una sbagliata a quanto pare, o quasi, e si accorgeva di veramente un sacco di roba, era proprio un genio. Insomma, ecco, la citazione vi riporto è questa: posso paragonare queste grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe solo a quelle terrestri delle regioni intertropicali. Il numero di creature viventi di tutti gli ordini, la cui esistenza dipende intimamente dalle alghe marine, è straordinario. Eppure, se in qualsiasi altro paese una foresta venisse distrutta, io non credo che perirebbero tante specie animali come se accadesse qui. A causa, infatti, come se accadesse qui dopo una distruzione di queste alghe marine. Quindi addirittura Darwin aveva notato anche questo, cioè aveva osservato anche la foresta oceanica, veramente impressionante.

Ma io direi di riposarci un attimo e anche di cambiare un secondo sonorità, quindi vi manderei un altro pezzo. Si tratta dei La Besse, questa è Babur il... No, questo davvero non so come si pronuncia. Babur il Leu, chissà.

Bella, bella, molto bella questa canzone, anche se mi dispiace, ma veramente non sapevo pronunciarne il titolo. Continuiamo quindi a esplorare questo mondo, a così interessarci a queste foreste oceaniche. E quindi ecco, continuando appunto a leggere un po' dal blog della Sea Change Project, qui è bello perché ci fa un po' un elenco enorme di specie animali presenti appunto in questo ecosistema. Ripeto, perdonate la traduzione, io dubito che sia esatta, però ecco, io non sapevo tutti i termini inglesi, per cui mi sono fatta aiutare dal mitico web, però sinceramente non sono in grado di verificare se siano giuste le traduzioni oppure no. Quindi, vabbè, al limite ci facciamo due risate per questi nomi fantasiosi, diciamo, dai.

E quindi osservando le profondità marine di Città del Capo si può comprendere a cosa si riferiva appunto Darwin. Banchi di pesci, tra cui la cernia coda nera, l'orata del capo e la cernia striata, si incrociano con gruppi di esemplari giovani che cresceranno e si svilupperanno al siculo tra le fronde dorate della foresta marina. Di tanto in tanto si può avvistare una foca orsina del capo. In estate, razze coda corta, di dimensioni gigantesche, riposano sul fondale sabbioso. Gli squali pigiama, gli squali timidi, chissà, squali timidi, boh, a testa in giù poi, squali timidi a testa in giù, vabbè, gli squali timidi leopardo, ci sono anche quelli, e gli squali timidi scuri, perché ce n'è tanti di tipologie di squali timidissimi, piccini, specie endemiche della barriera corallina, sono alla ricerca di cibo e si rifugiano tra le fronde delle alghe quando si sentono minacciati. Polpi comuni fanno capolino dalle loro tane, seppi a chiazze si liberano nell'acqua prima di lanciarsi nelle profondità oscure. Stelle marine arancioni si muovono lentamente intorno alle scogliere rocciose. Granchi del capo si muovono agilmente, patelle e buccini si trascinano lentamente in minuscoli nudi branchi, ovvero lumache di mare, dai colori sgargianti si nutrono di briozoi e spugne. Gorgonie multicolori creano cumuli color agrumi sulle barriere coralline. Gorgonie a capezzolo, anche qui siamo a grandi termini, brillano di giallo alla luce del sole e grandi gorgonie palmate rosa fluttuano nella corrente. Ovunque si guardi c'è una vita brulicante, un'abbondanza e una diversità senza pari, comparata a quella sulla terraferma.

Eh sì, questa era la seconda traccia dell'album, Flecha Rasgada, appunto di Agua Bruta. E allora andiamo, continuiamo a capirne un po' di più di questa foresta oceanica. Andrei infatti a leggervi qualcosa che appunto va un pochino più nello specifico e ci spiega un po' meglio che cos'è il kelp. Quindi si chiama foresta oceanica anche perché assomiglia un po' a una foresta, cioè effettivamente ci sono un sacco di piante e queste piante sono appunto il kelp, che sono una tipologia di alghe, ora lo vediamo meglio. E quindi ecco, vi invito anche a vedervi il sito della Sea Change Project, un po' in generale, ma anche in questo caso specifico, perché riporta tantissime foto bellissime, oltretutto proprio gran belle foto di ottima qualità con colori pazzeschi, appunto di questa foresta oceanica. Quindi io non ci sono stata, tutto quello a cui ho potuto accedere appunto sono queste foto qua, e danno, però, cioè, credo che rendano effettivamente un po' l'idea, soprattutto a chi come me e come suppongo anche voi non c'è mai stato. Quindi ecco, per spiegarvelo leggermente a parole, è questa distesa di alghe che si sviluppano in forma verticale, quindi c'hanno tipo dei tronchi con tutte le varie foglie, come se fossero foglie, insomma, e quindi ecco, forma un po' una fitta rete, sembra un po' come alcune scene di Nemo in cui loro si infilano gli anemoni, ecco, non sono magari anemoni, sono alghe in questo caso, ma insomma. Quindi è proprio una foresta densa di roba verde, insomma, di alghe, all'interno della quale, come abbiamo già detto, appunto c'è un tripudio di fauna di tutti i tipi. Quindi, continuando appunto dal loro blog, ci dice alghe marine versus kelp, quindi capiamo un attimo la differenza. E ci dice tutto il kelp sono alghe marine, ma non tutte le alghe marine sono kelp. Infatti, alghe marine è un termine generico che comprende tutte le alghe che si trovano nei nostri oceani. Il kelp, le kelp, insomma, costituiscono un sottogruppo a sé stante, quindi una parte di queste alghe marine sono classificabili come kelp. Quindi il kelp sono grandi alghe brune che costeggiano circa un terzo delle coste del mondo. Alcune specie, come l'Eclonia maxima, che comunemente è nota come alga bambù gigante, e poi la specie più diffusa nella grande foresta marina, che è la specie più diffusa nella grande foresta marina africana. Insomma, questo è un esempio, ma in generale tutto il kelp può raggiungere anche i 12 metri di lunghezza. Andando avanti, quindi, le alghe si distinguono anche per la loro colorazione, prevalentemente marrone o verde oliva, che a volte però assume una tonalità dorata perché ci battono diretti i raggi della luce del sole. Quindi questa colorazione è dovuta alla presenza di pigmenti carotenoidi, che le aiutano a catturare la luce in modo ottimale per la fotosintesi in ambienti più profondi e scarsamente illuminati. Le alghe marine, d'altro canto, crescono spesso in acque meno profonde, con colori che variano dal verde e rosso al marrone. Il tasso di crescita è un fattore chiave. Aspettate un attimo, qui devo fare un controllo di traduzione, aspettate. Ecco, infatti, quindi ci dice alcune specie di kelp crescono fino a 60 cm al giorno, il che significa che le foreste marine sane si rigenerano continuamente, garantendo la biodiversità costiera. Anche l'habitat è fondamentale. Queste alghe vivono in ambienti diversi, dalle coste rocciose ai fondali sabbiosi. Tuttavia, prosperano prevalentemente nelle foreste sottomarine, in aree con substrati duri, come le coste rocciose, creando un habitat così tridimensionale che supporta una vasta gamma di forme di vita. E poi ci dice anche aspetto importante in questo periodo di crisi climatica e perdita di biodiversità,
come il kelp e le foreste di kelp sequestrano grandi quantità di anidride carbonica. Darwin infatti aveva ragione nel paragonare le grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe a quelle terrestri delle regioni tropicali. Le foreste di alghe marine, di kelp, sono ecologicamente vitali tanto quanto le foreste terrestri, eppure, meno del 2% di queste è effettivamente protetto. Esistono pochi quadri normativi globali che si concentrano specificamente su di esse,

Ci ascoltiamo ora un altro pezzo, vabbè lo stavamo già facendo, ma ritorniamo a cambiare un po' sonorità, perché sennò poi siamo troppo monotone, dai. Insomma, questa è Jazoo Liam.

Tanta buona musica qui su Nervature quest'oggi, lunedì 23 marzo. Prima di dirigerci verso quest'ultimo slot di trasmissione di quest'oggi, vi ricordo il link se volete parlare con me, con noi in diretta. Quindi il pad, il link è direttawombat.vado.li, altrimenti lo trovate anche dal sito radiowombat.net, dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming. Quindi, continuiamo con un po' di buona musica, appunto, come si diceva, come sempre. Però, ecco, come dicevo, la musica me la tengo magari più in sottofondo adesso. Quindi, come dicevo, ci avviamo verso quest'ultimo slot. Allora, avevamo iniziato a capire un po' meglio di cosa si tratta, di che cosa è questa foresta oceanica, o meglio, le specie portanti di kelp, quindi di alghe che sostengono l'esistenza di questo ecosistema, e andiamo quindi ancora un pochino di più nello specifico. Quindi, sempre appunto dal blog della Sea Change Project, ci dice: nella grande foresta marina africana due sono le specie di kelp che sono più presenti: il bambù marino e l'alga a ventaglio. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha la sua composizione specifica. Che cos'è però allora che le accomuna? Tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine e contribuiscono a proteggere le coste dalle onde impetuose. Infatti, questo appunto, come abbiamo visto fino ad ora, fino a tutte l'enorme elenco, sicuramente non esaustivo tra l'altro, delle specie che abbiamo letto prima. Qui allora va un po' a spiegarci come è strutturato insomma, l'alga kelp, le varie specie di kelp, e sono strutturati in varie parti, cioè se quindi l'albero, per esempio, terrestre che conosciamo è suddiviso in radici che vanno nel suolo, tronco, rami, foglie e poi fiori e frutti. Questa più o meno è la suddivisione così generale. Il kelp invece ha un po' altre caratteristiche, diciamo, è composto un po' in modo un po' diverso. Qui di nuovo devo fare il disclaimer per la traduzione, perché non so dire quanto sia accurata, diciamo, il nome proprio dei termini, però insomma quello che ci interessa è capire al di là proprio del termine, appunto. Quindi si distingue appunto in varie parti. Allora, delle parti di ancoraggio. Quindi l'alga de kelp si ancora sulle rocce del fondale. E infatti ha qualcosa di simile a una radice, la quale però appunto ha solo funzione di ancoraggio, quindi non serve all'assorbimento di nutrienti come invece fanno le radici dei nostri alberi terrestri. Poi c'è una parte che si chiama atteri, non so, in inglese è haptera, quindi estensioni digitiformi. Non so cosa significa, sinceramente, comunque delle estensioni, ecco, sì, in inglese, ecco, appunto, era che assomigliano a delle dita, comunque che si aggrappano alle rocce e formano infatti ancoraggio, quindi un ulteriore ancoraggio. Poi abbiamo the stipe, tradotto come stipite, che è una roba simile a un fusto. Di solito è cavo, quindi è vuoto dentro, ed è quello che sostiene l'alga, quindi che la sostiene nella sua verticalità. Poi c'è un bulbo, così chiamato bulbo, che in sostanza è una sorta di galleggiante, quindi è questa bolla piena di gas che fa sì che tutta l'alga venga sorretta verso l'alto, verso la superficie dell'acqua. Poi ci sono le fronde, o che potremmo associare a delle foglie, no? Che quindi sono delle specie appunto di foglie, quindi delle lamine che vediamo anche dall'alto, che sono attaccate sul fusto, su quello che veniva chiamato stipite.
poi abbiamo le lamine, appunto, che sono singole strutture piatte specializzate nella fotosintesi, quindi servono proprio a fare la fotosintesi. E infine poi ci sono delle vesciche natatorie, comunque delle ulteriori sacchette d'aria o di gas più piccole, che anche quelle servono e contribuiscono al galleggiamento.

E qui ci si distrae, però ci si perde nella musica e mi distraggo e sono già le 8:15 qui. Come si fa? Illuminando a gente in paz e attento. Perché io vi volevo leggere altre due o tre cosine e vabbè, finiremo qualche minuto più tardi.

Eh sì, dai, bellissima questa musica, mi ci perderei davvero dentro, infatti l'ho fatto, ma ci tenevo anche a leggere queste ultime tre cosine. Allora, dopo che abbiamo visto un po', quindi che abbiamo un po' capito come si struttura questa strana pianta, queste strane piante, perché ci sono tante specie di kelp, andiamo a vedere nello specifico dell'ambiente, dell'ecosistema di cui si occupa la Sea Change Project, appunto, quindi la foresta oceanica del Sudafrica, quali sono le specie di kelp presenti lì. Ce n'è tre, o meglio, tre sono le principali, ecco, da quel che ho capito. E due di queste soprattutto sono molto molto molto presenti, la terza poi è un po' più marginale. Quindi partiamo dal bambù di mare, l'abbiamo già citato prima, che è la più presente di tutte, ed è il nome scientifico è Eclonia maxima, quindi questo maxima ci fa capire che l'è grossa. Infatti il gigante, anche detto il gigante della regione, quindi questa Eclonia maxima può crescere tanto, scusate, insomma, può crescere da 50 centimetri fino addirittura a 15 metri, quindi sta anche in, insomma, copre fondali piuttosto che iniziano, diciamo, a essere profondi. Il suo fusto cavo termina con un bulbo galleggiante che permette quindi di sollevare le fronde e di farle stare a forma di nastro, quindi distese verso la superficie dell'acqua. È un elemento iconico delle nostre coste meridionali e occidentali del Sudafrica e questi imponenti banchi di alghe offrono riparo a pesci, invertebrati, alghe, proteggono al contempo la costa dalle onde, come abbiamo detto, e anche le alghe spiaggiate, questo è anche interessante. E con questo termine si indica quelle che si staccano e si depositano a riva, svolgono anch'esse un ruolo importante perché danno nutrimento a insetti acquatici, mosche, scusate, e isopodi più vicino alle coste, quindi anche questo ha un ruolo importante.

E poi vediamo un'altra di queste, appunto, tre specie di kelp. Quest'altra si chiama Laminaria pallida. Il suo nome, il nome prende nome dalla sua ampia lamina che si divide in lunghe strisce. Cresce sia in acque basse che profonde ed è considerata uno strato inferiore del bambù di mare, già visto prima. Le sue lame sinuose aiutano a rimuovere gli erbivori come i ricci di mare dalle barriere coralline durante le tempeste, dando alle giovani alghe la possibilità così di prosperare. Quindi anche qui ci fa un po' intuire, diciamo, la complessità di questi ambienti marini, di come le varie specie interagiscono fra di loro, quindi ecco, spostando via i ricci di mare e quant'altro, in realtà fanno del male a loro, ma fanno del bene ad altre alghe, ad altre specie che possono così insediarsi nuovamente. L'ultima invece delle alghe di kelp citate è l'alga vescicolare, il cui nome scientifico è Macrocystis pirifera. L'alga vescicolare più rara del Sudafrica si trova solo in una decina di siti lungo la costa sudoccidentale. A livello globale, tuttavia, forma vaste foreste lungo le coste del Pacifico del Nord e del Sud America, così come in Australia e Nuova Zelanda. Cresce incredibilmente veloce, fino a 60 cm al giorno, con stipiti simili a corde e lamine con vescicole galleggianti alle estremità. Queste foreste forniscono cibo, riparo e protezione costiera. Che dire, ecco, quindi ne abbiamo viste diverse veramente a questo punto. E la fine di questo brano, di questo album, scusate, è capitata veramente a fagiolo, quindi ce lo siamo sentite tutte. Questo Agua Bruta, chissà perché bruta, non ho approfondito il titolo di quest'album. Comunque, sì, è interessante che sì, sono riuscita a trovare un po' di musichette di accompagnamento che riprendevano questo tema dell'acqua. Che dire, quindi, in realtà siamo addirittura in anticipo, sono le 8:20 qua in questo lunedì 23 marzo, molto molto bene. Avete gli ultimi minuti per scriverci sul pad se avete domande o dubbi o anche solo per saluti, il link è diretto a wombat.vado.li. Continuiamo però a sentirci in realtà un po' di musica e poi ci risentiamo fra pochissimo per gli ultimi saluti. Che dite? Perché no? Sì, ci sentiamo questo penultimo, anzi brano, sempre di La Besse, che abbiamo sentito anche prima.

E quindi eccoci qua appunto per i saluti. Spero che questi argomenti di oggi riguardo la foresta oceanica vi siano interessati. Sono contenta perché era da tanto che volevo parlarne e quindi già abbiamo iniziato a dare una prima occhiata. Sicuramente ce ne sarebbe da dire tantissimo di più. Di certo io non sono molto esperta al riguardo, come vi potete immaginare, non sono cose che qui da noi in Occidente studiamo tanto, anzi non si studiano proprio, non vengono nemmeno citate alle varie corsi e università, per cui è anche normale non saperne un granché. Comunque, come abbiamo capito, sono veramente ecosistemi fondamentali per la vita così come la conosciamo sulla Terra. Quindi sì, a questo proposito volevo fare un'ultima riflessione che invece è a mio titolo, quindi non sto riportando parole lette, appunto. Però ecco, come abbiamo visto, come abbiamo detto, sono foreste che non sono molto conosciute e che non sono neanche molto protette. Quindi, prima mi sembra avessimo letto il 2%, mi sembra, delle foreste oceaniche mondiali sono protette da ordinamenti, leggi, robe governative varie, e è una percentuale bassissima, no? Però io forse mi viene da pensare, forse da un lato è anche meglio che non le conosciamo, perché insomma, diciamo, l'attitudine umana o almeno del potere umano è quello di solito di devastare gli ambienti perché vogliamo tutte le risorse del mondo. Se forse queste risorse non le conosciamo, forse può quasi apportare un beneficio perché poi non le andiamo a sfruttare. Non so, la butto un po' lì questa riflessione sul piatto, appunto. Che dire, quindi con Nervature quest'oggi ci salutiamo. Vi assicuro che metterò nella pagina del podcast di questa puntata anche il link per accedere alla pagina dei vari articoli che vi ho letto, anche perché, come dicevo anche prima, permettervi di vedere le fotografie di questa foresta oceanica che sono a dir poco sbalorditive. Quindi ecco, vi saluto con un ultimo pezzo con Nervature. Ci sentiamo la settimana prossima, sempre il lunedì alle 19 circa. Quello che vi mando ora è, vabbè, sempre nomi semplici: Bachar Mar Khalife. Ya Nas. Quindi buon ascolto di quest'ultimo brano, rimanete connesse sulle nostre frequenze. In realtà, se ho capito bene, Slick Chick di stasera salta purtroppo, però ecco, rimanete comunque connesse, tanto Radio Wombat vi accompagna sempre con buona musica e buoni spottini. E ci appunto sentiamo invece con Nervature tra una settimanina. Ciao ciao.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve,

E buonasera, eccoci qua, eccoci bentornate, ben ritrovate su Nervature. Io sono Addu, questa è Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ormai ci conoscete, ma lo ridiciamo, ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui ci potete ascoltare in streaming, ma da cui potete anche trovare tante altre informazioni interessanti, come i podcast delle puntate, delle varie trasmissioni, i contatti, come appunto scriverci in diretta, quindi usando il pad che trovate al link direttawombat.vado.li, anche se oggi io non sarò in diretta, ma comunque ve lo dico e scrivete comunque, altrimenti se magari siete in macchina

macchina, state tornando a casa o invece state uscendo e avete ancora una radiolina AM, provate a ascoltarci invece sulle frequenze 1359. Tra l'altro, ecco, fateci anche sapere come si sente, se funziona bene oppure no, magari sempre tramite il pad. Quindi oggi, lunedì 2 marzo, un'altra puntata di Nervature, la trasmissione che, vi parla di piante, giardinaggio, botanica, biologia. E oggi vorrei un po', diciamo, riprendere o forse approfondire un pochino alcuni, diciamo, focus, anzi, alcuni argomenti che avevo toccato la scorsa volta e quindi magari ridiciamolo. La scorsa volta, tutta la puntata si era, diciamo, aveva girato intorno al tema del, diserbo, inteso però in modo un po' critico e un po' anche filosofico, lo ammetto. Magari ci ascoltiamo un primo pezzo e poi, ecco, iniziamo con gli argomenti di quest'oggi.

Dunque, rieccoci, tornate in voce, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Come dicevamo in apertura, oggi continuiamo un po' con alcuni argomenti aperti, diciamo, e non conclusi nella scorsa puntata. Rivedendo un attimino molto molto brevemente quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, come si diceva, girava intorno all'argomento del diserbo, in modo appunto un po' più critico e anche filosofico. Quello un po' a cui, diciamo, eravamo arrivate era che il diserbo si basa sul concetto del levare piante che a noi non piacciono, per invece lasciarne altre che a noi piacciono, che sia per una ragione ornamentale o magari alimentare o comunque funzionale all'umano. E quindi appunto si basa tutto sul concetto di definire quelle che sono le piante che ci piacciono e quelle invece non ci piacciono. Ecco, abbiamo quindi un po' visto una serie di termini, in particolare infestante, proprio la parola infestante e poi la parola pulizia, e come queste forse non vengono, diciamo, usate in modo molto molto adeguato in quest'ambito qui. Ora non ci stiamo a ripetere, chiaramente non entriamo adesso nel focus, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana. Poi abbiamo parlato anche di tutto ciò che levare piante, quindi per esempio lasciare terra nuda, ha come conseguenza, quindi appunto, tutto ciò che porta a livello proprio di squilibri o comunque novità, diciamo, ecosistemiche. E tutto ciò quindi era un attimo per avere un po' un quadro più generale riguardo a appunto cosa succede quando si va a diserbare. Quindi cercare di non vedere tutto dal nostro punto di vista, ovvero io, essere umano, sono qui e sono l'unico essere che ha facoltà di decisione e di azione su il sistema biologico, ecologico che ho davanti, e quindi decido a mia discrezione, totalmente mia, che questa pianta mi fa cagare e la levo. E non solo lei, tutte quelle che ho nel campo, nel giardino, quello che è, o nella regione, insomma, decidiamo di estirparli o ucciderle. Quindi, invece di avere una visione come questa, molto appunto antropocentrica, tramite un po' i ragionamenti della scorsa volta abbiamo cercato di un pochino cambiare visione anche in funzione del fatto che appunto in realtà noi non siamo gli unici viventi di questa terra e soprattutto per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di altri esseri viventi su questa terra.

ecco quindi che per percepire, entrare, no, in questo strano mondo che noi e solo esclusivamente noi abbiamo creato, dicotomia tra piante buone e piante non buone da estirpare, volevo appunto ritornare in questa prima parte di puntata sul concetto di, diciamo, no, sul concetto, sulla questione appunto che noi stigmatizziamo delle piante come cattive, come brutte, come infestanti, come invasive, aliene anche le chiamiamo. Fatto sta che al di là, no, della parola che usiamo per raggrupparle, ciò che ci portiamo dietro di, come si può dire, di emozione quando pensiamo a queste piante è proprio un'emozione di disgusto, di rifiuto e di conseguenza o in principio, non so cosa viene prima, fatto sta che queste piante le identifichiamo come veramente nocive, diaboliche, come se fossero un capro espiatorio di tanti altri problemi che forse non riguardano proprio quelle piante nello specifico.

Ecco, in questo momento allora vorrei fare un piccolo inciso riguardo a ciò che abbiamo appena detto, ovvero il fatto che forse il problema non è quella pianta, cioè non è quella pianta maligna, ma è la condizione che si è creata intorno che a noi risulta sfavorevole. Però chi ha creato quella condizione? Ecco, magari a volte le cause siamo di nuovo noi stessi esseri umani. Per fare un esempio molto molto semplice che magari vi è proprio capitato sotto gli occhi, se avete un giardino o anche un campo, un orto, è facile che come infestante abbiate identificato la gramigna. La gramigna, beh, l'abbiamo citata nella scorsa puntata, proprio a fine puntata, un po' come chiusura, ecco, l'abbiamo collegata a un pezzo musicale di chiusura, ma adesso la cito invece per proprio farvi appunto questo esempio pratico, perché è una pianta erbacea, una graminacea, praticamente un'erba, ok? Che compone una delle erbe, insomma, che compongono i nostri prati spontanei qui in Toscana, in Italia, soltanto che ha questa caratteristica di fare degli stoloni, e ovvero che dalle radici partono queste radici laterali, o rami, insomma, laterali, che quindi corrono proprio orizzontalmente sul terreno o appena sotto il terreno, e da lì poi risbucano fuori. Esattamente la stessa cosa succede anche con le canne di fiume, quindi probabilmente un comportamento che avete presente. E quindi, insomma, proprio per questo motivo è una pianta difficile da debellare, perché non è soltanto dove noi vediamo il ciuffetto d'erba, ma le sue radici sono un po' ovunque, e dalle radici ha la capacità, ha la potenzialità di ripartire, perché contengono tutta una serie di gemme che le permettono di ripartire. In più è una pianta che si adatta benissimo ai nostri climi aridi dell'estate, tant'è che adesso in questa stagione invernale o autunnale, come la dovremmo forse meglio chiamare, è gialla, quindi è in dormienza, non è morta, nel senso che poi a primavera o anche già ora sta ripartendo con le temperature alte e un po' di pioggia riparte, però ecco, in inverno va in dormienza, mentre invece adora proprio il caldo e la siccità, tant'è che se volete un prato verde d'estate dovete metterci a gramigna, non c'è altre soluzioni. Quindi ecco, già qui vi fa capire che in realtà, però cavolo, sarà pure stronza, ma delle utilità però le posso ricavare. Eh sì, infatti. Quindi detto questo, l'esempio che vi volevo portare è il fatto che un sacco di volte nei nostri giardini, orti o quello che è, ci ritroviamo super infestati dalla gramigna. Proprio a un punto in cui veramente non c'è verso di levarla, nel senso che strappi via, magari zappetti anche un po' la terra volendo, ma strappi via e ti viene via un ventesimo delle radici che in realtà ha quella pianta, e quindi riparte dopo 2 settimane e siamo da punto a capo più o meno. Questa questione avviene sì per tutte le ragioni che abbiamo detto, di rusticità e di potenza, no? Di potenzialità proprio di questa pianta, a mio parere affascinante, ma anche perché abbiamo creato delle condizioni per cui altre piante, tutte le altre piante, semplificando un po', le altre spontanee faticano a venire fuori. Perché? Perché magari diserbiamo in continuazione, perché magari lo facciamo quando la terra è un po' durina, e quindi succede che quando tiriamo strappiamo il sopra e lasciamo le radici di tutte le piante. Fatto sta che la gramigna, facendo così, non muore, mentre molte altre piante invece sì. E quindi in realtà forse siamo così tanto infestati dalla gramigna perché noi abbiamo selezionato un ambiente, un sistema, un micro ecosistema dove quella gramigna è regina. Però magari appunto questo è dovuto a delle nostre attività culturali che abbiamo portato, no, in quel luogo. Se magari avessimo lasciato fare così com'era, e anzi leverei il se e direi sicuramente,
ci sarebbe stato un equilibrio molto più dinamico e più funzionale fra tante specie diverse, quindi la gramigna non avrebbe preso il sopravvento, ce ne sarebbero state, oltre a lei, tante altre piante.

Ecco, quindi questo era appunto un esempio per vedere messo un po' in pratica le cose che già avevamo iniziato a dire la scorsa volta riguardo al io tutto ciò che faccio nel mio campo, nel mio giardino, ha una conseguenza e quella conseguenza può piacermi oppure no, paradossalmente, perché magari lì per lì non mi rendo conto, ecco, di tutto. Le conseguenze che avrà, e quindi potrebbe in realtà alcune potrebbero in realtà non piacermi. E questo esempio, la gramigna, è abbastanza se, diciamo esemplificativo proprio per i nostri climi. Bene, ci ascoltiamo magari un po' di musica e poi ritorniamo in voce sempre su questi argomenti qui, ma facendo un altro esempio ancora più probabilmente interessante e stimolante.

Eccoci ritornate in voce, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre Nervature e mi raccomando, se avete domande, dubbi, curiosità, non esitate a scrivere sul pad, il link è diretta@wombat.vado.li. Io in realtà in questo momento non sono in diretta, ma comunque così ciò che scrivete lo leggiamo, lo leggerò e quindi non ci sarà comunque altra occasione per rispondervi. Dunque, ecco, rientrando quindi in voce, vi volevo, dopo la gramigna, fare un altro esempio che è ancora più proprio ignorante e io direi stimolante riguardo a piante che noi, purtroppo umani, abbiamo deciso di identificare come malefiche, come cattive. Prima di dirvi di che pianta si tratta, vi invito proprio a ascoltare ciò che seguirà, perché non sentirete la mia voce, quindi ascoltare ciò che seguirà proprio con un atteggiamento di curiosità e di autocritica, non forzata, nel senso che nessuno sta additando nessuno, ma a me piace veramente tanto, ecco, per quanto mio, leggere, ascoltare e poi però tramite la radio diffondere voci anche molto provocatorie che però ci portano magari a riflettere, ecco, su quelli che sono i nostri atteggiamenti ogni giorno. Quindi in quest'ambito in particolare di piante demonizzate, quello che vi confesso, ecco, l'audio che sentirete a breve a me mi ha fatto ragionare, è che effettivamente quando io vedo proprio quella pianta lì, o quando comunque si parla di quella pianta, come può essere della gramigna di cui abbiamo parlato poco fa, il mio cervello molto velocemente va a tutta una serie di richiama tutta una serie di informazioni che io contengo nella mia memoria, nel mio cervello, riguardo a quella pianta, che sono tutte informazioni negative, tutte. Per cui proprio per questo, ecco, provocatoriamente appunto mi piace dire che forse veramente noi umani tendiamo a dare dei giudizi veramente un po' sconsiderati a volte. Ecco, allora non vi lascio più sulle spine, perché a questo punto sarete curiosi, immagino, di sapere di che pianta si tratta. Si tratta del ailanto, Ailanthus altissima, questo è il suo nome scientifico. Ecco, io non vi dico niente di che, no, anzi, scusate, sì, una cosa ve la dico, nel senso, se probabilmente avrete sentito parlare di questa pianta, se magari ora non vi torna in mente di cosa si tratta, è un albero che cresce molto rapidamente nei nostri climi, ma un po' in generale ovunque, con queste foglioline molto grandi e appunto, vabbè, da noi si conosce perché è definita una pianta infestante che sbuca un po' ovunque, che dà fastidio a tutti, che sbuca nei margini delle strade, nei campi agricoli, anche nei giardini. Anche lui, tra l'altro, ha questa capacità, un po' come la gramigna, di ripartire dalle radici, quindi se ce n'è uno davanti a me, ce ne può essere il suo, diciamo, un suo clone, no? Che è ripartito dalle sue radici, magari 10 metri più là nel giardino del vicino, e noi magari sappiamo in realtà che è la stessa pianta. Quindi questo è l'ailanto, ecco, no, per ricordarvi, si riconosce anche bene perché sul fusto lascia le cicatrici fogliari, ovvero dove le foglie sono cadute, che sono super ben visibili. Siccome è una pianta decidua, che quindi d'inverno le foglie non ci sono, ma queste proprio tipo L sul tronco si vedono molto molto bene. Ecco, questa quindi è la pianta in questione, e però non ve ne racconto io in realtà, vi rimando un estratto di un podcast di Mancuso, Stefano Mancuso, ricercatore dell'Università di Firenze, vabbè, ormai un po' star della divulgazione scientifica o meno in alcuni casi, comunque di tutto ciò che riguarda piante. E
Vabbè, mi fa piacere farvi sentire direttamente lui, perché appunto le sue capacità divulgative sono decisamente alte, molto più delle mie, per cui ecco, questo è l'estratto in questione. Ci risentiamo.

0: Oggi vi racconto la storia dell'albero più detestato. Ogni volta che si parla di alberi, di piante, e si comincia a dire che esistono delle piante infestanti, delle piante invasive, delle erbacee, delle malerbe, mi arrabbio. Mi arrabbio perché ogni pianta è un valore in sé. E anche quelle più odiate, le cosiddette infestanti, sono piante che in realtà sono le più interessanti in assoluto. Fra queste, l'albero, la pianta più odiata in assoluto, è un albero, si chiama ailanto. Ed è proprio dell'ailantor che io vi parlerò, perché l'ailanto è un albero che mette un po' d'accordo tutti quanti, persone che odiano la natura, persone che sono invece molto in relazione e in contatto con la natura, persone che piastrellano i loro giardini e persone invece che non farebbero del male a una mosca nei loro ambienti naturali. Quando si parla di ailanto sono tutti quanti concordi che quest'albero è una maledizione divina e deve essere estirpato. Ma che cos'è questo ailanto? Intanto nel 1943 usciva negli Stati Uniti un romanzo che al tempo fu molto famoso, era stato scritto da Betty Smith e si intitolava Un albero cresce a Brooklyn. Era la storia di una ragazzina che vive la sua infanzia nella miseria di un quartiere molto degradato di New York agli inizi del secolo scorso. Ora, se non avete letto questo libro e non avete neanche visto il film diretto da Elia Kazan, vi può interessare sapere che questo albero, questo famoso albero che cresce a New York, è proprio un ailanto. Al tempo, quindi, nel 1943, l'albero ancora non era un albero maledetto, era ancora conosciuto come l'albero del paradiso. E in effetti questa era la prima definizione di questo albero. Questo albero che cresce a Brooklyn, in questo romanzo, Un albero che cresce a Brooklyn, appunto, è proprio l'esemplificazione stessa della resistenza, della capacità di opporsi a qualunque avversità, compreso il taglio alla base, che era il simbolo proprio di questa generazione, una generazione di migranti tenaci e combattivi che arrivava a Brooklyn e vinceva tutte le avversità e diventava prospero e con un futuro radioso. Provate oggi a guardare che cosa si dice di questo ailanto. Ma prima un passo ancora indietro. Da dove viene questo ailanto? È un albero nostro, perché è molto importante capire la provenienza, capire l'origine di questo albero, perché è proprio dall'origine che deriva anche molto dell'odio che noi proviamo per questa specie. Ailanthus altissima è il nome botanico, è una specie originaria della Cina del Nord. Arriva in Europa più o meno nel 1750, negli Stati Uniti verso la fine del Settecento, ed è appunto conosciuto come l'albero del paradiso. Lo importiamo perché è molto bello. Eppure, se ora cominciamo a guardare in internet che cosa si dice di questa pianta, troviamo dei titoli quali «L'albero del paradiso è diventato un inferno», «Eliminare l'ailanto», «Guerra all'ailanto», «Killer dei boschi e dei paesaggi», «Allarme ailanto», «La pianta che spacca tutto», «Verso il baratro», due punti, «Ailanti». Oppure ci sono dei blog dall'impostazione più classica come «Morte all'ailanto» o delle prosaiche guide alla eradicazione dell'ailanto. Non pensiate che sia soltanto il nostro paese a nutrire un odio particolare per l'ailanto. La Svizzera, ad esempio, produce delle magnifiche guide, proprio fatte secondo l'efficienza svizzera, alla resistenza all'invasione dell'ailanto. Negli Stati Uniti esistono dei kit proprio che si possono acquistare per l'eradicazione dell'ailanto e è stato soprannominato simpaticamente Ghetto Plant, cioè era partito come albero del paradiso, in pochi anni è diventato Ghetto Plant. Il furore distruttivo che circonda questa pianta è globale. Ora, quelli che fra di voi hanno dei giardini, si occupano in qualche misura di piante o sono semplicemente amici di qualche appassionato, avranno sicuramente sentito parlare di questo mostro. Per tutti gli altri è bene chiarire l'origine e la ragione di tutto questo rancore verso questa pianta. Il motivo principale è che la pianta non è nostra, non è locale, nient'altro. Ora è vero che le radici possono invadere le fognature e spaccare le fondamenta, è vero che produce molti semi, è vero che alcune parti della pianta sono addirittura velenose e talvolta sono fastidiose, ma sono centinaia le specie che fanno altrettanto, eppure non è che per questo ci sentiamo in dovere di cancellarle dalla faccia della terra. Per l'ailanto il motivo vero, la ragione del risentimento, il motivo imperdonabile è che ruba il posto alle nostre piante. Si diffonde a spese delle delicate piante occidentali. Una volta insediatosi, che sia un degradato quartiere della città oppure delle zone periurbane, nella campagna, l'ailanto si espande irresistibilmente. Lungo i binari della ferrovia, le scarpate autostradali, le pareti dei ponti, le cavalcavie, nelle fessure dei marciapiedi, lungo le recinzioni di confine e in generale in tutti quei luoghi in cui nessun'altra pianta crescerebbe. Questo non toglie nulla all'odio per questo straniero. Inoltre puzza. Non dobbiamo dimenticare la puzza. In linea con la tradizione dell'immigrato maleodorante, anche l'ailanto emette cattivi odori. Durante la fioritura, anzi soprattutto e soltanto durante la fioritura, e per tutto il resto della sua vita è un albero perfettamente profumato, tanto da meritarsi l'appellativo di albero puzzone. Straniero, alto 10 piani, scaccia italiani. È l'invasione dell'albero puzzone. Così titolava informativo e sintetico qualche settimana fa un quotidiano online. Uno degli aspetti più singolari di tutta questa storia riguardante l'intolleranza all'ailanto è che i sostenitori più convinti della purificazione del sacro suolo patrio dall'ailanto non sono dei dazzy skin, neofascisti o simili, bensì persone con una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e della natura. Gente di mentalità aperta e progressista. Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, dei rifugiati, degli animali, della natura, diventano delle belve sanguinarie quando si tratta dell'ailanto.
1: Ieri non ce l'ho fatta più. Sobbillato dalla visione di queste maledette piante, ho tirato fuori sega, falcetto e badile. In tre sono caduti, ma molti altri ne rimangono ancora. Sto parlando dell'ailanto. Una cosa indescrivibile, una maledizione, forse la nemesi dell'umanità.
0: Scrive Alessandro nel blog Ailanto a morte. Gli risponde il seminatore.
1: Senti, lo so che non mi fa onore, ma quando ce vo, ce vo. Alcune volte anch'io, ti confesso, l'ho fatto. Allora, prendi un secchiellino, un pennello e del diserbante marca secca tutto e con cura e odio spennelli le odiate foglie e ti siedi ad aspettare. Puoi ripetere dopo 15 giorni e farlo nero. Se hai paura che gli insetti vengano contaminati, usa una busta e del nastro adesivo per isolare le foglie dal mondo. In fondo è anche divertente.
0: Quindi abbiamo tutta una serie di blog che sono impegnati sui temi dell'agricoltura biologica e della difesa dell'ambiente, in cui ogni minimo accenno all'uso di prodotti chimici è bandito, che non si fanno scrupolo nel consigliare contro l'ailanto erbicidi, il glifosate, che in qualunque altro contesto per queste stesse persone sono l'incarnazione stessa del male.
1: Per la distruzione delle piante di ailanto consiglio il seguente metodo. Si taglia l'albero in estate. Se ci sono i semi, li raccogli in un sacco della spazzatura e li bruci. Sul tronco tagliato,

cavolo, i miei studenti direbbero davvero fatti curare. A me l'ailanto piace moltissimo, perché come scrisse Doug Larson, un infestante è una pianta che conosce ogni tecnica per sopravvivere, tranne che saper crescere in file. Ne ammiro l'abilità, la sua sovrana indifferenza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla. Tifo per lei e se ho la possibilità l'aiuto. Gioisco quando la vedo spaccare l'asfalto e prosperare nei più irrimediabili contesti urbani. Questa pianta è un vero fuoriclasse, un esempio della capacità degli alberi di adattarsi, della loro organizzazione fatta per resistere ai danneggiamenti e sopravvivere in un ambiente ostile. L'ailanto è il campione di un modello che si è evoluto per 600 milioni di anni per resistere alla predazione animale. È un modello che dovremmo imitare e non combattere, perché comunque in ogni caso perderemmo.

0: in Africa. Never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa.
1: Ed eccoci qua che torniamo in voce dopo un po' di musica, e prima appunto avete sentito appunto Stefano Mancuso che ci diceva un po' la sua riguardo a questa piantaccia che è l'ailanto. Come vi dicevo, come vi avevo avvisato, è molto provocatorio, però ci piace, va bene così. E, ecco, chiaramente un piccolo due parole ecco su ciò che lui dice riguardo alle piante aliene, non aliene, insomma, il fatto che noi tendenzialmente in Italia o in Europa cerchiamo di fare un po' fronte, contrastare un po' lo spostamento delle piante attraverso i confini per una questione di preservare la nostra biodiversità. È un argomento ampissimo, molto molto molto dibattuto e molto controverso, quindi anche in ambito scientifico, per quanto si possa dire che la scienza non è un'opinione, in realtà ecco, anche in questi casi ci accorgiamo che a volte non è così, perché a partire da appunto nomi comunque autorevoli per quanto criticabili come Mancuso, ma anche un sacco di altri, ecco, non è così semplice dare delle linee guida veramente lungimiranti e veramente appunto intelligenti riguardo alla circolazione appunto di specie non autoctone. In estrema sintesi, la questione è che la biodiversità abbiamo capito essere una delle poche carte vincenti che ancora possiamo provare a giocare prima di autodistruggerci, più o meno. E quindi in Italia, parliamo dell'Italia, nel nostro caso ci sono tantissimi habitat con delle specie vegetali e non solo, anche animali, se ne può parlare nello stesso modo, molto specifica appunto, e quindi tutti i nostri vari habitat, come ogni habitat, si reggono su degli equilibri specifici. Nel momento in cui ci sono delle specie estranee che arrivano, non autoctone, ovviamente questo può alterare quegli equilibri, anzi sicuramente li altera. Poi magari li altera poco, magari li altera invece tanto. E quindi una delle strategie che in ambito accademico vengono reputate le più accreditate sono quelle di non far arrivare le specie cosiddette aliene all'octone, in realtà si direbbe. E quindi per non farle arrivare, per esempio, si ricorre a una serie di diciamo metodi di controllo, per esempio sulle merci, su tutti i trasferimenti, i trasporti di merci e anche di persone da un paese a un altro. Però è ovvio, insomma, che poi le cose ci scappano, ecco, è impossibile gestirle tutte. E infatti quello che succede è che poi si cerca di fare un monitoraggio il più possibile accurato, anche se ancora siamo ben lontani dal monitorarle tutte le specie che si muovono, per riuscire a identificare i casi in cui una certa specie è arrivata da molto poco in un habitat, molto molto poco, e quindi non ha ancora colonizzato tutto, insomma ci sono poche specie contabili. E allora si procede a ucciderle di base. È molto, sembra un po' macabro detto così. Diciamo che c'è una buona parte accademica che invece sostiene questo tipo di metodologie per la questione effettivamente molto logica che è meglio agire prima piuttosto che agire dopo e doverne uccidere molte di più, oppure piuttosto non doverle uccidere noi, ma fare in modo che, per esempio, tutte le nostre acace vengano soppiantate dalle robine, sto facendo un esempio un po' a caso, e che quindi naturalmente, diciamo, non per mano nostra, si estingua una certa specie sul nostro territorio a causa dell'arrivo di una alloctona, appunto, e che quindi, insomma, prima di arrivare a quel punto lì, magari possiamo agire noi. Ecco, quindi questa è una delle metodologie. Questo era giusto perché non si poteva, ecco, non parlare per niente nemmeno di questo, però ecco, non è oggi la sede per sicuramente approfondire il tema. Mettiamo di nuovo un po' di musica, che qui veramente io mi perdo in chiacchiere e in parole, dovrei stare con qualcun altro in regia, ogni tanto mi tira dei pizzicotti, oh. Calmati, fermati. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi rientriamo in voce.

Eccoci qui di nuovo, sempre Radio Wombat, sempre Nervature, e ci avviamo a questo punto nella seconda e anche ultima parte di questa puntata, e riprendiamo un po' un filone che anche

per ciò che sono, quindi interessanti, perché tutte le specie vegetali sono interessanti poi di fatto. E quindi possiamo magari decidere, se ci va, di, se abbiamo un giardino, decidere di appunto mantenere una certa pianta, perché quella lì, bah, quella lì a me mi piace, è bella, cioè fa il suo, no? Magari dà un certo volume che in quel momento non riuscivo a ottenere con le piante che avevo, e quella lì proprio soddisfa questa voglia, questa esigenza, e allora perché no, ce la lascio. Ecco, un po' in questo discorso qui, che appunto avevamo già aperto scorsa volta, avevamo anche citato il concetto del giardino in movimento di Gilles Clément. Ora, magari ridiciamo un attimo in breve di cosa si tratta, e poi un pochino per approfondire vi volevo andare a leggere un po' qualche estratto di alcuni suoi libri, appunto proprio per, ecco, sentire proprio le sue parole, ecco, per capire meglio di cosa si tratta.

Quindi, ecco, Gilles Clément è un paesaggista francese e giardiniere, perché lui stesso ama definirsi non solo paesaggista, ma giardiniere, ovvero quello che prende gli attrezzi in mano e lavora, proprio detta esplicita. E è un, a livello, diciamo, di architettore del paesaggio è ancora vivo una pietra miliare perché proprio dagli anni, già dagli anni 90, ma tuttora i concetti che ha portato, che ha elaborato, hanno veramente creato un po' una rivoluzione nel mondo dell'architettura del paesaggio. Tre concetti un po' chiave che lui ha appunto, potrei dire teorizzato, insomma, non so se è un po' una parolona, ma sono quelle di terzo paesaggio, di giardino in movimento, di cui parliamo un pochino oggi, e di giardino planetario. Cioè, potremmo starne a parlare per altro che mezza puntata, cioè potremmo starne a parlare per 6 mesi di questi argomenti. Oggi magari ci focalizziamo su quello del giardino in movimento, appunto. Beh, come si capisce già dal nome, ecco, mi sembra un nome abbastanza esplicito, si tratta di considerare quello che il campo che abbiamo davanti, il giardino che abbiamo davanti, come qualcosa di vivo e non solo perché io decido di metterci una pianta e poi a primavera fiorisce, ma perché ha una vita propria e quindi, questo se ci pensiamo è ovvio, nel senso che tutte le piante e gli animali e tutte le specie presenti in quel luogo sono tutte vive, quindi in un certo senso è ovvio, ma questo va inteso nel senso in cui noi umani possiamo decidere di apprezzare questa opportunità che il giardino stesso ci dà senza che noi abbiamo fatto di base quasi nulla. E quindi si tratta poi nella pratica di osservare tutto ciò che succede nel giardino e tutte le specie vegetali che, anzi non solo vegetali, che appaiono, che si presentano, osservarle, studiarle, apprezzarle.

e farci guidare da quelle specie lì. È un argomento molto affascinante, molto ampio, e uno dei motivi è perché, ormai l'avete capito e questo mi preme molto, mi interessa molto, è quello di cambiare un po' prospettiva, quindi non siamo sempre noi umani che agiamo sul mondo e che vediamo tutto il mondo come noi facciamo qualcosa, se non facciamo qualcosa non è successo niente, no? Invece no, le cose succedono anche a prescindere da noi, per fortuna direi. E quindi ecco, ci possiamo effettivamente far guidare dalle piante che abbiamo davanti e da quelle che si presentano e che noi non avevamo previsto.

Allora, un po' per non perdermi in chiacchiere, perché è un po' una tendenza, e un po' per stuzzicarvi ancora di più la curiosità, andrei quindi a leggere in questo momento proprio un estratto del libro di Gilles Clément, che si chiama proprio Il giardino in movimento. È un libro del 2011, quindi c'ha qualche anno ormai, ma è totalmente attuale ancora, cioè ci possiamo studiare anche oggi senza problemi, e anche domani direi. Quindi vi leggo, ecco, un po' un estrattino. In un giardino a ordine statico, una digitale che esce dal gruppo cui era destinata diventa indesiderabile e produce disordine. Ma in un giardino a ordine dinamico, una digitale vagabonda traduce una fase dell'evoluzione del luogo. Il disordine consisterebbe, al contrario, nell'interrompere questa evoluzione. Molto spesso l'ordine è associato alla pulizia. È una nozione soggettiva che non ha nessun senso biologico. Dà luogo a comportamenti diversi. In un parco floreale del centro della Francia, un giardiniere tagliava tutto in una volta, fiori appassiti e altri appena sbocciati. Li stipava in un secchio per gettarli. Il proprietario allora se ne accorse e si allarmò. «Ma perché stai tagliando i fiori ancora belli?» «Signore, mi porto avanti col lavoro!» Questo gesto anodino comporta più conseguenze di quanto si possa immaginare. Certo, sopprimendo la causa si sopprime l'effetto, ma sopprimere i fiori appassiti non significa solo togliere sporcizia, per come si dice normalmente, rendere pulito. Significa anche sopprimere i frutti, dunque i semi. Ora, è proprio nei semi che si trova l'essenza del messaggio biologico, quello che genera un ordine dinamico, portatore di giardini

Ecco, questo è veramente interessante come con poche parole riesce a aprire tanti temi. E proprio nelle prime righe che vi ho letto parla quindi di ordine statico e di ordine dinamico, e quindi per estensione di giardino statico e di giardino dinamico. E è proprio appunto la questione che si diceva qui, fa l'esempio della digitale, quindi una pianta erbacea che appunto si sposta in autonomia, decide di disseminarsi proprio lì, e quindi l'anno dopo la ritroviamo proprio lì, che però non è dove avevamo previsto, dove l'avevamo seminata o piantata noi in origine. Ecco, quindi questo fa già un po' intendere, fa già un po' annusare tutta la questione. E per esempio, quindi cosa può significare farsi guidare dalle piante spontanee che appaiono nel nostro giardino? Per esempio, può significare che se quella digitale, piuttosto che un verbasco, piuttosto che un'euforbia, appare proprio lì da sola, io magari la noto, e quello è chiaramente il primo passaggio, e poi posso decidere di appunto farmi guidare, quindi magari di cambiare il disegno del giardino proprio per non ucciderla, e non solo, valorizzarla, e non solo, farmi suggerire quindi un nuovo disegno, una nuova idea, un qualcosa che può succedere. Quindi siamo ancora, come potete capire, totalmente nell'ambito del il giardino, che è il mio hobby, di me essere umano, cioè, quindi per quanto è interessante, no? Che per quanto sia rivoluzionario un modo di pensare come questo, in realtà comunque è molto ancora vicino alle nostre necessità, ecco, di esseri umani, se vogliamo. Quindi sì, rivoluzionario, ma tutto sommato nemmeno così stravolgente da applicare, no? Proprio a casa nostra, ai nostri giardini. Ecco, quindi altri concetti poi che ci lega a questa vivacità, a questo movimento del giardino, è anche le connessioni che si creano tra piante appunto spontanee e anche animali. Quindi, per esempio, una cosa di cui parla molto spesso è che lui ha proprio osservato nella sua tenuta in Francia, nel suo giardino in Francia, è che lui non è l'unico giardiniere del suo giardino, ma altri giardinieri possono essere anche gli animali stessi. E fa un esempio proprio il più lampante, che poi ripete anche tutte le sue conferenze, lo ripete sempre, è quello delle talpe. E quindi le talpe che spesso per chi ha giardini, ma anche orti, vengono veramente odiate perché fanno ste buche, passano sotto le recinzioni, si mangiano roba e poi appunto fanno buche in continuazione, scombussolano tutto il nostro ordine. In realtà lui, Gilles Clément, ha osservato che grazie al lavoro delle talpe, quindi a questo smuovere del terreno, vengono fuori proprio lì dove il terreno è stato smosso delle piante che non vengono fuori da altre parti. E quindi si vede che lì in quel terreno si trovavano dei semi dormienti, erano finiti un po' più sotto, insomma, non avevano trovato le condizioni per svilupparsi, e guarda caso le trovano proprio quando arriva una talpa a smuovere il terreno. Ecco, quindi qui di nuovo vediamo che tutto ciò che succede, che l'abbiamo fatto noi o che l'abbia fatto un animale o qualsiasi altra cosa, ha delle conseguenze, no? E quindi proprio per questo la natura è affascinante, cioè è difficile anche definire un buono e un cattivo, perché magari dal nostro punto di vista la talpa magari è cattiva, ma per quel verbasco che è nato proprio grazie al lavoro della talpa è un dio o comunque è buono, no?

Ecco, quindi proprio riguardo un po' a questo tema del eventi non previsti che creano conseguenze, vi leggo un altro passaggino sempre del Giardino in Movimento, in cui dice: appena terminate, le costruzioni dell'uomo entrano in un processo di degrado irreversibile. La loro incapacità di evolvere le condanna, presto o tardi, alla rovina. Quando un'opera è compiuta, è già morta. La natura, al contrario, non termina mai nulla. Si fa carico degli uragani, interpreta le ceneri di un fuoco, inventa un processo di vita sulle basi, ogni volta rinnovate, di uno sconvolgimento. Le piante pioniere colonizzano le lave spente, i massi di frana, le rocce madri che qualche evento brutale ha messo a nudo. Di passaggio attecchiscono per un tempo, a volte molto breve, e creano il substrato che servirà alla crescita di vegetali più esigenti. Spesso le ceneri raffreddate accolgono muschi pirofiti. Paesaggio in miniatura, ordine iniziale di una serie futura nella quale il muschio sarà scomparso. Ecco, quindi qui appunto parla del fatto che anche da eventi non previsti, a volte anche catastrofici, appunto un'eruzione vulcanica magari, si sviluppano piante particolari, cosiddette piante pioniere, quindi le prime che riescono, e le uniche, che riescono a insediarsi in degli ambienti così particolari, noi spesso li definiamo degradati, no? E questo però che cosa provoca? Cioè, provoca che dopo di loro, loro moriranno, a un certo punto si decomporranno su quella roccia, lava, suolo, quello che è, quindi si arriverà a creare più sostanza organica, allora i semi che arrivano, no? Trasportati al vento, dagli animali, in quel luogo lì forse a quel punto riusciranno a germinare. Allora quelli che riescono a germinare di nuovo sviluppano delle nuove piante che poi a un certo punto moriranno, che faranno sostanza organica, che quindi poi inizieranno a fare suolo. Ecco, tutto questo ciclo che si ripete centinaia, migliaia, milioni di volte fino a crearsi degli ambienti, degli habitat diversi che sono a quel punto magari in equilibrio. Quindi questo proprio che abbiamo letto è un micro esempio, no, dell'inizio di una successione ecologica, così si chiama, nelle quali quindi l'arrivo di piante pioniere, spontanee, vagabonde, per fortuna succede, per fortuna arrivano, perché poi in quel luogo lì piano piano finalmente si arriva a ricreare piano piano sempre più biodiversità, sempre più fertilità, e quindi piano piano anche un sistema, no, in equilibrio. Di solito quella che viene identificato come il climax delle successioni ecologiche è la foresta vera, non quella a cui purtroppo siamo abituate da noi, insomma. Sono sistemi forestali molto molto più complessi e articolati che noi non abbiamo, ecco, a portata di mano purtroppo da percepire e da studiare. Quindi questo un po' per farvi capire anche il fatto che io magari ho il mio giardinetto piccolino, e che cosa può significare l'arrivo di una pianta sulla ghiaia che io ho voluto stendere sul mio camminamento dall'ingresso del cancello alla porta di casa. A me, io magari la levo perché effettivamente la ghiaia mi fa comodo, però so che a forza di levare lì rimane solo ghiaia e rimane un terreno sterile. Se invece non levassi, lì cosa succederebbe? Quale sarebbe la conseguenza? Sarebbe che quelle uniche piantine maledette che tutte le volte rigerminano sulla mia ghiaia in realtà sono l'inizio, lo starter di un processo di aumento di fertilità e quindi anche di biodiversità, che a me non fa altro che bene, non farebbe, diciamo, altro che bene a me essere umano, perché come si diceva prima, appunto, ecco, la biodiversità è qualcosa che ci fa veramente veramente tanto comodo.
Mi rendo conto che sono proprio un po' filosofeggiamenti estremi, però io credo che osservare il nostro piccolo sia uno dei mezzi, almeno per me, ecco, migliori per ragionare e studiare anche sistemi più complessi.

Ecco, ci stiamo dirigendo verso la fine di questa puntata. Vi vorrei leggere altri due piccoli passaggi, poi invece un altro da un altro libro, però, che ecco, fa un po' per rifare, diciamo, un po' il punto. E quindi ecco, da qui, ecco, sì, qua dice. Per me tutto ciò che può nascere liberamente nel campo costituisce una realtà alla quale credo senza pormi domande. È una constatazione. L'ambiente si è già incaricato di operare la selezione. Non è necessario aggiungere alla pressione naturale delle condizioni fisiche e chimiche del luogo una pressione ideologica alla quale la natura, che si pensa in tal modo di rispettare, si dovrebbe piegare all'improvviso. Ecco, e poi per leggervi le ultime veramente due righe da questo libro, Il giardino in movimento di Gilles Clément, questa proprio mi sono lasciata la più provocatoria alla fine, ecco, vi leggerei questo. L'eradicazione di una specie invasiva è una constatazione di fallimento. Significa riconoscere che lo stato attuale delle nostre conoscenze non ci consente altra soluzione che quella di ricorrere alla violenza. Io so 3 volte mi chiedo, ma quanto mi sento tirata in causa da queste parole, no? Da queste parole appunto molto provocatorie. Ha tirato in ballo proprio la parola violenza, insomma, una parola forte, chiaramente, e che non so, ecco, se di mio avrei mai associato alla mia azione di sradicare una pianta spontanea, non so se l'avrei mai definita un'azione violenta. Però effettivamente sto uccidendo un essere vivente, questo è indubbio, ecco, ed è, senso, è proprio oggettivo. Non sto qui a fare la paladina della vita e della giustizia, non è certo l'obiettivo, ma l'obiettivo, vabbè, se proprio serve definirne uno, diciamo, è la semplicità e l'umiltà, ecco, di dire che forse, appunto, come noi vediamo sempre le cose dal nostro punto di vista umano, forse non è sempre giusto. E ecco, ovviamente ciò che noi facciamo nel mondo è di estrema rilevanza, sia per il resto della Terra che per noi esseri umani, tutte le volte che ci uccidiamo a vicenda, purtroppo. Però ecco, dobbiamo comunque essere coscienti che non esistiamo solo noi su questa terra, e anzi il fatto di solito pensarla così è uno dei motivi forse che ci porta a essere così tanto prepotenti fra di noi e fra noi e l'ambiente che ci ospita. Con un po' di musica qui è senz'altro doverosa, ci sentiamo un pezzo e poi ritorniamo in voce per i saluti di base. Quindi vi leggo un ultimo pezzettino da un altro libro però di Gilles Clément e poi ci salutiamo, appunto.

Ecco, quello che vi vorrei leggere proprio appunto in conclusione è l'introduzione del libro, che quindi è due paginette scarse, di un altro libro appunto di Gilles Clément, di questo paesaggista che ecco, abbiamo ampiamente citato oggi, e il libro è Elogio delle vagabonde. È un libricino quasi direi tascabile, piccolino. Ah, scusate, ecco il sottotitolo: Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo. Anche qui titolo piuttosto esplicito, ma particolarmente poetico, direi. Quindi, ecco, Gilles Clément ha questo vizio di definire le spontanee come vagabonde e proprio un po' appunto elogiare, no, queste loro capacità di muoversi proprio all'infinito, cioè in modo incontrollabile, no? Dal nostro punto di vista. E quindi ecco, vi leggerei l'introduzione perché è veramente bella. Le piante viaggiano, soprattutto le erbe. Si spostano in silenzio, in balia dei venti. Niente è possibile contro il vento. Se mietessimo le nuvole, resteremmo sorpresi di raccogliere imponderabili semi mischiati di loes, le polveri fertili. Già in cielo si disegnano paesaggi imprevedibili. Il caso organizza i dettagli, per la diffusione delle specie ricorre a ogni possibile vettore. Non c'è nulla che non sia adatto al trasporto, dalle correnti marine alle suole delle scarpe, ma la gran parte del viaggio spetta agli animali. La natura prende in prestito gli uccelli consumatori di bacche, le formiche giardiniere, le docili pecore sovversive, il cui vello racchiude campi e campi di sementi. E poi l'uomo, animale tormentato, in continuo movimento, libero scambiatore della diversità. L'evoluzione ha il suo tornaconto, la società no. Il minimo progetto di gestione cozza contro il calendario delle previsioni. Come ordinare, gerarchizzare, imporre quando a ogni angolo spuntano possibilità? Come conservare il paesaggio, gestirne il dispendio se si trasforma col passare degli uragani? Quale schema tecnocratico applicare agli straripamenti della natura e alla sua violenza? Al cospetto dei venti e degli uccelli rimane il problema dei divieti. La natura creativa condanna il legislatore a rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti. E se l'assicurassimo contro la vita? Un simile progetto, la sicurezza a qualunque costo, trova alleati inattesi. I radicali dell'ecologia, i difensori della nostalgia. Nulla deve cambiare, ne va del nostro passato, dicono gli uni. Nulla deve cambiare, ne va della diversità, dicono gli altri. Maledetto vagabondaggio. Il discorso va oltre, diventa politico. Mette insieme gli animi sulla necessità di sradicare le specie venute da altri luoghi. Cosa diventeremo se gli stranieri occupano le nostre terre? È questione di sopravvivenza. La scienza corre alla riscossa. L'ecologia, ostaggio dei suoi integralisti, serva da argomento. È qui che nasce l'impostura. I calcoli statistici, la levata dei censimenti portano a un genocidio tranquillo, planetario, legale. E al contempo si configura un'impostura di più larga scala. Fa passare per patrimonio il minimo carattere identitario, un sito, un paesaggio, un ecosistema, così da poterne spazzare via ciò che non sta lì a ribadirlo. In nome della diversità, tesoro da preservare per inconfessabili calcoli, ma non c'è forse da guadagnarci qualche soldino, qualche brevetto da registrare?
Ecco, in nome della diversità le energie si mobilitano contro l'intollerabile processo dell'evoluzione. Per cominciare ce la prendiamo con gli esseri che con quel luogo non hanno niente a che fare, soprattutto se lì sono felici. Anzitutto eliminare, poi si vedrà. Regolare, registrare, fissare le norme di un paesaggio, le quote di esistenza. Definire nemici, pestilenze o minacce gli esseri che osano valicare questi limiti. Istituire un processo, definire un protocollo d'azione e dichiarare guerra. Questo libro si oppone a un atteggiamento ciecamente conservatore. Vede nella molteplicità degli incontri e nella diversità degli esseri altrettante ricchezze apportate al territorio. Io osservo la vita nella sua dinamica, col suo normale tasso di amoralità. Non giudico, ma prendo le parti di quelle energie suscettibili di inventare situazioni nuove, probabilmente a scapito del numero. Diversità di configurazioni contro diversità degli esseri. Una cosa non vieta l'altra. L'elogio delle vagabonde si limita al giardino, al pianeta visto come tale, al giardiniere, passeggero della terra, mediatore privilegiato di matrimoni inattesi, attore diretto e indiretto del vagabondaggio e a sua volta vagabondo.

Allora, quindi aggiungere altre parole a queste mi sembrerebbe un po', ecco, un po' irrispettoso e un po' forse superfluo, e quindi preferisco, ecco, lasciarvele così come sono scritte, come le avete sentite. Tante cose, credo, spero, a cui riflettere anche da questa puntata. E ci rivediamo quindi con. Ci risentiamo, scusate tutte le volte. Vabbè, con Nervature settimana prossima, sempre lunedì alle 19 circa. Sempre qui su Radio Wombat, le libere le frequenze di Firenze. E che dire, spero appunto che vi abbia creato un po' di curiosità tutte queste parole, tutti questi ragionamenti. Nel frattempo, da qui a lunedì, comunque ci potete scrivere sia tramite la casella di posta che tramite il pad, trovate tutti i nostri contatti dal sito radiowombat.net. Io vi auguro una buona serata, rimanete connesse però sul nostro ascolto che seguirà un'altra trasmissione a breve, quindi rimanete connesse anche per sentire la nostra musica. E niente, ci risentiamo poi lunedì prossimo, sempre qui su Nervature. Ciao ciao!

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No.
2: Vabbè,
1: la song
2: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinè. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Grazie.
1: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto. Vai.

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

0: dolore.
1: Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì del splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pesco Pagano, Ischitella fino a Allicola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima, l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che disse?

città. Ma a ritmo di baghe, ma a ritmo di baghe, ma a ritmo di baghe, ma a ritmo di baghe.

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla, aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo logo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo, appunto, dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altro a proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoranea, che è inagibile da 4 anni. Senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali, di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

Quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che siamo.

dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

signorine che salamandavano. Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo, la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto President con Victor Osimhen, sotto un mini gelere, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stadi, rindo di un bagaglio, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama, gelere, mi chiama.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde Frazione, appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Hobby Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: Ma non mi stregnano, fino a spezzo fava sul saio è. Cane e bastuno fanno figli di rione, canne e fama fanno bocca e lione. Guarda ma faccio mo.
1: Gente che si scippa faccio, ma non ho più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
3: Vi faccio un basso rap, pregati.

La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza meta.

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Magin, Tonin, Tras, Tras, Tras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre. Madre, oh madre, madre dei miei figli.

0: altro sudore, altro dolore, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capua Vetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016, una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Lega Ambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia The Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato, o non c'è mai stato, e non parli di me, questo orto morto posso ancora mangiare. Ma parli che se scede con in bomba in una bomba, e chi muore prima di nascere, e di chi nasce a farnesce, senza sapere la vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che è il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono a 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere attraverso dei processi la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni a 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato, effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte. Sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. E il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis.

dello Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso, paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato secondo me come ritorsione e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat!

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
9: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
10: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
11: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
8: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

che non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: Ma che ci volete insegnare a Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata, eh?
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Ma la mamma, la mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: compagnia.
1: A Carmine, quando ti dico che sta forte ancora?
2: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore d'esame.

minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: credo in me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi risposi.

0: gli va male agire.
1: E ciao a tutti e a tutte, bentrovati, bentrovate. Questa è la 348esima puntata della Stampa Rassegnata. Lo dico per chi ci ascolta con più assiduità, soprattutto, che si sarà accorto, vi sarete accorti e accorte che la scorsa settimana abbiamo saltato la trasmissione. Me ne scuso e mi dispiace, ma ho personalmente approfittato per andare a Genova nel 25esimo delle manifestazioni del G8, quindi una ricorrenza, ma qualcosa anche di più di una ricorrenza. Non ne parlerò più di così, insomma, era per dirvi che ho saltato una trasmissione, come dico, mi dispiace, ma insomma ce n'era delle buone e ottime ragioni. Siamo alla 348esima puntata, come vi dicevo poc'anzi, e vi segnalo il numero solo perché mi dispiace di non riuscire ad essere arrivato paro paro alla 350esima, visto che siamo all'ultima settimana di luglio e come tutti gli anni prenderò il mese d'agosto come pausa rigenerativa, sperando con questo di dare un pochino d'ossigeno e di nuova energia sia al corpo che al cervello. Non per questo ci vogliamo rassegnare, anche se siamo la Stampa Rassegnata, e con questo passo a un brevissimo biglietto da visita per chi tra voi non ci dovesse conoscere, non ci avesse mai ascoltato. È una trasmissione informativa della nostra Radio Wombat. Qui più o meno si parte da spunti di cronaca locale per fare critica, per fare polemica, altre volte con piacere e con vero privilegio riusciamo ad aprire i microfoni di Radio Wombat e quindi a ospitare, come contributi della Stampa Rassegnata, delle voci, degli interventi spesso e volentieri competenti e dentro delle iniziative, delle realtà che vogliamo raccontare, descrivere e a cui ci sembra importante dare spazio, siano realtà in conflitto sul territorio, siano magari anche

0: Io le descrivo, ma rispetto alle cronache locali che in effetti ci deliziano sempre con situazioni e racconti sempre nuovi e sempre interessanti, per cui è sempre bene seguirli. Questo è un po' quello che faccio, lo dico con una battuta per appunto annunciare che la pausa non sarà comunque eccessivamente lunga. Appunto, dicevo di entrare in mezzo alle cose e lo farei andando a dare la parola ai compagni, alle compagne del Sud Cobas che stanno continuando a portare avanti tante vertenze unificate in qualche misura da quella che è la vertenza di H, la più rilevante in questo momento sul territorio. Non aggiungo nient'altro, mi risentite tra 3 secondi, 3 per l'introduzione all'intervento di Sonia che ci racconta appunto e ci fa un aggiornamento su quello che sta succedendo ad H e intorno ad H. Ed andiamo anche con la stampa rassegnata di Radio Wombat nella piana fiorentina tra Agliana, Losmannoro di Firenze, Seano, Campi Bisenzio, dove continua la lotta veramente senza quartiere della vertenza H. Ce la racconta Sonia che ha i nostri microfoni per darci un aggiornamento su questa situazione alla quale assistiamo festeggiando in qualche misura anche il ribaltone che c'è stato al Tribunale di Pisa, dove il ricorso presentato dai 14 Pronto Moda che inizialmente era stato accolto e che quindi aveva portato in qualche maniera a una condanna e a una sorta di obbligo per il Sud Cobas, il sindacato e gli operai di rimuovere i picchetti, invece è stato sconfessato con una nuova sentenza che mette tutto in discussione e rilancia nuovamente la lotta. Lo chiediamo a Sonia appunto qual è la situazione anche da questo punto di vista, quello giudiziario, cosa sta succedendo con questa azienda che ha cercato di spostare le proprie produzioni, di far caricare scatoloni e merci da veramente dappertutto, nascondendosi anche dentro furgoni alimentari nel tentativo di sfuggire al controllo e al contropotere di lavoratori e lavoratrici. Eppure la vertenza va avanti, si deve tornare a parlare dei 95 operai che rischiano il posto con questa strategia delle scatole cinesi, dell'apri e chiudi, del cambiare ragione sociale, ma le cose non stanno andando come vorrebbero. La lotta va avanti. Sonia, a te la parola per appunto un aggiornamento in corso d'opera.
1: Ciao a tutte e tutti. Sì, ieri abbiamo avuto una grande vittoria. Il Tribunale di Pisa ha emesso una sentenza in cui rigettava il ricorso 700, nonostante il fatto che il giudice di Pisa aveva provato con la misura cautelare a dichiarare illecito lo sciopero e rivenuto sui suoi passi. Si tratta quindi della quarta vittoria che abbiamo in Tribunale. Appunto una vittoria molto importante perché questo ricorso 700 era un vero e proprio attacco al diritto di sciopero e soprattutto, come dicevi tu, questa vittoria è importante perché ci permette di focalizzarci sulla cosa più importante che sono questi 95 licenziamenti. Diciamo che questi attacchi in giustizia erano anche forse un tentativo di spostare il dibattito su un altro piano. Adesso noi vogliamo tornare a parlare del fatto che H sta spostando il lavoro per scappare dalla sindacalizzazione e per questo motivo già ieri abbiamo iniziato un nuovo picchetto allo Smannoro dove H stava lavorando e continuiamo in questa direzione per fermare questi 95 licenziamenti e perché H si prenda le proprie responsabilità e vogliamo mettere luce su questa operazione di chiudi e riapri che non è altro che un modo per scappare dai diritti per l'azienda. Ci sentiamo presto, grazie mille a Radio Wombat e andiamo avanti così.
0: Benissimo, grazie Sonia per quello che ci hai raccontato, un ottimo aggiornamento sintetico, ma senza trascurare l'essenziale, davvero grazie. Per chi ci ascolta, io mi metterò le posizioni di Google Maps direttamente nella parte scritta della trasmissione per continuare a supportare per quello che ci

0: possibile anche con la nostra radio, la lotta ad H e dintorni che sta andando avanti. I presidi sono diversi: Campi Bisenzio, Seano Prato e poi Agliana Pistoia e poi lo Smannoro. Quindi vi segnalerò anche le mappe. L'appello mi sembra di capire sia sempre quello di portare acqua, di portare qualcosa da mangiare se è possibile, di portare anche energia in forma di power bank e sistemi di stoccaggio, perché chiaramente la lotta ha bisogno di tutto questo, oltre che di presenza, solidarietà, ascolto, attenzione, e ognuno di voi che è in ascolto sa come e cosa può fare per contribuire. Grazie ancora Sonia, ci risentiamo presto per qualunque cosa. Ecco, questa magari è una delle possibilità che ci lasciamo anche nella pausa agostana della stampa rassegnata: se ci sono e se ci saranno sviluppi significativi, magari qualche speciale proprio su questa importante vertenza che ha davvero un carattere generale, la possiamo ovviamente realizzare anche da distanza e davvero con piacere. Ancora grazie Sonia, un saluto a tutti e a tutte voi e ovviamente a presto. Noi continuiamo con la stampa rassegnata ad andare avanti sulle cronache questa settimana, anzi forse già qualche giorno in più. Non possiamo non dare uno sguardo, e speriamo di farlo in modo competente, con un contributo esterno alla redazione radiofonica, quello di Stefania Balbonesi, giornalista di The Dot Cultura, che andremo immediatamente a sentire. 3 secondi 3 per la mia introduzione su quello che è la vicenda legata agli affitti brevi, alle locazioni turistici e al sistema Monte Domini. E allora eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora e anche questa settimana di quello che succede a Firenze con la turistificazione, l'overtourism, gli affitti brevi, le locazioni turistiche, tutto quello che adesso è connesso. Sullo sfondo della vicenda di Monte Domini, che questa settimana, mettiamola in questi termini, è esplosa sulle cronache a seguito della scoperta che parte del suo patrimonio immobiliare viene appunto destinato agli affitti brevi, alle locazioni turistiche, anche senza disprezzare quello che sono gli affitti a negozi, bar, ristoranti, comunque anche questi connessi evidentemente alla turistificazione della città. C'è un paio di articoli che sono davvero interessanti e li segnalerò anche nella parte scritta della trasmissione con il link, perché li possiate apprezzare e leggere per intero, con cui Stefania Balbonesi, giornalista da sempre attiva e attenta sul territorio, già stata con noi per parlare del piano casa con particolare riferimento a Firenze, si è interessata della vicenda. Il primo articolo esce il 18 di luglio, si concentra sulla vicenda della palazzina Fusi di proprietà Monte Domini, professione Airbnb, e poi evidentemente, visto che la cosa ha avuto un suo seguito, ci sono state un rimpallo, una carambola e una sarabanda di dichiarazioni da parte ovviamente dei gestori del consiglio di amministrazione di Monte Domini, si è espressa la politica, ha smusettato Gianni, ognuno ha detto quello che gli sembrava più opportuno dire, e Stefania torna sulla vicenda alcuni giorni dopo, il 24 luglio, con l'articolo Monte Domini, Frittelli si difende con i numeri, solo il 5% degli immobili per affitti brevi, salviamo Firenze, uno scandalo non compreso. Credo che appunto, al di là di tutti quelli che sono gli articoli di cronaca che si sono susseguiti per almeno 10 giorni e che probabilmente continueranno a restare sulle cronache in un modo o in un altro, sarebbe interessante per tutti noi, me compreso, che appunto Stefania ci potesse fare un riassunto, una panoramica su quella che è questa vicenda ancora del tutto aperta, sulla quale non è stata detta l'ultima e definitiva parola, forse non lo sarà mai, però insomma è certamente un tema caldo per la città, oltre quella che è la cronaca spicciola. Quindi con Stefania che è ai nostri microfoni per fare appunto una panoramica e anche un excursus sui suoi articoli, che sono partiti il 18 con la palazzina Fusi per arrivare a quelle che sono una, come dire, una destrutturazione, una critica, una messa sotto lente focale delle dichiarazioni difensive del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Monte Domini. Io Stefania lascerei a te la parola per andare in libertà massima sia nei contenuti
1: che nei tempi per farci a beneficio di ascoltatori e ascoltatrici che avranno forse letto qualcosa, ma probabilmente con difficoltà entrati nel merito, anche perché si parla di proprietà, si parla di vie, si parla di numeri, a volte le cose si fanno un po' complicate, per farci, ripeto, una panoramica, un aggiornamento il più possibile sintetico, ma nello stesso tempo competente, come hai sempre fatto, intrecciando i temi della turistificazione a quelli del diritto alla casa, che è sicuramente uno dei primi problemi che rispetto al turismo e all'overtourism a Firenze sono emersi e stanno continuando ad emergere.
2: Salve a tutti e buona giornata. Dunque, commentare in questo momento questa vicenda di Montedomini è abbastanza azzardato, perché comunque sta continuando, è in evoluzione, quindi non sappiamo che cosa uscirà fuori. Però qualcosa si può dire che riguarda praticamente l'impostazione fondamentale, quella che fa dire per esempio a Salviamo Firenze, quindi a Massimo Torelli, che non si è capito il problema. Ora, ripartiamo dalle dichiarazioni del presidente Frittelli, che praticamente si è difeso, come tutti sappiamo, sostanzialmente dicendo: ma guardate che è una percentuale molto bassa quella che è messa praticamente a rendita turistica, 5%. D'accordo, il problema è che la percentuale è bassa, ma sembra sfuggire, a parte tutti i numeri che poi, di cui poi ci ha deliziato, nel senso il numero degli immobili, quelli appunto affittati a, per ragioni commerciali, bar, ristoranti o altri, il 17% tra l'altro è libero, quindi che cosa se ne farà di questi immobili? Poi altri invece c'è una percentuale dedicata alla vendita, insomma. Ha fatto tutto un quadro interessante della situazione degli immobili di Montedomini. Il problema però è che sembra sfuggire, in primis a Frittelli, ma credo anche alla giunta comunale, che il principio su cui si dibatte è altro. Non è questione di quanti siano gli immobili piegati, diciamo, a questa logica di rendita, ma il problema è, con tutta evidenza, possono degli immobili spesso conferiti con precise finalità di beneficenza, di welfare, di aiuto al diritto alla casa, di appunto finalità comunque di tipo sociale, possono essere sottratti alle loro finalità e impiegati invece per fare rendita? E tra l'altro inseriti in un contesto di una città che diciamo così è in ginocchio sotto il peso di un overtourism che lascia sempre meno spazio alla residenza, perché questo è il punto, è un punto proprio di sistema, tanto è vero che appunto per esempio il consigliere Dimitri Palagi di SPC lo dice a chiare lettere. Cioè, il vero problema è la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico. Ma bisogna anche capire una cosa, che la messa a rendita turistica del patrimonio pubblico sta all'interno di una logica. Di una logica, tra l'altro, che è stata messa in luce nella sua temporalità, secondo me molto significativa, da parte di un bellissimo articolo di un bravissimo collega, Giulio Gori, del Corriere Fiorentino, che è andato a scoprire, a ricercare quando è successo che gli immobili di Montedomini potevano, cioè sono stati sdoganati in un certo senso, perché prima del 2015, come riporta l'articolo del Corriere, praticamente non potevano essere adibiti a altre funzioni che quella appunto di aiuto sociale, chiamiamolo così. Tra il 2015 e il 2018 una serie di delibere fanno in modo che praticamente si superi questo limite. Bene, è il momento dell'Invest Florence, cioè è il momento in cui praticamente parte questa grossa operazione, diciamo così, di commercializzazione, di attrazione degli investimenti esteri. Io c'ero in quel periodo e operavo, in quanto tra l'altro sono piuttosto vecchia, quindi ho una memoria storica di questo, diciamo. E quindi praticamente c'era questo problema, cioè si veniva sdoganato e messo in atto, anzi, inventato tra virgolette o copiato secondo altri, un sistema che faceva in modo che immobili anche pubblici della città di Firenze venissero, diciamo così, messi sul mercato internazionale, perché c'era anche un problema di attrazione di investimenti internazionali. Ora, a quell'epoca, come giustamente, come appunto ci rende dotti Gori, c'era tra l'altro presidente di questa ASP, dell'ASP di Montedomini, era Luigi Paccosi, attualmente presidente di Casa S.p.A. Tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire, secondo quel poco, quell'evidenza che noi possiamo appunto assumere, mettendo insieme molte cose, vuol dire che evidentemente è emersa una logica sistemica di fare cassa. Ora, il problema è questo: si poteva evitare? Sempre nell'articolo a cui faccio riferimento, Gori lo pone il problema: non c'erano, per quanto riguarda Montedomini, perlomeno dei grossi problemi di bilancio tali da giustificare la sterzata, vale a dire, voglio essere chiara, sollevare dalla destinazione degli immobili di Montedomini il limite che siano appunto, che fossero appunto finalizzati solo tra virgolette ad aiutare famiglie in difficoltà e comunque a compiti sociali. Gori appunto chiude l'articolo con questa domanda a risposta aperta: ma era proprio necessario? Io mi picco di rispondere: forse era necessario, ma non per questioni di bilancio di cassa. Era necessario all'interno di quell'onda, di quel sistema, di quella volontà di svecchiare, come fu detto per certi versi, anche se fra le righe, qualcuno anche esplicitamente, di svecchiare un sistema che non produceva rendita e che avrebbe dovuto produrre comunque soldi in più. Quindi era proprio un sistema che in quell'epoca si diffuse per Firenze, diventò una scelta politica, era una scelta politica, è tuttora una scelta politica, vale a dire, e scusate se sono apocalittica, ma me lo posso permettere forse, vista l'età, vale a dire trasformare Firenze nella Disneyland che conosciamo. Io non voglio procedere oltre, questo è secondo me il punto. Il punto è un sistema economico, sociale, politico, che è diventato predominante rispetto a un sistema precedente. Non voglio dare valutazione di merito, perché anche quell'altro aveva dei grossi problemi e delle grosse falle, però rispetto a un sistema precedente che manteneva delle priorità che guardavano più al bene collettivo piuttosto che alla rendita, mettiamola così. Ecco, io ritengo che qualcosa Firenze in questo passaggio ha perso. Buona giornata a tutti.
0: Davvero grazie Stefania, tantissimi argomenti, non mi aspettavo di meno, davvero ancora grazie, non so che altro dire, mi fa più che piacere che tu ci abbia riportato a quella stagione lì. Come hai detto in chiusura dell'intervento, si arriva al 2015, ma direi tranquillamente anche prima, se si vuole in qualche modo segnare delle svolte, mettere dei pallini o delle linee rosse rispetto a quello che è il ruolo dell'amministrazione Fiorentina nel facilitare fino agli eccessi e nella deregolamentazione di quello che è appunto il ruolo dell'amministrazione nel controllare le vicende che riguardano gli immobili, le destinazioni d'uso e nel segno della turistificazione, della facilitazione degli investimenti speculativi, direi appunto che si può andare a Nardella, come dicevi nel 2015 era sindaco lui ed era il suo primo mandato, ricordiamoci che ce lo siamo dovuti ciucciare ben due mandati, ma prima di lui sindaco è stato Renzi e credo che senza personificare troppo le cose, perché come è evidente i processi sono ben più complicati che solo la personificazione in un unico individuo, però certamente il primo mandato di Renzi è cominciato ad andare in questa direzione qua, per essere poi messo in continuità con i due Nardella. Ne avremo per ancora altro tempo della sindaca Sara Funaro, che come si è annunciato fin dall'inizio si è presentata in continuità con Nardella. E quando diciamo continuità con Nardella, diciamo a questo punto in continuità anche con Renzi. Quindi questa stagione di svolte nel segno della turistificazione possiamo purtroppo ormai farla risalire già al 2009-2010, quindi è già ben più di un decennio, un quindicennio e ancor prima. Insomma, le cose che ci hai detto sono tante e sono interessanti. Tra queste ci hai più volte citato e segnalato un articolo di Giulio Gori, che approfitto per salutare, una vecchia conoscenza, davvero importante il suo lavoro nelle cronache proprio sui temi della speculazione immobiliare, è sempre presente, una firma e anche una intelligenza certamente all'opera, e lo sono andato a recuperare per tutti e tutte voi. L'articolo è uscito sul Corriere il 25 di luglio, diceva appunto: quel vincolo sulle case cancellato per cavalcare il mercato turistico. Il regolamento dell'ASP, che sta per azienda di servizi alla persona, cioè Montedomini, cambiato nel 2015 e 2018 nella stagione di Invest in Florence. Le tappe in una breve ricostruzione sotto il titolo: negli immobili di Montedomini le abitazioni potevano essere affittate solo a famiglie e persone fisiche, come confermato dal regolamento del 2010. Tra il 2015 e 2018 ci sono due cambi del regolamento dell'ASP, permettono di affittare le case anche a società lucrative. Obiettivo: incrementare le risorse economiche da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ASP. E poi la domanda, come ci avevi giustamente detto, che alla fine, ma non si tratta di cifre tali da giustificare la svolta voluta da Paccosi, non c'erano davvero alternative? Ecco, questo è un po' un caso, ecco, di there is no alternative, come si dice, no? Il famoso acronimo TINA, non ci sono alternative, tutto va così, c'è una sorta di pilota automatico che è quello del mercato, una volta ce lo chiede l'Europa, una volta ce lo chiede il mercato, una volta ce lo chiedono gli Stati Uniti, un'altra volta ce lo chiedono gli Stati Uniti attraverso l'Europa. Insomma, c'è sempre una buona scusa per avere dei vincoli esterni, e che evidentemente sono spesso e volentieri dei semplici artifici narrativi o retorici per convincerci che le cose devono andare per forza in una direzione. Restiamo convinti che non sia così, e non siamo da soli, ci sei anche te Stefania. Ti ringrazio ancora per il tuo intervento articolato. Per voi ascoltatori e ascoltatrici, come vi ho detto nell'introduzione, metto anche i link ai due articoli che sono a firma di Stefania Valbonesi su The Dot Cultura. E può darsi anche che, come giustamente aveva premesso, la situazione è abbastanza fluida, stanno emergendo anche altre cose, anche nuovi elementi, e magari sulla vicenda ci tornerà lei, ci torneremo noi, ci torneranno altri che hanno cose interessanti da dire. Facciamo a questo punto una pausa musicale, perché abbiamo già parlato tanto, e rientriamo dopo la musica.
3: Back in the days. Torniamo a luglio 2001, a Genova, quando quelle merde fasciste ci hanno portato via Carlo Giuliani.

0: Eccomi di nuovo, riprendo il microfono, la stampa rassegnata di Radio Wombat. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo di qualche anno fa, Carlo Giuliani di Esercito Ribelle Laporagiro, un'altra volta, un'altra dedica per questo 25ennale del G8 di Genova. Non possiamo assolutamente dimenticarlo. Carlo è vivo e lotta insieme a noi, l'abbiamo cantato tante volte e continuiamo a dirlo. In inizio di trasmissione, se vi collegate adesso e ve lo siete persi, abbiamo fatto un aggiornamento sulla vertenza H insieme a Sonia dei Sudcobas e poi abbiamo cominciato a parlare, ad aprire questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato sulle cronache fiorentine in questa settimana. Montedomini, l'associazione pubblica di servizi alla persona che invece di ospitare persone bisognose nei suoi immobili di pregio collocati nel centro fiorentino fa affitti brevi e locazioni turistiche. La cosa direte, vabbè, che c'è di strano? Era ovvio, non può che andare così e in effetti così è andata. Ne abbiamo parlato con Stefania Barbonesi, autrice di un paio di articoli al riguardo proprio su The Dot Cultura che ho messo fra i link. Andiamo avanti con gli argomenti di questa settimana, continuiamo a parlare anche e proprio di città, di turistificazione, di progetti immobiliari speculativi e anche al contrario di quello che succede con il caso di Montedomini, che non per minimizzare, ma comunque almeno c'è da dire che hanno messo i turisti nel già costruito e nelle case storiche del centro di Firenze. Per quanto riguarda invece le officine, grandi riparazioni, progetti di Giunta e Rothschild, si parla di una colata di cemento al posto di quelle che erano, come detto, le officine grandi riparazioni che si trovano nel quadrante tra Porta a Prato e il Parco delle Cascine. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, 3 secondi per l'introduzione al suo intervento. E andiamo con la nostra stampa rassegnata di Radio Wombat, di nuovo nella zona di Porta a Prato, nella zona delle ex OGR, officine grandi riparazioni, che come stiamo seguendo ormai da un paio di mesi sono al centro e nell'occhio del ciclone della speculazione immobiliare. Da Palazzo Vecchio si tace, se non vado errato, ma nello stesso tempo siamo rimasti all'idea di questo nuovo quartiere residenziale e di lusso con varie funzioni che in qualche modo sarebbe affidato alla famiglia Rothschild, e dall'altra parte però non si arresta e non va nemmeno in vacanza la lotta e l'iniziativa degli abitanti che dai quartieri e dalle periferie, ma anche dal centro fiorentino, continuano a rivendicare un secco no alla colata di cemento nelle ex OGR. Ne parliamo con Francesco di Salviamo Firenze, che è stato con noi tante volte per queste ed altre vicende, proprio perché in questo giovedì di luglio si è andati a più che a consegnare le firme della raccolta firme che sta ancora girando per le chat e per tutto quello che è l'internet, si è fatta una catena umana di fronte appunto alla rete perimetrale delle ex officine grandi riparazioni. Lo chiediamo a Francesco come è andata l'iniziativa, più in generale qual è appunto lo stato dell'arte rispetto a questo progetto, se ci sono degli avanzamenti. Mi sembrava di ricordare che Palazzo Vecchio avesse promesso o comunque ci si aspettasse una sorta di accelerazione sulla definizione del progetto, questo probabilmente anche proprio per mettere in difficoltà la mobilitazione che si stava sviluppando e che è arrivata a questo invidiabile quota di 4.300 e oltre firmatari. E nello stesso tempo però ecco, sullo sfondo di quella che è la vicenda di Montedomini, su quello che è un uso del patrimonio immobiliare, a questo punto tranquillamente diciamocelo, anche pubblico, vista la natura e la ragione sociale di Montedomini, che abbiamo sentito con anche la Stefania Balbonesi che se ne è occupata. Ma un commento a questo lo chiediamo anche a te, Francesco, visto che crediamo e siamo convinti che ne siamo tutti quanti concordi, i fenomeni sono legati e purtroppo tutte queste trasformazioni sono attraversate e tenute insieme da un filo rosso, che di fatto è quello dell'uso privato e dell'appropriazione privata della città da parte di potentati grandi e piccoli che nella vetrinificazione, nella turistificazione della nostra bella e meravigliosa Firenze stanno facendo veramente un sacco.
1: Sì, l'area ex OGR è un'area essenziale per lo sviluppo, per il futuro della nostra città, per il modello di città che vogliamo disegnare per i prossimi anni. Lo ricordo per chi ascolta, è l'area che è compresa fra il Teatro del Maggio, Manifattura Tabacchi, Via Paesiello, ex Dopolavoro Ferroviario e l'Ippodromo delle Cascine, quindi è un'area di circa 8 ettari, che era inizialmente destinata appunto alle riparazioni ferroviarie, che nel 2019 le Ferrovie dello Stato hanno messo in vendita. Il Comune di Firenze poteva acquistarla applicando il diritto di prelazione. Questo non è avvenuto e successivamente, dopo quattro aste andate deserte, è stata acquistata dal gruppo Rothschild, che in accordo con la scheda urbanistica approvata potrà realizzare 42.000 metri quadri di cemento e acciaio per realizzare residenze di lusso. Quindi la nostra petizione, lanciata qualche mese fa, chiede semplicemente e in maniera importante dal punto di vista politico al Comune di aprire una trattativa col privato e riacquistare l'area e destinarla a usi che siano utili alla città. Non è la residenza di lusso quello che aiuta la città, non sono i 42.000 metri quadri di cemento e acciaio, non è questo che serve. E quindi gli usi alternativi che intendiamo da settembre costruire insieme alla cittadinanza faranno parte di una proposta alternativa a quella appunto della speculazione edilizia in quest'area. Un'area che è essenziale anche dal punto di vista climatico, visto che appunto è un'area adiacente alle Cascine, non è pensabile nuove costruzioni fino a 20 metri. Infatti la nostra proposta tra l'altro contiene una base di partenza zero cemento, 0 metri, e con servizi che appunto vogliamo disegnare. Da settembre lanceremo un percorso partecipativo per proporre un uso alternativo, ma intanto la proposta, la petizione, che è andata molto bene, ha raccolto quasi 4.500 firme, verrà poi nel settimana prossima portata politicamente in maniera appunto, diciamo, importante, ufficiale nel Comune di Firenze, e a settembre lanceremo la costruzione degli usi alternativi che noi vediamo. Quindi ci sembra un'occasione importante anche per l'amministrazione di rimediare all'errore del 2019 di non aver acquisito l'area facendo valere diritto di prelazione che è previsto dalla legge regionale per le ferroviarie. Il Comune rifiutò di fare questa acquisizione al momento in cui l'affare Montedomini mostra alcune contraddizioni politiche nella volontà da parte dell'amministrazione dichiarata di una lotta alla turistificazione massiccia della città, e che porta poi un aumento inaccettabile dei costi per vivere a Firenze. Ecco, ci sembra un'occasione importante che in maniera costruttiva Salviamo Firenze porta all'amministrazione per dare una direzione diversa e più coerente alle enunciazioni, al modello di città che vediamo. Quindi una grande opportunità contrapposta a un grave rischio di perdere un'area, dedicarla nuovamente alla rendita speculativa e creando un'ulteriore isola di calore nel cuore del quartiere di Saia Coppini. Quindi la nostra proposta va in una direzione opposta e siamo fiduciosi che ci sia un ascolto, un dialogo istituzionale adeguato al livello delle sfide che ci attendono.
0: Perfetto, grazie Francesco anche a te. E boh, insomma, io ho questa fiducia che ci sia e ci sarà una risposta istituzionale all'altezza delle sfide. Sono un po' più dubbioso, ma certamente hai espresso l'ottimismo della volontà. Dai, diciamo, è così e mandiamo avanti questa battaglia come tante altre, certamente importante, non serve che lo stia a ridire. Io ancora grazie e per la stampa rassegnata andiamo avanti a chiudere per gli argomenti di questa settimana. Come vi avevo detto già la settimana scorsa, abbiamo purtroppo perso le notizie su Sollicciano che continua a vivere una situazione davvero allucinante e ai limiti della realtà e del credibile. Facciamo una lunga rassegna, una lunga carrellata sui titoli che sono usciti, diciamo, più o meno dagli inizi di luglio fino a qui per capire e continuare a seguire questa situazione allucinante e incresciosa che però resta importante. Ci dice anche molto di quella che è la volontà istituzionale di risolvere, affrontare i problemi quando ci si avvita intorno a delle vere e proprie barzellette e poi non si riesce ad intervenire su problemi davvero così importanti e urgenti come la vita dei detenuti che sono rinchiusi dentro questa struttura della quale sono state chiuse ben 7 sezioni perché le condizioni di vita e di detenzione che in essa si scontano sono risultate disumane e degradanti, eppure tutto continua ad andare come va. Guardiamo quello che è uscito sulle cronache, recuperando con questo diversi giorni di colpevole assenza e silenzio della stampa rassegnata. Si riparte dall'8 di luglio dalla Nazione che dice Sollicciano, i reclami sono 446, le carte inedite, quasi 500 reclami dei detenuti, accuse contro i datori di lavoro. Questo lo dice la Nazione che pubblica anche una infografica con un riassunto, uno specchietto dei numeri, ora lo saltiamo, ne abbiamo parlato tante volte, non ci interessa poi anche neanche troppo stare a fare la conta. La procura sta cercando di individuare i responsabili delle condotte ai danni di agenti medici e reclusi impiegati dall'amministrazione. Giudice per le indagini preliminari, ambienti, tra parentesi, sequestrati, sporchi e insalubri. Quindi diciamo che più che le carte inedite, quindi inedito non c'è quasi niente, al limite sono inedite nel senso che le cronache non ne hanno parlato, ma non è neanche propriamente vero. Quindi un articolo un po' strappalike, sensazionalistico, che vuole fare un riassunto, ma inventandosi, diciamo, la notizia. Poi si passa ai giorni seguenti, 10 e 11 di luglio, guardiamo che succede perché c'è stato la sentenza, o quantomeno si è riunito il Tribunale del Riesame per valutare se l'atto con cui sono state chiuse le 7 sezioni avesse o non avesse legittimità nel procedere. Sembrerebbe proprio di sì. Adesso lo guardiamo negli articoli che, come vi dicevo, sono usciti. La Repubblica dell'11 di luglio, sigilli a Sollicciano, confermati i sequestri, ma stop ai trasferimenti. Decisione del riesame, emergenza per il sovraffollamento, Funaro, condizioni allucinanti, vogliamo risposte da Roma. C'è poi una foto, una delle tante di repertorio di Sollicciano, visto da fuori. Questo è Repubblica dell'11, la Nazione del 11 di luglio, Sollicciano, ok del riesame, le sezioni restano sotto sequestro, ma sui trasferimenti decide il DAP. Il Tribunale rigetta il ricorso contro i sigilli posti dalla Procura per le condizioni di sicurezza e salute del penitenziario. I tempi della ricollocazione dei detenuti spetta però al Dipartimento. La sindaca, con il caldo, preoccupazione maggiore. Quindi, in sostanza, in questi giorni cosa c'è stato di rilevante? C'è stato il fatto che si è riunito il Tribunale del Riesame, al quale il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che è la diretta responsabile di quelle che sono le strutture di Sollicciano e delle altre carceri, si era rivolto per far tornare indietro o comunque mettere in discussione l'iniziativa presa dalla Procura che ha chiuso le sezioni. Il Tribunale del Riesame si è riunito, la sentenza, come abbiamo letto, è un ok, cioè si conferma la chiusura di queste 7 sezioni, come in una specie di partita a scacchi che se ne infischia bellamente di quelle che sono poi le condizioni di vita dei detenuti e delle detenute. Il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria si riserva però la possibilità di decidere sui tempi e sulle modalità di questi trasferimenti. È ovvio, evidente per tutti e tutte voi che se le 7 sezioni restano chiuse, vuol dire che i detenuti e le detenute non ci possono rimanere al loro interno, quindi chi era lì deve essere spostato e trasferito. Questo infatti per una 10-15 giorni era stato il ritornello e diciamo l'orizzonte dell'iniziativa che doveva essere messa in campo. Dove si portano questi detenuti? E in realtà, come si sta capendo, sembra quasi una vendetta sciocchina del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria: siccome voi ci avete chiuso le sezioni, allora noi per ripicca non spostiamo nessuno e li teniamo tutti e tutte ancora all'interno del carcere, mettendoli a dormire e a stazionare ovunque, come è già stato detto, con i materassi che addirittura vengono messi nei corridoi o nei bagni. Questo era l'articolo della Nazione. Il Corriere Fiorentino, sempre lo stesso giorno, 11 di luglio: carceri, i materassi erano un refuso. Restano in Sicilia a Sollicciano, stop a trasferimenti dei reclusi. Per il riesame, sequestro legittimo, ma aspetta al DAP decidere i tempi degli spostamenti. Che significa che i materassi erano un refuso? Sollicciano, sequestro delle sezioni confermato, ma è retromarcia sulla direttiva delle polemiche. Cioè era stato detto appunto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva dato mandato e indicazione alla direzione del carcere di Sollicciano di mettere i materassi in ogni spazio libero. Invece qui sembrerebbe, ecco, che c'è una marcia indietro, una correzione in corso d'opera o il tentativo di minimizzare delle dichiarazioni che pure oggettivamente sono state fatte, anche se non sono state fatte in maniera letteraria o fossero state delle conclusioni un po' affrettate. Resta il fatto che se te quei detenuti non li trasferisci, stante la situazione di sovraffollamento che già c'era prima della chiusura delle sezioni, aggravata dal fatto che 7 sezioni non le puoi più utilizzare per detenere detenuti e detenute, e le persone dove le metti? E quindi che ci sia stato scritto in un'ordinanza qualunque di mettere i materassi per terra, o che non ci sia stato scritto, che fosse un refuso o che non lo fosse, la situazione all'interno del carcere sicuramente è quanto di più spiacevole, vergognoso e devastante si possa concepire. Chiaramente l'ha detto anche la sindaca in uno di questi interventi, che è costretta ad intervenire continuamente per quanto riguarda le ondate di calore che stanno colpendo l'Italia, e con questo anche Firenze, che da sempre è una delle città più calde d'Italia per tante ragioni, per invarianti strutturali del, come si dice, del paesaggio, sulle quali purtroppo c'è ben poco da fare, o meglio ci sarebbe tanto da fare nell'adattare una città a queste sue caratteristiche fisiche. Invece si vuole sempre vivere come se si fosse da un'altra parte, questo per quanto riguarda la progettazione di infrastrutture per l'utilizzo di materiali o per non lo so, la capienza delle carceri, e alla fine se ne pagano le conseguenze. Quindi la sindaca, che è costretta ad intervenire di continuo sulle problematiche legate al calore, per quanto riguarda le rassicurazioni da dare ai turisti o per quanto riguarda bambini e anziani esposti nei giardini pubblici, e non può che intervenire anche rispetto ai rischi che i detenuti e le detenute corrono dentro Sollicciano proprio per il caldo. Non possiamo dimenticare che proprio un paio di anni fa una delle rivolte, delle ultime iniziative prese dai detenuti mossi davvero e propria disperazione, seguiva sì un penoso suicidio di un ragazzo molto giovane di origini magrebine, ma anche proprio metteva in discussione la capacità della struttura di reggere le ondate di calore che portano la temperatura a Firenze ai 40 gradi, anche oltre, purtroppo con la caratteristica di non calare nemmeno la notte, rendendo la detenzione una vera e propria tortura. Quindi questa è la situazione. Un articolo, una spalletta del Corriere, sempre del 10 di luglio, diceva: Sollicciano, l'Associazione Nazionale dei Magistrati interviene, disumano il materasso per terra. Ecco che sulla vicenda del materasso appunto si sono concentrate le denunce, diciamo così, e anche un po' di moralismo da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, e questo spiega come mai il giorno dopo si è detto che era un refuso, perché quando interviene quelli che contano, allora c'è un po' di vergogna. Quando invece a soffrire sono detenuti e detenute, chi se ne frega e si può bellamente fare finta di niente. Scusate, l'Associazione Nazionale dei Magistrati al provveditore: l'emergenza nei carceri non diventi disumanità. Questo è sempre l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che esce su Repubblica come se appunto non si fosse già toccato delle vette di disumanità che fanno davvero spavento e dovrebbero mettere in discussione ogni residua convinzione su quello che è il grado di civiltà che abbiamo raggiunto. Questi erano i titoli nella settimana dal 6 al 12. Adesso passiamo rapidamente a guardare anche quelli dal 13 al 19. E si riparte dal 15 di luglio, dal Tirreno: carceri toscane oltre ogni limite, celle piene e agenti allo stremo. Da Prato a Firenze il grido d'allarme di istituzioni e associazioni. Alla Dogaia di Prato un sovraffollamento del 160%, superiore alla media nazionale, inevitabili le tensioni. Ecco come vedete e abbiamo già visto nelle settimane precedenti, si allarga sempre un po' il quadro. Chiaramente si trascinano dentro la crisi di Sollicciano anche il carcere di Prato, anche quello di Livorno, anche quello di Lucca, e i giornali allargano un po' il quadro, inevitabilmente e giustamente, perché d'altronde erano in ballo i trasferimenti. Se a Firenze non ce li puoi più tenere, li provi a portare per prossimità a Prato, ma se Prato è già pieno dove li metti? E quindi a trascinamento la crisi si allarga. Questo ci aveva fatto anche un po', tra virgolette, sperare che il precedente di Sollicciano potesse essere per certi aspetti anche un cuneo nel sistema penitenziario italiano, che non soffre solo qui e dentro il quale detenuti e detenute sono in condizioni disumane e degradanti, non solo a Firenze. Però non sembra purtroppo così, e la vendetta, come già detto, è quella di non trasferirli e tenerli chissà dove e chissà come. Interviene anche padre Bernardo Gianni da San Miniato. Non so se prima o poi si candiderà a sindaco, perché sta intervenendo su tutti i temi, non solo quelli della pace, del dialogo interreligioso fin dai tempi dell'inizio della guerra in Ucraina, ma anche i temi della città, ma anche a questo punto i temi della giustizia sociale e del carcere. Non lo dico per disprezzo, spesso i suoi interventi sono condivisibili, ma insomma è una figura che comincia ad essere mediaticamente molto esposta, e quindi con una battuta, chissà che non ci sia qualche operazione in corso per una sua candidatura politica. Padre Bernardo, un giorno in visita al carcere fiorentino, disumanizzante lo shock dell'abate di San Miniato, l'emergenza penitenziaria. Anche a Prato il sopralluogo di Biffoni, che è tornato ad essere sindaco di Prato, e a Palazzo Bonamici la riproduzione di una cella. Ora non possiamo dirne una per ogni cosa. Anche questo mi sembra però un aspetto interessante, perché si riproduce in un palazzo a Prato la dimensione e quella che è la conformazione di una cella. Mi domando se non sarebbe più sensato far vedere il carcere direttamente, aprirlo alla società. Invece abbiamo assistito addirittura, e questo lo avevamo commentato qualche settimana fa, al respingimento sulle porte appunto della sezione psichiatrici di Sollicciano, addirittura di personaggi istituzionali del calibro di Monia Monni. Quindi invece che far vedere come si vive davvero in carcere, con questo diciamo abbattere o comunque lavorare per ridurre la separazione che c'è tra il carcere e la società, si ricostruisce la cella di un carcere in un altro palazzo per far capire quella che è la sofferenza al suo interno, come se si stesse allestendo un qualcosa di lontano da noi o che non potrebbe essere visto semplicemente con un minimo di volontà, e rovesciando appunto le priorità. Invece la priorità resta lasciarlo un mondo separato e allestire una È un simulacro di una cella come forma di social washing che mostra come invece ce ne vorremmo occupare, o perlomeno come se ne vogliono occupare le istituzioni, o facendo finta di farlo. Anche il Tirreno allarga il campo, il 18 di luglio, Sollicciano, Dogaia e Lucca tra sovraffollamento e morti. Il dossier cresce il numero dei decessi per cause da accertare. Questo è il Tirreno. E poi c'è anche l'articolo del 16 di luglio del Corriere Fiorentino che parla della scarcerazione finalmente dell'87enne che era stato trascinato dentro Sollicciano. Meglio morire qui che nell'inferno di Sollicciano, lo dice lui dalla Madonnina del Grappa, dove è stato spostato, diciamo così, per scontare questa pena detentiva. Cammina claudicante e appena può si mette a sedere sul divano in pelle marrone di casa Caciolle, la struttura di Rifredi che ospita i detenuti in semi libertà. Giuseppe De Rosa, 87 anni, l'ultima settimana ha vissuto a Sollicciano. Quindi un 87enne che è stato portato dentro Sollicciano con l'idea di scontare qui la sua pena detentiva, poi in qualche modo si sono accorti che forse non era il caso di aggiungere un altro ultraottantenne alla lista dei morti. Chi lo sa che cosa sarebbe successo, quali sono poi le sue condizioni di salute, ma è evidente che non sia in condizioni di stare né in carcere né tantomeno dentro uno nel quale si sono già chiuse sette sezioni, e quindi qualcuno si è occupato di questa storia individuale anche qui per far vedere che qualcosina si muove, ma è sempre troppo miseramente poco rispetto alla gravità e all'ordine di grandezza dei problemi. Lo dice anche il Corriere: l'anziano di 87 anni è uscito da Sollicciano, sconterà la pena in una struttura alternativa. Ancora Sollicciano e Dogaia insostenibili, lo dice Repubblica nella giornata delle visite di padre Bernardo, che in un articolo veniva definito scioccato. Non credo proprio che padre Bernardo sia così ingenuo da essersi scioccato per questa visita. Penso invece che sappia perfettamente in quali condizioni si vive sia a Sollicciano che nelle altre carceri toscane. Questo per spezzare una lancia in suo favore, perché definirlo scioccato mi sembra anche un po' offensivo. Arriviamo così all'ultima settimana che avevamo perso. Purtroppo, come abbiamo seguito, insomma, da giugno a qui ci sono stati sopralluoghi e visite di tante persone. Abbiamo ora letto della visita di padre Bernardo. Sappiamo e ho ricordato che c'era stato anche Monia Mogna, Alessia Nardini dal Consiglio regionale toscano. C'è stato ovviamente anche la Sara Funaro, ma più che in una visita nelle dichiarazioni esterne. Insomma, evidentemente di fronte a queste sollecitazioni di questa intensità e alla chiusura di queste sette sezioni, che lo ricordo è un unicum, non era mai successo, quindi sicuramente una vicenda di non poco conto, chiaramente si interroga o finge di interrogarsi o si interroga fino a che gli comoda interrogarsi anche la politica. Quindi purtroppo non chiudiamo in bellezza, nel senso che chiudiamo con gli articoli della settimana che va passando. Il 24 di luglio esce sul giornale anche la visita di Più Europa e Radicali. Sollicciano, visita di Più Europa e Radicali, è disumano, presenti parassiti nell'acqua. L'allarme della delegazione, frequenti gli episodi di autolesionismo. Questo lo dice La Nazione, ma lo stesso giorno, il 24 di luglio, lo dice anche il Corriere Fiorentino in un articolo meno spot, perché mancano anche le foto, non è una fotonotizia, è solo una spalletta laterale, però comunque esce anche sul Corriere: la visita di Più Europa, cimici e acqua non potabile. A Sollicciano le condizioni sono indegne. Ecco, se ne accorgono anche loro. E ecco, questo diciamo è un po' il livello più basso, più strumentale, più opportunistico della politica e delle forze comunque non di minoranza. Non si sta parlando di opposizioni, ma si sta parlando di partiti che spesso e volentieri hanno fatto la parte del leone, che sono stati al governo e che, insomma, hanno delle responsabilità su tutto questo. Per cui chiaramente quando si parla della politica bisogna fare un po' anche dei distinguo, perché se no si rischia di cascare, insomma, in tutta erba un fascio. Non è poi propriamente vero che tutti sono uguali solo perché stanno in politica. C'è anche chi sta alle opposizioni, c'è chi governare non ha mai governato, ci sono invece quelli che fanno delle dichiarazioni interessate quando gli comoda e quando poi tengono in mano le redini del paese continuano a fare danni su danni, e poi quando invece al governo non ci sono o sono un po' lontani, ecco che cercano di cavalcare un po' l'onda. Questo mi sembra a me, tanto per chiudere con una banalità e un'ovvietà, quella che è il contenuto della visita di Più Europa e Radicali di fronte a Sollicciano. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi saluto e vi do una buona pausa rigenerativa di agosto. Ci sentiamo comunque presto. A tutti e a tutti voi il mio grande e solito ciao.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Vai!
1: No.
2: Ci riprendiamo già.
1: Raga, vabbè, la facile
3: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.
4: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Roger 11, you're go from the ground at 6 months.
1: Everything continues to burn well in the...
2: Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: Ma,
2: raga,
1: vabbè,
2: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
3: È difficile il dopo.
4: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
5: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio. E ascolta la voce, ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

in

0: 58, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fija che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che...
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Leccalo. Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, te piacere. Va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado io, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

compliant. Count steps compliant. Stove off compliant.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Ed eccoci a Radio Contado, l'ultima puntata della stagione. Siamo in ritardissimo perché ovviamente abbiamo avuto dei problemi tecnici, perché non potevamo andarcene senza avere un blackout totale di uno. Siamo qua e ora che cosa facciamo? Chi chiamiamo? Ma siamo con voi.
2: Ma nonostante le tecnologie siamo con voi, tutte le tecnologie, vecchie, nuove, no? E quindi abbiamo la dama, la vostra Pamela e...
3: E la Grebano, ma siamo tutti e tre in diretta per questo finale di stagione, se ce la facciamo, perché come avete sentito siamo un po' già in vacanza.
1: Magari se ci volete dare un rimando, ci state sentendo? Dateci un segno, potete scrivere a www.radiocontado@siberia.net oppure al pad della diretta, che è sul sito di
3: diretta.vado.li.
1: Esatto, che ovviamente non funziona, perfetto. E...
2: Però, insomma, ci potete anche mandare un caro vecchio messaggino, che a questo punto sembra una cosa così desueta, però anche questo fa parte
1: delle ostiche. Perché hai preziosissimi nostri numeri di telefono, che ci scriva, ci stai sentendo?
2: Dateci un feedback.
1: E abbiamo qua con noi già un ospite che si è puppato tutto questo disagio tecnico. Meno male che gli avevamo chiesto di venire in anticipo. Ci scuserai, Michael, ci scuserai, perché il primo argomento di oggi, ma ve lo anticipiamo, poi mandiamo un pezzettino musicale.
3: Esatto, perché visto che siamo in anticipo, ora vi sentite anche un brano musicale bellissimo, perché abbiamo fatto una selezione speciale per voi per quest'ultima puntata.
1: Meravigliosa. Ma parleremo di trazione animale, perché come avrete capito siamo stanche della tecnologia, non la sopportiamo più, non riusciamo a farla funzionare. Capiremo se è più facile con gli animali.

0: ci è piaciuta, devo dire, qua in radio. Ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
1: No,
0: galline?
1: no, bellissimo.
0: Quindi lo vorrei rifare?
1: Proverò a farglielo fare alle mie.
0: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o sabato?
1: Domeniche.
0: Domenica, 2 domeniche fa, insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno, gli animali si mette a lavorare? No, immagino di no.
1: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wufer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo, non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova,
0: Tu ce l'hai
1: cioè, io
0: già la
1: ce l'hai
0: mucca?
1: già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
0: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
1: ecco.
0: anche con gli
1: Sì,
0: altri animali, non è che
1: non puoi
0: poi
1: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
0: devi creare un
1: devi creare un
0: contatto, una fiducia.
1: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
0: E come si crea questo rapporto?
1: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, dove abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti e lui è un formatore riguardo la trazione animale e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori tipo sarchiature, roba più leggera e abbiamo visto che è fattibile. Certo, se devi fare lavori grossi come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì, però
0: Forse è proprio un'altra dimensione,
1: è
0: no?
1: un'altra
0: Cioè.
1: dimensione, cioè, poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
0: Quindi diciamo l'animale passa in uno
1: Passa in uno
0: spazio.
1: spazio molto più piccolo e
0: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
1: quello è
0: rispetto.
1: diverso, certo. Sicuramente sul compattamento

0: il suolo, un animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però può andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno. Però
1: Quello sicuramente.
0: sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida, o devono essere più persone? Come funziona un po', che so, una lavorazione?
0: Sì, no, secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano. Come un essere umano che va in palestra, non è che può andare a tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose, cioè ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sfarchiatura o un...
0: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
0: comunità. È
1: divertente.
0: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
2: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
0: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto, e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
2: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
0: Esatto, sì,
2: no?
0: quello sì,
2: Qualche
0: sto studiando,
2: progettino,
0: sì.
2: certo.
0: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
2: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? Da dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
0: No,
2: ce li ha,
0: no,
2: no.
0: non penso. Appunto, conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi. Conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
2: Scusa, cosa
0: ancora.
2: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
0: Moderna, che ancora oggi
2: attuale, nel senso
0: sviluppano
2: che per
0: attrezzi e vanno
2: la trazione
0: migliorandoli,
2: animale.
0: sì, esatto.
1: Quindi diciamo
0: Cioè,
1: che è una cosa che non va più in voga
0: qui
1: ormai
0: non va
1: da
0: più,
1: anni,
0: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi rivisitati anche in fase
0: Sì,
1: più
0: esatto,
1: attuale.
0: sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
0: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
0: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
0: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no?
0: Sì.
1: Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
0: Sì, di
1: routine.
0: concentrazione, eh. Sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
0: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e quindi cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? O è, tipo immagino magari legna nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche
0: Cioè,
1: sì.
0: sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però. Più o meno diciamo che certo fare un lavoro di aratura a un asinello piccino magari poverino cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale quindi uno guarda anche quello però sì perché no puoi andare in un bosco con una mucca legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
0: C'è stato
1: partecipazione?
0: un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini e poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo
1: Male.
0: montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
2: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
0: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e l'avevamo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche a 80,
2: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
0: sì. Sì. E il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
2: Anche
0: file ancora più,
2: l'asinello, no?
0: ancora più strette, sì. Per
2: Sì, infatti
0: esempio per
2: l'asino
0: un
2: anche.
0: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè non c'è bisogno di...
2: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto molto
0: Sì,
2: stretti, quindi.
0: sì.
1: Bello. Noi ti ringraziamo, è stato molto interessante
0: Grazie a
1: e
0: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
0: Sarebbe
1: sapere di
0: bello,
1: più di
0: sì.
1: idrazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
0: Sì, a
1: bene?
0: voglia, sì, volentieri.
1: Bene, così anche per scambio di informazioni e per gioire di queste cose. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Rimettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
2: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
3: Caffè Sguè, eh.

0: fin sguè, beve sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Coffee Square, beve sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Coffee Square, beve sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Coffee Square, beve sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te.
1: Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una mettonera, tutta la notte ne tengo una botta.

0: Café Square,
1: Café
0: dove
1: Square.
0: Sempre il caffè,
1: sempre il caffè.
0: Sai com'è,
1: sai com'è,
0: è più sveglio di te, Café Square,
1: Café
0: dove
1: Square.
0: Sempre il caffè,
1: sempre il caffè.
0: Sai com'è,
1: sai com'è,
0: è più sveglio di te,
1: Café Square,
0: dove sempre il caffè,
1: sempre il caffè.

0: subscribe, che mi sei più fan.
1: Io sulle mani.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Yo
0: Caffè subscribe, che mi sei più fan.
1: Sulle mani, yo
0: Sai com'è.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie.
0: Contado.
1: Grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di... perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmeli. E appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori. E la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sicché ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera, fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori di ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo in una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscono anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Amerika.
0: E questo Caffè Suè che abbiamo, che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trait d'union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Caffè Suè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Caffè Suè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più, o sta a metà metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per il mio, cioè glielo potrei passare al mio cugino dentro tra di noi. Però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici, che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché cioè ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io mi si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè ha tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi no, non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vede in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: Invece l'altro brano che ci hai
1: Allora, l'altro
0: consigliato
1: brano
0: di
1: che ho
0: chi è?
1: consigliato invece, guarda, questo è un.
0: Jet
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno,
0: Jetter.
1: e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché poi comunque generi musicali non troppo distanti. Delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma, tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque io vedo in Caffè Suè, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa: oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di.
0: affini.
1: Esatto, del tuo interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di tutto
1: Certo,
0: questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che stanno scrivendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti io, cioè, appunto in questo magazzino mi capita di ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi, cioè, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via. Cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via. Cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono, nel senso che partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori, perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, beh, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè, proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arrivava un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa è bello.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che mi viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, non si, anche se tanto, spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia, se gli ho detto guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti, e lui mi fa no, io lo porto perché a giro, quando trovo gente che mi veda con la chitarra, c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto, invece no, mi ha proprio detto no, mi serve proprio a giro perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: c'ho un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo, io nelle serate e ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, certo. Cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, c'hai già un figlio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico,
1: ma guarda, siamo tutti diciamo uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un polistrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
1: esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe certo. Essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no?
0: Certo.
1: Non c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato, di Jet Jetter, prima
1: sì,
0: di...
1: Eno.
0: E prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher, e che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto.
1: Ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille.
1: Speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino

0: te fantasmi,
1: te fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti han detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no,
0: i miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: Ecco, se domani dovessi morire,
1: vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varcano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba!
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo a arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: possiamo farcela. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. L'abbiamo fatta apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, siamo tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera, eccetera, eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi, diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, dai primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa, a tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paesan, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno,
2: il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Contado non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto il fine stagione, visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, caro.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia. Disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo! Una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: No, no. O dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma le è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un po' il nino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi mangio. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, le friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostre, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh. Formaggio fatto con il nostro latte delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela di nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, stanno, sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, Porca miseria, ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, guarda, guarda. Guardi che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti, senti, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore. Un colore di una frutta gialla, così gialla che io avevo visto una frutta gialla delle nostre, io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio. Ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però non è più gialla. Ma, boh. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga, venga, venga. Guarda che condizioni l'è quella. Ma. Che lasciamo? che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Mando la rete a questa e siamo lì nell'orto alla fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una delle esattori? No, ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Gas? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione soma clonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici. Hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Oh, ma questa. Ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma. C'è qualcuno in sala? Ma. C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga, venga, venga, venga qua, venga qua, venga qua. Se non sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vedi la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia. E lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma...

0: Bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
1: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
0: No, no, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento. Non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
1: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata di questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa. O chi l'avrebbe mai detto? Oh, povera donna, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così piena di energia, poi un attimo e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere una mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Stava da dare lei. No. Dov'è la mia? Dove me l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì, eccola lì. Ma, oddio, è un po' nera, ma che, insomma, ossidata, ossidata, è matura, via.

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinara in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinara Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quelli che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora,
0: qualcosa?
1: vabbè, noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Insomma, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì,
0: Grazie,
1: grazie a
0: grazie
1: voi e buona
0: e
1: sera a tutte e tutti.
0: a presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot again.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now, get off the street now.
2: E siamo sempre qui. A proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello fu DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo, prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì purtroppo, non è detto e non siamo sicure che lo faremo, anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci,
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubrica di cona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Dreams, no, si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti, dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore, Saleh Bakri, è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher, 2023, di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Legnano Sabbia d'Oro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi!
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini hanno le frequenze sbagliate per una stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i
0: No,
1: sensi.
0: noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate, come canzone finale, una canzone proprio adatta, tamarrissima,
1: Estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buone vacanze, buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao.
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba, faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda, farò una vasca addosso, traccio l'estate addosso, quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini, auti.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono lei grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No.
2: Ripetiamolo.
1: Vabbè, l'acton
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Womba 1359 delle frequenze medie.
3: Oh, calmi tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. La retta al Wombat.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, è dedicata alla rivolta operaia di Valdagno avvenuta nel 1968. Il conte Luigi Marzotto nel 1836 fondò una piccola tessitura a Valdagno, inizialmente affiancata da un mulino per la macinazione del gesso. A partire dal 1842, sotto la guida di Gaetano Marzotto, l'azienda cresce rapidamente, passando a una produzione industriale con centinaia di operai. Valdagno, in provincia di Vicenza, divenne la città dei Marzotto. Come abbiamo visto nella puntata dedicata allo sciopero Pullman del 1894, così come avvenne negli Stati Uniti, anche Valdagno divenne una cittadina aziendale, che i Marzotto chiamarono città sociale. Il villaggio, costruito dai Marzotto negli anni 30 del Novecento, durante il fascismo, era cresciuto ai piedi del vecchio paese di Valdagno. Era dotato di asilo, scuole, ospedali, casa dei balilla, casa di riposo, orfanotrofio, panificio, negozi, ospedale, stadio, squadra di calcio aziendale e fattoria modello. Per lo svago vi era il dopolavoro e il teatro, per i piccoli la colonia estiva sulle Dolomiti e a Jesolo, per gli adulti l'albergo sui Monti Albieri. Il dopolavoro con cinema e piscine. Marzotto non era solo il padrone dello stabilimento, ma era anche il proprietario di tutto il villaggio, erogatore dei servizi e perfino organizzatore di cultura. A Valdagno tutto era proprietà dei Marzotto. In Piazza Dante, vicino all'entrata dello stabilimento tessile, era stata eretta una statua in bronzo alta 8 metri che raffigurava il fondatore della dinastia industriale, Gaetano Marzotto. Nel 1921 Marzotto aveva raddoppiato i telai per ciascun addetto e licenziato i lavoratori in eccesso. Gli operai si ribellarono e lo scontro durò 145 giorni. I lavoratori tessili di tutta Italia appoggiarono i compagni di Valdagno, che alla fine furono però sconfitti. I lavoratori più attivi politicamente furono licenziati e cacciati dal paese. Durante il fascismo Mussolini considerava Valdagno e la sua fabbrica esempio di realizzazione del fascismo. Nel 1952, quando Valdagno era soprattutto una provincia agricola, alla Marzotto lavoravano 8.000 dipendenti nello stabilimento di Valdagno e di Maglio di Sopra. Raccontava Sergio Bologna, uno dei più importanti intellettuali, storici e saggisti italiani dell'area dell'operaismo, fondatore di riviste e giornali che hanno segnato la storia della sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70, come Classe Operaia, Potere Operaio, Quaderni Piacentini e Primo Maggio.
A Valdagno c'ero stato nel 65 per alcuni giorni. Il ricordo del vecchio Marzotto che mandava i suoi capi a prelevare le ragazze dai reparti era ancor vivo. I figli, appassionati automobilisti, per

compagno non aveva altro ritmo sociale, fisiologico, che non fosse quello della fabbrica. Alla sera il paese era deserto, buio e già si parlava del torrente Agno irrimediabilmente inquinato dall'Amarzotto. Nel 1966 all'Amarzotto venne istituito l'Ufficio Tempi e Metodi, incaricato di elaborare in termini, secondo la direzione, scientifici, i nuovi pesantissimi ritmi di lavoro. Nel gennaio 1967 la Marzotto presenta alle organizzazioni sindacali quello che definirono l'accordo globale, una piattaforma contrattuale per una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro che voleva introdurre la massima produttività del macchinario e della forza lavoro, attraverso la misurazione dell'efficienza degli impianti, dei tempi di lavoro, per trovare i metodi ottimali per ogni operazione. Questo lavoro di analisi era affidato all'Ufficio Tempi e Metodi e determinò un pesante aumento dei carichi di lavoro, oltre ad un aumento dei macchinari assegnati a ogni singolo operaio. Ad esempio, nel reparto chiamato del ritorto, le macchine affidate a un addetto passarono da 5 a 8, mentre il personale cosiddetto di scorta, che doveva subentrare in caso di necessità, veniva ridotto da 7 a 4 unità. La proposta di accordo prevedeva anche un nuovo sistema di cottimo. La direzione della Marzotto puntava a determinare così un numero consistente di esuberi che sarebbero stati prima sospesi a 0 ore e poi licenziati. A settembre 1967 la direzione dell'azienda avviò unilateralmente la sperimentazione del cosiddetto accordo globale. I lavoratori si resero subito conto che i nuovi standard erano difficilmente raggiungibili e portavano di fatto a una diminuzione del salario reale di circa il 10%. Venne quindi aperta una vertenza sindacale contro i ritmi massacranti imposti e il taglio dei salari derivante dal nuovo sistema di cottimo. Vennero subito indette le prime 24 ore di sciopero tra il 20 e il 24 ottobre. CISL e UIL firmarono un accordo separato l'8 novembre con la Marzotto, senza la CGIL, ma la lotta non si fermò. Nell'anno successivo riprendono gli scioperi e a febbraio 1968 erano diventate 143 le ore di sciopero effettuate. Ascoltiamoci quindi una canzone dei Jefferson Airplane del 1968, Grey Heart.

Una notte gli uffici della Marzotto furono invasi e i registri in cui venivano segnati i ritmi imposti dalla dirigenza vennero distrutti. Il 10 aprile venne indetto uno sciopero selvaggio convocato solo la sera prima. La rabbia operaia contro i Marzotto era molto alta. Vennero organizzati picchetti per non fare entrare in fabbrica né crumiri né impiegati. Lo sciopero fu totale. Espedito Floriani, un operaio della Marzotto, ha raccontato con queste parole la vita nella fabbrica alla fine degli anni 60. Sai cosa sono i bidò? Una volta c'erano i bidò per i cottimi. Era una cosa impressionante dentro la fabbrica. Il marcatempi, con un cronometro in mano, contava quanto ci mettevi a togliere la bobina e quanto a metterla su. Con il cottimo, chi lavorava di più guadagnava di più, chi lavorava meno guadagnava meno. Ti veniva assegnata una macchina e un certo quantitativo di produzione minima. Il marcatempi ti seguiva con il cronometro e quando andavi al gabinetto lo fermava. Ti seguiva e controllava quanto rimanevi dentro. E poi c'erano i provvedimenti disciplinari e il rischio di finire nella lista dei licenziati. Il maggiore era il capo delle guardie. Lo chiamavano così perché era un maggiore dell'esercito fascista in pensione. Le guardie facevano rapporto a lui e dopo qualche giorno ti chiamava in portineria. Lì dovevi stare in silenzio, lui ti infliggeva le punizioni, multe, sospensioni o licenziamento. Le paghe erano basse, Marzotto non voleva saperne di aumentarle. La gente era proprio esasperata, si eleggeva la commissione interna e non ti lasciavano fare assemblee, niente di niente. Dopo l'occupazione della fabbrica è stato eliminato il bidò, ma molto più tardi. Dopo l'occupazione è andato avanti ancora per molto tempo, ma era diverso. Il marcatempi non ti era più addosso come prima. Prima c'era troppa oppressione. Il sistema di organizzazione del lavoro e di cottimo di cui parla Espedito Floriani era stato messo a punto da Charles Bedeau, un meccanico francese emigrato negli Stati Uniti nel 1909. Fondamentalmente per le industrie metalmeccaniche statunitensi, si basava sul principio del taylorismo e del fordismo. Fu utilizzato nelle fabbriche Ford, dove le lavorazioni potevano essere scomposte in tante operazioni elementari e in cui l'obiettivo era inserire al lavoro qualsiasi persona con una formazione di pochi minuti, anche quando questa non sapeva la lingua, e puntava a determinare il massimo sfruttamento possibile delle macchine e della forza al lavoro. Bedeau morì nel 1944 in un campo di prigionia americano, dove era detenuto con l'accusa di collaborazionismo con i nazisti. Alla Marzotto, se gli operai non arrivavano a realizzare questo risultato assai difficile, perdevano quote di salario di cottimo e venivano segnalati alla direzione predisposti ad essere sospesi dal lavoro. Se venivano sospesi più volte, venivano poi licenziati. Il licenziamento a Valdagno significava anche la perdita dell'alloggio. Il regolamento interno della Marzotto del 1954, infatti, prevedeva che venendo a cessare il rapporto di impiego o di lavoro, il contratto di locazione era anch'esso risolto e i locali dovevano essere lasciati liberi da persone e cose entro il termine di 4 mesi dalla cessazione del rapporto stesso. Come ricorda Umberto Del Maso, operaio Marzotto di Valdagno, per gli impiegati c'era la malattia, con copertura al 100% del salario, la stanza riservata all'ospedale, la 14ª mensilità, le ferie, il TFR e, dulcis in fundo, il circolo privato. Per gli operai, no. Dal 1962 al 1968 gli organici erano stati fortemente ridotti. Il sistema adottato determinava una vera e propria guerra tra operai, perché se un operaio aumentava i propri ritmi di produzione, gli altri venivano convocati dalla direzione per non essere riusciti a produrre altrettanto e ciò creava tensioni e spaccature tra i compagni di lavoro.
Il 17 aprile 1968 la direzione convocò la commissione interna per comunicare la decisione di sospendere a 0 ore tutti i lavoratori del gruppo Tessitura per la settimana successiva, aumentando così la tensione. In questa situazione anche gli iscritti CISL e UIL, tra paura e rabbia, si ribellarono e imposero ai 3 sindacati uno sciopero generale di 24 ore di tutto il settore tessile il 19 aprile. Ed ora ascoltiamoci Del 68 resta, del canzoniere delle lame.

Il 19 aprile gli operai del primo turno uscirono dallo stabilimento di Valdagno alle 7 del mattino, dopo una sola ora di lavoro, e raggiunsero i cancelli della fabbrica per organizzare il picchetto. Ma i carabinieri, questa volta, presidiavano già i cancelli e i gradini che portavano alla portineria. Salì la rabbia, soprattutto delle donne che urlavano contro i carabinieri schierati. Un brigadiere si sfilò il cinturone con le manette e iniziò a picchiare con quello le donne. Iniziò la carica dei carabinieri. Alcune donne vennero portate via sanguinanti in ambulanza. Tutti gli operai accorsero e iniziarono a lanciare sassi e uova. Ci furono dei feriti sia tra gli operai che tra i carabinieri. Gli operai chiesero delle garze per medicare le ferite e i dirigenti dello stabilimento dissero di entrare in fabbrica per farsi medicare, ma gli operai, temendo di essere identificati, rifiutarono. Verso le 9 arrivarono in corteo gli studenti delle scuole medie superiori per solidarizzare con gli operai. Arrivarono anche i lavoratori delle confezioni del Maglio, un altro stabilimento del gruppo Marzotto. Alle 9:15 arrivò un reparto celere della polizia di rinforzo ai carabinieri per disperdere la folla che continuava a crescere davanti ai cancelli della fabbrica. Iniziarono i lanci di lacrimogeni e violente cariche. Gli operai si ritrovarono circondati dalla celere da una parte e dai carabinieri dall'altra. Alle 10:30 la polizia si ritirò e i carabinieri tornarono a presidiare i cancelli e la portineria. La manifestazione, che ormai coinvolgeva gran parte degli abitanti di Valdagno, proseguì fino alle 14, senza ulteriori incidenti, quando apparve il direttore amministrativo della Marzotto. La folla allora cominciò a premere sui cancelli, riuscendo a sfondarli. Poi la situazione tornò calma fino alle 18, ma la piazza davanti allo stabilimento rimase piena di gente. Dalle vie, dalle periferie, dalle frazioni collinari affluirono cittadini e la manifestazione vide la partecipazione di tutto il popolo valdagnese e della vallata. Fu allora che vennero effettuati i due arresti di operai, Savi Luciano e Massignani Guido, che vengono trascinati nella portineria della fabbrica e picchiati. Allora esplose la rivolta. I sindacati, senza consultarsi con gli operai, concordarono con la polizia il rilascio dei due operai arrestati in cambio dello scioglimento della manifestazione. Ma gli operai, all'annuncio dell'accordo, rifiutarono di sciogliersi. La polizia caricò ancora una volta, facendo caroselli con le camionette e sparando una gran quantità di lacrimogeni. Gli operai risposero con un fitto lancio di sassi e lentamente guadagnarono terreno. Alcuni manifestanti attrezzarono un'auto con un altoparlante e iniziarono a girare per la città, invitando tutti a scendere in piazza per sostenere gli operai. Tantissimi si unirono alla protesta, tra questi molti furono gli studenti. Alcuni presero d'assalto il Jolly Hotel, altri il magazzino della lana. Manichini furono gettati nel fiume. Vennero attaccate le ville dei dirigenti e dei padroni, gli spacci e i negozi di proprietà dei padroni dello stabilimento e venne abbattuta da alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici la statua di Gaetano Marzotto. Alle 23 arrivò da Padova il secondo reparto celere che iniziò il rastrellamento, mettendo la cittadina sotto coprifuoco, lanciando ovunque lacrimogeni e vere e proprie piccole bombe a mano che scoppiando lanciavano schegge che colpivano i manifestanti. Vennero fermati quasi 300 operai, dei quali 47 furono arrestati e tradotti nelle carceri di Padova. Vennero arrestati addirittura 3 giovani che erano andati a vedere un film contro il razzismo su suggerimento dei loro insegnanti e che all'uscita del film vennero brutalmente picchiati. Tra gli arrestati, l'unico che non proveniva dalla zona di Valdagno era un giovane professore supplente di Padova che era iscritto al Partito Liberale. Contemporaneamente, sempre il 19 aprile a Vicenza, in corso Palladio, gli operai picchettarono il Fuso d'Oro, un'altra fabbrica di proprietà dei Marzotto. Anche qui ci furono cariche della polizia ed alcuni operai furono fermati.
E Spedito Floriani, operaio Marzotto, raccontò così quella giornata. Il 19 aprile avevamo indetto lo sciopero a sostegno delle nostre richieste un minimo di aumento di paga e un po' di umanità all'interno dello stabilimento. La scalinata di ingresso dello stabilimento Marzotto era tutta piena di carabinieri. Noi eravamo lì sotto e c'eravamo un po' premuniti. Tanti avevano uova marce, altri avevano nascosto sassi un po' dappertutto, là dove ci sono le villette. Il clima era proprio di tensione. I carabinieri scendono e prendono uno e lo tirano per le scale e lo picchiano. La rabbia allora esplosa, perché vedere sto operaio portato su a pedate nel culo e botte sulla testa era una brutta cosa. Proprio vedevi che lo facevano con odio. E allora hanno iniziato a volare sassi. Già nella strada c'erano i nostri operai che avevano sassi e uova ed hanno cominciato a tirare sassi dappertutto e le vetrine della portineria in un attimo si sono tutte rotte. Sai quel ponticello dove si passa a piedi? Lì era tutto marmo e vennero spaccati i marmi. Nel lagno c'erano tre o quattro operai che raccoglievano sassi e gli altri che continuavano a lanciarli contro la fabbrica, contro il palazzo Marzotto e contro le ville. In quelle case c'erano tutti i dirigenti ed anche loro erano colpevoli e lanciavamo sassi anche contro le loro case. Dopo sono scappati e per 10 anni non hanno più voluto venire a vivere lì. Avevano paura. I carabinieri uscivano fuori dalla portineria con la camionetta per cacciare gli operai. La camionetta era blindata, ma erano costretti a tornare indietro perché se per caso la bloccavamo, avremmo aperto le porte e li avremmo tirati fuori. Dentro la fabbrica c'erano una ventina di carabinieri, ma non uscivano. Avevano paura ad uscire. Li avevamo circondati. Continuavano a telefonare per chiedere rinforzi, perché loro erano prigionieri dentro alla fabbrica e continuavano ad arrivare dentro sassi. La celere è arrivata verso le 10:30 della sera. È venuta tutta una colonna, saranno stati 300 o 400 poliziotti e quando sono arrivati hanno cominciato a fermare le persone dentro la stazione e sono arrivati sin davanti alla Casa del Popolo. Più in là avevano paura a venire. Nelle vie interne eravamo noi i padroni, ma fino là arrivavano ed hanno fatto terra bruciata. Lanciavano quelle bombette, scheggiavano, erano bombe che esplodevano e spargevano tutte scheggette che ti bruciavano i vestiti, si conficcavano nelle gambe ed usciva sangue. Sull'utilizzo di queste bombe venne successivamente aperta un'inchiesta che accertò il fatto. Il vice brigadiere dei carabinieri Cosimo Calò fu rinviato a giudizio per lesioni aggravate nei confronti di 6 persone. Le quali riportarono ferite guaribili tra 10 e 35 giorni. Condannato, venne poi amnistiato nel febbraio 1969. Ed ora ascoltiamoci May 68 di Michel Caradec.

0: Ascoltiamo un'altra testimonianza di un operaio della Marzotto.
1: Il malcontento, ogni modo, a mio avviso, è senz'altro il cotimo. Il cotimo è quello che ha determinato tutto per conto mio. Perché quel nuovo sistema 60-80 avevano fatto un'operazione di questo genere, senza cambiare niente nei reparti, avevano fatto un'assegnazione da 1, 2 a 13 macchine addirittura tipo ripettinato, senza tenere in considerazione il malcontento che gli operai dovevano subire. Voi fate che noi abbiamo cronometrato e tutto quel discorso lì. Cosa è successo? A questo ha corrisposto anche una diminuzione del cotimo. Non è che abbiano aumentato un qualcosa nel salario, niente di niente, questo è successo. E andare avanti in questa situazione, abbiamo avuto degli incontri, cominciato a trattare e non c'era nessuna via, uno sbocco non c'era, insomma, e la gente ha cominciato a non poterne più, insomma, a quel famoso passo 60-80, non ne poteva più. E giorno dopo giorno si è creata questa situazione che ci ha portato a quel famoso 19 aprile, che senz'altro è stato quello che ha dato una svolta decisiva sulla conduzione dell'azienda e sul cambiamento della mentalità sia degli impiegati, della dirigenza, dei reparti. C'è stato un qualcosa di nuovo, insomma, è stata una conquista meravigliosa per conto.
0: Tony Negri, sul quotidiano Il Manifesto, 40 anni dopo gli avvenimenti di Valdagno, scrisse: la Jacquerie operaia di Valdagno mandò all'aria con la statua del conte Marzotto un secolo di repressione patriarcale, capitalistica e religiosa e spezzò le catene congiunte della pietà e dello sfruttamento, strappando i lacci che impedivano nuove forme di vita. Marzotto, in un rapporto indirizzato all'autorità di governo sui fatti del 19 aprile, scrisse: le indulgenze, le mezze misure, la debolezza nella repressione, l'inefficacia di una severa prevenzione non possono non accrescere la baldanza, l'arroganza e la violenza cieca e nichilistica della marmaglia di tutti i ceti sociali, eccitata e scatenata dai sovversivismi concorrenziali di ispirazione moscovita, maoista, castrista, guevarista. Se non verranno colpiti spietatamente in tempo dall'autorità, dai mezzi dello Stato, temo che toccherà ai cittadini di ogni ceto sociale trasformarsi in vigilantes e reagire con la forza della disperazione contro coloro che attentano alla pace sociale e alla convivenza civile. Anche la Chiesa si scagliò contro gli operai in un comunicato letto dai parroci di Valdagno domenica 21 aprile 1968, durante l'omelia delle messe, dissero: la nostra Valdagno ha passato una delle giornate più tristi e dolorose della sua storia. Quella che doveva essere, secondo le intenzioni, una pacifica e legittima dimostrazione di lavoratori compatti e responsabili per le loro giuste rivendicazioni, è degenerata in forme di violenza, di distruzioni, di vandalismi indegni di un paese civile. Ci conforta il sapere che tali fatti sono stati deprecati dalla maggioranza dei cittadini, anche perché causati in gran parte da forze estranee al nostro ambiente di Valdagno. Alcuni valdagnesi decisero di esprimere il loro dissenso e andarono in chiesa per la messa delle 11. Si sedettero in prima fila. Quando iniziò l'omelia e il parroco lesse il comunicato, si alzarono ed uscirono tutti insieme dalla chiesa. Il consiglio comunale di Valdagno, invece, nonostante fosse composto da una maggioranza di centro-sinistra guidata dalla Democrazia Cristiana in coalizione con il Partito Socialista e il Partito Socialdemocratico, il 22 aprile, riunito in sessione straordinaria, votò all'unanimità un ordine del giorno che sosteneva le lotte dei lavoratori, chiedendo il ritiro immediato delle forze dell'ordine esterne, l'immediato rilascio degli arrestati. Richiese inoltre l'impegno del governo a risolvere la situazione. Poi, nei giorni successivi, dato che i 47 arrestati non furono scarcerati, il Consiglio Comunale si dimise in solidarietà con i lavoratori. Il 24 aprile 1968 i sindacati dichiararono un altro sciopero generale di tutti gli stabilimenti Marzotto. Altri scioperi successivamente vennero indetti a maggio per 48 ore di sciopero complessivo. Il 26 aprile venne indetta una manifestazione davanti al carcere di Padova per reclamare la liberazione degli arrestati, che vennero poi scarcerati un po' alla volta tra il 29 aprile e il 12 maggio. Marzotto propose un accordo in cui era inserita una premessa inaccettabile in cui era scritto: «Le parti concordemente deplorano i noti episodi di facinorosa violenza compiuti la sera del 19 aprile da gruppi estranei all'ambiente di lavoro, episodi vandalici che sono giunti a colpire valori morali che fanno parte del patrimonio storico della città di Valdagno e che hanno offuscato la dura ma responsabile lotta sindacale, rendendo più difficile e ritardando le positive soluzioni dei problemi». Inoltre, quell'accordo prevedeva dei comitati nominati dai dirigenti sindacali, firmatari degli accordi separati, che non potevano contrastare in alcun modo i marcatempi e che dovevano accettare il criterio della misurazione dei tempi e quindi dei carichi di lavoro che ne derivavano. La CISL e la UIL, il 12 maggio, accettando anche la premessa, sottoscrissero l'accordo, mentre la CGIL si rifiutò di firmarlo. Il 15 giugno 1968 la CGIL proclamò lo sciopero generale degli stabilimenti Marzotto e la partecipazione fu quasi totale. Tra la metà di giugno e il 12 luglio vi furono diversi scioperi spontanei e selvaggi nei vari reparti degli stabilimenti. Fu poi convocato un nuovo sciopero generale il 20 luglio, che vide una partecipazione di massa. Il 29 ottobre fu presentata una nuova piattaforma rivendicativa alla direzione. Le richieste erano: riconoscimento sindacale dei comitati di reparto eletti da tutti i lavoratori su scheda bianca, con il diritto e il potere di contrattare i carichi di lavoro e l'assegnazione del macchinario, la riduzione dell'orario di lavoro, un premio di rendimento, l'aumento delle indennità per lavoro notturno, il ritiro delle trattenute antisciopero sulla gratifica natalizia, la fine delle sospensioni dei lavoratori, il diritto dei lavoratori a riunirsi dentro gli stabilimenti in assemblea sindacale. Il 23 dicembre 1968 arrivò a Vicenza Mariano Rumor, l'allora presidente del Consiglio, per incontrare i sindaci del Vicentino e il Vescovo, ma viene accolto da una manifestazione piena di bandiere del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam e da un fitto lancio di uova. Il 24 gennaio 1969 furono occupati dagli operai gli stabilimenti Marzotto. Quella mattina, per le vie di Valdagno, sfilarono gli studenti di tutti gli istituti superiori in sciopero. Leggiamo questa volta sull'occupazione della fabbrica la testimonianza dell'operaio Espedito Floriani. «Un bel mattino abbiamo deciso di occupare la fabbrica. Ci siamo presentati sulle scalette. C'ero anch'io quel mattino e una quarantina di operaie. Senza violenza. Abbiamo avvisato le guardie che da quel momento la fabbrica era occupata, che a loro non avremmo fatto nulla e che se volevano potevano restare, ma che non ce ne saremmo andati finché non si chiudeva il contratto con Marzotto. Abbiamo tenuto un mese la fabbrica era in mano nostra, le guardie stavano lì, in disparte, eravamo noi i padroni. Assemblee ne facevamo una ogni giorno, poi manifestazioni in piazza, dovevamo farci sentire, far sì che intervenisse il governo perché Marzotto era latitante». E allora ascoltiamoci Contessa di Paolo Pietrangeli.

Venerdì 7 febbraio gli operai bloccarono la strada di accesso a Valdagno ed i binari delle ferrotranvie vicentine a Cornedo. Nei giorni successivi andarono con le macchine ed i cartelli a protestare davanti alla villa di Giannino Marzotto a Tressino. Il 21 febbraio gli operai di Valdagno occuparono il municipio. Tra le dimostrazioni più significative durante il mese di occupazione vi fu la grande marcia su Vicenza di oltre 10.000 persone che sfilò in Corso Palladio davanti al Fuso d'Oro della catena dei negozi Marzotto. La polizia caricò e fermò 11 giovani che furono portati in questura e furono processati e poi amnistiati. Il 23 febbraio l'Assemblea dei lavoratori approvava l'accordo raggiunto con la direzione dopo un mese di occupazione. Era un buon accordo economico che prevedeva anche il diritto all'Assemblea, la possibilità di decidere chi andrà a discutere i cottimi ed i carichi di lavoro. Gli operai di Valdagno euforici si ritrovarono insieme in piazza a festeggiare. Nel 2008 i dipendenti delle aziende del gruppo Marzotto tra Maglio e Valdagno si erano già ridotti a 1200. Il gruppo Marzotto conta attualmente 2800 dipendenti a livello internazionale. La forza lavoro è distribuita con una presenza del 36,7% in Italia e del 63,3% all'estero. Il gruppo ha registrato nel 2022 un fatturato di circa 370 milioni di euro. In Italia gli stabilimenti si trovano ancora a Valdagno, a Pordenone, a Como, in Lombardia e in Toscana nel distretto tessile di Prato. Nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Balcani, in Tunisia ed in Egitto il gruppo Marzotto ha diversi stabilimenti. Lo stabilimento di Valdagno attualmente ha soltanto 413 dipendenti. Possiamo dire che la rivolta di Valdagno fu il primo atto dell'autunno caldo che si sviluppò nel 1969. A Valdagno si manifestarono già i caratteri fondamentali dell'autonomia operaia che si esprimerà pienamente con l'operaio massa, di cui abbiamo parlato ampiamente nelle precedenti puntate di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Gli operai di Valdagno esprimevano già la scelta di ribellarsi scavalcando i sindacati collaborazionisti, affermando l'uso della forza, scontrandosi con gli apparati repressivi dello Stato ed esercitando il contropotere sul territorio. Gli operai di Valdagno nel 1968 imposero ai padroni Marzotto una lezione difficile da dimenticare. Pochi giorni dopo, in Francia, sarebbe scoppiata la rivolta di maggio. Per chi volesse approfondire, ci sono diversi libri. Di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume 5. Di Chicco Galmozzi, Figli dell'Officina. A cura di Oscar Mancini, La statua nella polvere. Di Paul Ginsburg, Storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Scaricabile da archivioautonomia.it c'è anche un documento illustrato dal titolo Valdagno 19 aprile dintorni. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte. Alla prossima!

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

figura sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. E i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Ha subito un processo, una condanna per terrorismo di parola che è una formula un po' nuova, mettiamola così, di cui se ne sa poco, si sapeva poco della sua storia e quindi adesso sta emergendo.
9: Sì, ciao a tutti e tutte. Allora, eccomi, proviamo appunto a dire in primo luogo che i decreti sicurezza, diciamo, poco attengono al piano processuale. E sostanzialmente si rivolgono da una parte al diritto sostanziale, inserendo nuove fattispecie incriminatrici, per cui nuovi reati, aggravando, inserendo nuove circostanze aggravanti, elevando i limiti edittali delle pene e soprattutto dando uno sproporzionato potere alle forze di polizia e amministrativizzando, espressione brutta però che probabilmente rende l'idea, quella che è la risposta repressiva, diciamo, a determinati fenomeni, per cui sostanzialmente mi viene in mente l'articolo 18, ad esempio, le manifestazioni, famose manifestazioni non preavvisate, depenalizzandole sostanzialmente riporta a un piano di pulizia sia l'accertamento che del fatto che la sanzione, che diventa appunto amministrativa e non più penale, e erodendo quelle che sono le garanzie tipiche del processo penale. Oppure pensiamo diversamente al nuovo fermo preventivo di cui si è parlato forse, immagino, dalle vostre emittenti più che in altri luoghi, sì, nelle ultime settimane, in cui certamente, diciamo, si affida un nuovo strumento particolarmente efficace da un punto di vista repressivo, rimettendolo completamente a una discrezionalità, se non un'arbitrarietà, delle forze di polizia. Cioè, e si tende, diciamo, la risposta in termini di prevenzione, per cui neppure devono più necessariamente essere realizzati, consumati dei reati, ma sostanzialmente si inseriscono sempre nuove forme di possibilità di intervento da un punto di vista di prevenzione. Si parla appunto di misure di prevenzione atipiche. Adesso, di suggestione in suggestione, possiamo immaginare che anche l'articolo 41 bis viene ritenuta, diciamo, una forma, diciamo, un mezzo di prevenzione, di risposta atipica, che invece in quel caso riguarda il sistema per l'ordinamento penitenziario. Però sostanzialmente c'è una lunga linea di tendenza che nel corso degli anni si sta sempre più rafforzando e che vede negli ultimi decreti sicurezza certamente, diciamo, un ampliamento della sfera discrezionale di intervento della polizia a svantaggio di quella dell'autorità giudiziaria, a torto ragione ritenuta probabilmente meno efficace nel sanzionare, nel reprimere direttamente dei reati o comunque delle manifestazioni di dissenso. Per quanto riguarda Salem, attiene sicuramente anche in questo caso agli ultimi pacchetti di sicurezza, in particolar modo quello dell'anno scorso, per cui dell'aprile del 25 è stato introdotto questa nuova fattispecie di reato che i giornali, i media hanno definito il terrorismo della parola, e sostanzialmente, diciamo, poco attiene questa espressione, questa formula, poi in realtà al vero dettato normativo, perché la norma tende a punire, a sanzionare quella che era un'area che sfuggiva alla sanzione penale, perché, diciamo, nel corso degli anni la materia del terrorismo, per cui diciamo i reati che servono a sanzionare i fattispecie di terrorismo, arriva, diciamo, era stato introdotto il 275, il 275 era prevede due ipotesi di reato, quella dell'addestramento e dell'autoaddestramento, però sostanzialmente la giurisprudenza poi richiedeva che ci fosse anche un'iniziativa di condotta, cioè che ci fosse un inizio di un comportamento che fosse un comportamento materiale, che potesse essere un comportamento apprezzabile per dimostrare che quelle informazioni che il soggetto aveva ricercato o delle quali in qualche modo si era appropriato attraverso le sue ricerche, appunto addestrandosi o autoaddestrandosi, poi fossero effettivamente poste in essere, diciamo che ci fosse un inizio di una condotta che fosse evidentemente indirizzata verso il compimento di un'attività di terrorismo. Per cui il mero addestramento, o meglio la mera ricerca di informazioni per compiere attività di terrorismo non accompagnate da un inizio, diciamo, di un comportamento materiale concreto, sfuggiva alla sanzione penale. Il governo Meloni ha ritenuto con questo 275 numero 3 di andare a colpire quella che era l'area di non perseguibilità del comportamento, ovvero la mera detenzione, che è quello appunto che è stato inserito, la mera detenzione di scritti, documenti, appunti, il materiale filmico, materiale documentale, e oggi diventa reato se il soggetto, diciamo, ha un profilo che fa ritenere che quella determinata detenzione sia finalizzata al compimento di attività di terrorismo.
7: Esatto, su questo.
9: Che cos'è? Dimmi.
7: Ci aiuti un po' a ricostruire, perché è appunto quello che è successo con Ahmed Salem, e che è stato accusato appunto di avere all'interno dei video che mostravano appunto azioni della resistenza palestinese. Ti volevo chiedere se ci aiuti un po' appunto a ripercorrere qual è stata effettivamente l'accusa, eppure poi in sede di tribunale, insomma, come si è espresso il giudice, che cosa hai trovato?
9: Beh, il giudice lo ha condannato a 4 anni di reclusione, andando oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero, per cui diciamo, ha ritenuto di avere un maggior rigore sanzionatorio anche rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Per Salem sostanzialmente stiamo parlando appunto di un ragazzo palestinese espulso dai territori sul quali, diciamo, si è costituito lo Stato di Israele, per cui una famiglia vittima della Nakba che è giunta in Libano, che dove lui è nato all'interno di un campo profughi, che viene in Europa a cercare sicuramente un miglioramento della propria condizione di vita, anche in vista di far venire prima o poi la mamma che è malata in Libano, nel campo profughi palestinese, diciamo, ha scarsa possibilità di essere curata, e in un viaggio dove attraversa diversi paesi giunge anche in Italia, si reca a Campobasso, fa una richiesta di protezione internazionale. La polizia di Campobasso, così è stata raccontata al processo, gli chiede se avesse o meno un documento di identità che dimostrasse, diciamo, la sua provenienza, e lui un documento cartaceo non lo possiede, cerca all'interno della galleria del cellulare se vi fosse o meno una fotografia di un documento di identità. E la polizia che gli sta a fianco afferma di aver visto, di aver visionato nello scorrere di queste immagini diciamo, riproduzioni che erano attinenti, diciamo, al conflitto, diciamo, al genocidio che era in corso in Palestina e delle azioni di resistenza che i palestinesi ponevano in essere. E da qui Salem viene arrestato, emessa una misura custodiale per un'ipotesi di istigazione con finalità di terrorismo e per questo ulteriore reato di cui parlavamo prima, 275-3, e dopodiché a Salem, diciamo, viene compiuta quella che è la classica attività di polizia che consegue soprattutto in materia di reati di terrorismo, ovvero una copia forense di tutto il contenuto del suo cellulare, e a quel punto diciamo inizia un'opera per perché chiaramente Salem è fortemente indiziato di essere potenzialmente un terrorista in virtù della sua origine, di questa cultura islamofobica che attraversa il nostro paese, in quanto appunto palestinese da una parte, arabo e musulmano dall'altra, per cui diciamo un potenziale terrorista. Vengono ricercati tutti i materiali contenuti in, adesso non vi faccio, diciamo, non approfondisco il dato processuale, perché io sfortunatamente sono entrato successivamente nella difesa di Salem, per cui non ho potuto oppormi, diciamo, a questa procedura. Comunque fatto sta che vengono ricercati all'interno del suo cellulare tutta una serie di elementi che suffragassero quella che era una tesi posta su un pregiudizio, diciamo, che si radicava su un pregiudizio. E all'interno del suo cellulare rinvengono in particolar modo un video da lui girato su TikTok, nel quale esprimeva tutto il suo grido di rabbia e frustrazione per quello a cui assisteva attraverso i social media dall'Europa e di cui era vittima il suo popolo. Salem dirà in udienza che 70

0: finalità di terrorismo, perché chiaramente se un palestinese, diciamo, si vuole dell'inattività, diciamo, dei popoli arabi, automaticamente la finalità di terrorismo non è al limite una finalità di resistenza o, diciamo, di un reato che non sia classificabile come terrorismo. Dall'altra parte sono stati rinvenuti dei video che probabilmente ognuna di noi hanno visionato negli ultimi 3 anni, questi video, questi filmati in cui la resistenza, propagandistici chiaramente, in cui la resistenza a Gaza dimostrava che, nonostante la violenza israeliana, nonostante il genocidio in corso, nonostante i bombardamenti, nonostante avessero raso al suolo sostanzialmente tutta Gaza, comunque la resistenza era ancora attiva, combatteva e contendeva metro per metro all'esercito israeliano il controllo del territorio. Sono video di 20-30 secondi in cui si vede un carro armato israeliano che transita nelle vie di una Gaza ormai distrutta, e appare un triangolino rosso, si vede un appartenente alla resistenza che lo prende di mira con un lanciarazzi, o un ragazzo che corre verso il carro armato, nasconde sotto il carro armato un ordigno, riscappa via e poi la detonazione. Video che hanno chiaramente una funzione propagandistica, cioè che è una funzione, diciamo, di informazione, di dimostrare che la resistenza non è stata sconfitta, che c'è ancora una volontà di un popolo di combattere, di non arrendersi, di non cedere all'occupante, alla violenza dell'occupante. Questa è chiaramente la funzione di quei filmati. Probabilmente l'abbiamo visti tutti, io in primo luogo li ho visti, però allo stesso modo posso pensare che nessuno, se lo rinvenisse in un cellulare di un ragazzo, di una ragazza, di un uomo, di una donna italiana, gli attribuirebbe la finalità di terrorismo che connota quella detenzione. Ma certamente invece rinvenuto nel cellulare di un ragazzo palestinese, invece assume completamente, in virtù appunto di questo sguardo deviato, in virtù di questa lente prospettica deformante la realtà, viene immediatamente ricondotta, diciamo, a un'ipotesi di terrorismo. Per cui dei filmati privi di qualsiasi contenuto istruttivo, cioè che effettivamente consentano di realizzare lo stesso fatto che è immortalato in quel filmato, anche perché sono veramente 30 secondi di filmato dove non si vede nulla in termini di preparazioni di ordigni. Probabilmente un film americano sulla guerra probabilmente è più istruttivo, o tanti video presenti su YouTube probabilmente contengono 1000 informazioni in più. Però appunto per Salem, virtù di, io ritengo, ma su questo sono abbastanza certo e non temo alcuna smentita, che sia stata chiaramente la sua identità, la sua provenienza, il suo credo religioso ad aver determinato il giudice, ha influenzato il giudice invece a ritenerlo responsabile di questo reato. Certo. La conseguenza di tutto questo è che Salem in primo grado è stato condannato a 4 anni di carcere, che è ormai da un anno circa, anzi poco più di un anno, in un carcere massima sicurezza a Rossano Calabro, carcere tristemente noto perché appunto a partire dai primi anni 2000 è diventato sostanzialmente la Guantanamo d'Italia, cioè il carcere in cui vengono ristretti soprattutto detenuti accusati di terrorismo di matrice religiosa. Questo in brevissimo, sì. se ho capito bene la domanda, sì, questa sì. È la risposta. Poi non so se avete altre curiosità che volete approfondire, altre.
1: Riguardo i video, insomma, se non mi sbaglio sono gli stessi video, appunto, se non mi sbaglio, io personalmente pure penso di averli visti perché pubblicati dalle maggiori testate giornalistiche, insomma, sono circolati, se non lo stesso video, insomma, video molto simili. E quello che ti volevo chiedere,
0: noi abbiamo prodotto i link, link di testate giornalistiche nazionali dove risiedevano gli stessi identici video o video con sostanzialmente il medesimo contenuto.
1: E ti volevo chiedere poi riguardo questa condanna, è già uscita la motivazione del...
0: Guarda, ci hanno inviato la sentenza, per cui il tempo di leggerla, di verificare quanto sia aderente all'istruttoria dibattimentale, però... Okay. Noi sappiamo, avendo seguito il processo, sappiamo cosa è emerso in quel processo, per cui è veramente solo uno sguardo profondamente orientato da una finalità.

0: volontà o da un pregiudizio ha potuto poi determinare una sentenza di condanna, perché appunto i filmati sono questi, per cui almeno da questo avrebbe dovuto essere assolto. Il contenuto anche del filmato di TikTok, dove lui appunto per alcuni minuti esprime, sfoga tutta la sua frustrazione per quanto stava osservando e quanto stava avvenendo, in realtà non ha alcun contenuto idoneo a istigare alcuno, in base a quelli che sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione in termini di appunto idoneità di una condotta a istigare. E, è chiaro che il processo, diciamo, celebrato in una città come Campobasso, con probabilmente alcuna cognizione, alcuna esperienza nella valutazione dei reati di terrorismo, ha probabilmente, con l'enfasi che si è voluta comunque attribuire a questo processo, considerate che questo è un processo che si è svolto davanti a un giudice monocratico di tribunale, cioè sostanzialmente un processo tutto sommato banale, ordinario, a cui ha partecipato il procuratore capo di Campobasso assieme a un altro sostituto, per cui due pubblici ministeri, tra cui il soggetto a vertice della procura di Campobasso, che hanno seguito passo passo questo processo, oppure il fatto che il giorno della sentenza su Campobasso c'è stato un'ordinanza del questore che addirittura vietava la vendita di scatolame nei supermercati, e con uno schieramento di polizia che probabilmente Campobasso non ha visto nelle ultime decine di anni, e con un divieto di parcheggio in tutta la zona di prossimità del tribunale, come se fosse imminente il pericolo di un attentato terroristico al tribunale o nell'area di Campobasso, nella città di Campobasso. È chiaro che stiamo parlando di una follia, cioè nella realtà concreta di come le conosciamo noi, analoghi processi che vengono celebrati in altre parti in Italia. Lì probabilmente ci sono stati tanti fattori che hanno concorso poi nella determinazione di questa sentenza.
1: Certo, diciamo che rientra perfettamente in quel clima in cui si costruisce il bisogno di ordine pubblico, di pericolo imminente, no? E quindi si instaura, no? Anche un clima per giustificare anche a chi, insomma, probabilmente alle stesse persone che vivono a Campobasso, ma anche a un'opinione pubblica che magari in quel momento non seguiva direttamente il processo, e i 4 anni a Salem sembrano veramente un'aberrazione, in virtù di video che sono circolati, come ricordavi te, anche sui maggiori quotidiani italiani, però insomma costruire tutto questo clima sposta l'attenzione tra la realtà, diciamo, penale, reato penale commesso o non commesso, o comunque imputato, e il clima generale che invece tende a giustificare le costruzioni, le restrizioni, gli anni di galera, così come la carcerazione preventiva, no? E quant'altro viene messo in atto in quest'ultimo periodo, quindi di fatto un imbarbarimento, no? Anche da un punto di vista, insomma, di quelle che sono il codice penale, il processo penale, insomma, giusto per...
0: Guarda, io voglio parlare più di una continuità. Io francamente sono uno di quelli che sostiene che non vi è una discontinuità, ma vi è un'assoluta continuità che parte dagli anni 70 e giunge fino ad oggi, con una legislazione di emergenza che poi viene dilatata, con la creazione di figure che servono a giustificare l'implementazione o l'aumento di fattispecie incriminatrici, l'aumento di pene. Cioè io la vedo assolutamente come una continuità, diciamo, non tendo a individuare degli elementi, diciamo, di contraddizione tra un prima e un dopo, cioè è che si è costruita poi chiaramente un governo come quello che attualmente è in carica in Italia, certamente ha ulteriormente accelerato una linea di tendenza che solamente con i pacchetti di sicurezza, ricordiamo quello di Minniti, ricordiamo prima ancora quello di Maroni, cioè nel senso che c'è un'assoluta progressione, per cui non magari possiamo parlare di un'accelerazione, Poi il clima di paura innestato nella società, come ad esempio a Campobasso, in cui certamente probabilmente i cittadini e le cittadine di Campobasso erano svegliati quel giorno pensando di essere entrati in guerra, o che ci fosse una cellula dell'ISIS presente in città pronta a colpire. È evidente che vi era un'assoluta volontà di giustificare poi anche l'esito di quel processo, o sì, comunque di creare un clima enfatizzato che poi giustificasse quella conclusione. Poi quanto questo può aver avuto anche un peso sulla decisione del giudice, o quanto il giudice concorra culturalmente in quello che è in questo disegno, o comunque questo ragionamento che ormai pervade e permea tutta la società, o molta parte della società, soprattutto chi detiene poltrone e posizioni di comando, tra virgolette, in senso lato. Questo io non posso saperlo. Certamente c'era un giudice, tutto sommato un giudice giovane, un giudice che non dovrebbe avere ancora 40 anni, probabilmente di quella nata e cresciuta in quella realtà territoriale, in cui il palestinese, probabilmente le cronache giornalistiche, le cronache dei media hanno in qualche modo condotto a ritenere che un palestinese, un musulmano, un arabo potesse effettivamente incarnare quella figura di terrorista, un po' per nascita, potenzialmente, perché io non credo che nessuno di noi, io probabilmente ce l'ho ancora nel mio cellulare quegli stessi video, ma io non penso che se mi fermassero me qualcuno gli verrebbe mai in mente di dire che quei filmati effettivamente hanno quell'idoneità e che il possesso sia finalizzato al compimento di atti di terrorismo. È il palestinese dei campi profughi, arabo musulmano, invece proprio esattamente è il soggetto destinato e destinatario di questi nuovi fattispecie incriminatrici, assieme agli anarchici.
1: Bene, l'ultimo.
0: Altro che io ritengo che sono i potenziali destinatari di questo reato, più veramente di tantissimi altri soggetti e di tantissime altre appartenenze politiche o culturali diverse.
1: Un'ultima domanda, poi ti lasciamo ai tuoi impegni. Parlavamo prima con una compagna dei giovani palestinesi anche del processo ad Annan e del fatto che non sono uscite ancora le motivazioni della sentenza. Ecco, su questo puoi aggiungere due parole, perché quest'ulteriore proroga nel deposito della sentenza che cosa fa pensare?
0: Guarda, è un po' come dover scrivere 75 pagine per giustificare la proroga del 41 bis ad Alfredo Cospito. Se ci sono degli elementi idonei a giustificare un provvedimento, si scrivono in poche pagine. Se vi è necessità di avere non solo 3 mesi, non sono bastevoli 3 mesi, ma ne servono 6 per giustificare la sentenza di condanna ad Annan Yaish, è un po' probabilmente per quello che abbiamo ritenuto noi sin dalla prima ora, ovvero che non sussiste alcun elemento indiziario atto a giustificare la condanna che è riportato, per cui è difficile, e siccome l'istruttoria dibattimentale ha certamente avuto un esito favorevole alla difesa, è difficile andare a costruire una trama logica, argomentativa, per giustificare la decisione. Per cui probabilmente questa è una parte, a mio giudizio, questa probabilmente è la vera ragione per cui il giudice all'altro ha avuto la necessità di richiedere una proroga di ulteriori 90 giorni e pertanto la sentenza verrà depositata a metà luglio, il 15 di luglio. Stessa cosa, vi posso dire a questo punto, spendiamo una parola anche per Alfredo Cospito, visto che ha avuto quest'ulteriore ingiustizia di questa proroga di altri 2 anni del 41 bis, anche nel caso di Alfredo Cospito, parlando anche con colleghi che seguono tanti, soprattutto chi opera in ambiti territoriali in cui è presente il 41 bis, molto spesso vi sono, questo lo dico a beneficio di tutti e tutte coloro che ci ascoltano, spesso ci sono degli avvocati che appunto o sono in codifesa o vengono delegati dagli avvocati che hanno poi seguito effettivamente i processi di cognizione, cioè i processi che hanno portato alla condanna di queste persone per reati dai quali poi è discesa l'applicazione del 41 bis, che ne seguono a decine. Anche a Sassari vi sono delle colleghe che seguono decine di casi di 41 bis. Voi sapete che il carcere di Sassari è uno di quelli in cui è maggiormente concentrata il numero di detenuti a questo regime detentivo. E loro quello che dicono è che non hanno mai visto una proroga di 75 pagine. Normalmente le proroghe del 41 bis sono 4, 5, 6, 7 pagine. Io ritengo che se per giustificare la ragione della protrazione del 41 bis Alfredo Cospito siano state necessarie scrivere e spendere 75 pagine, è proprio perché in realtà argomenti forti
1: in grado di giustificare
0: che in realtà non sussistono, cioè persuasivi, no? Cioè in grado che leggendoli si possa effettivamente apprezzare la necessità della protrazione, in realtà non ci sono. Si parla delle manifestazioni degli anarchici, si parla della vicenda di Sandro e Sara, si parla di tutte cose che esulano da Alfredo Cospito in realtà, però che certamente bisogna in qualche modo affastellare, assommare una sull'altra per dare l'idea che per giustificarne la necessità.
1: E sicuramente dovremo tornarci su questi temi, parlando appunto anche sempre in più, entrando nel merito, no? Anche a queste nuove modalità, condanne, pregiudizi, prevenzione. Che ci ricordano veramente anche scenari, tu ricordavi te prima alcuni film da guerra, a me ricordano veramente anche altri film un po' di fantascienza in cui venivi incarcerato preventivamente in virtù di un'idea che ancora ti nasceva nel cervello, ancora non ne avevi neanche parlato.
0: Orwell ne parlava in 1984, certo, contro lo psicoreato c'era la psicopolizia, per cui esattamente stiamo arrivando forse, ma
1: adesso
0: aggiunge, però certamente le misure di prevenzione, queste fattispecie di prevenzioni tipiche o atipiche, sono certamente un'ulteriore progressione, un ulteriore avanzamento nel reprimere anche fatti che in realtà non costituiscono reati. Sì. Ma
1: che non sono neanche fatti, oserei dire. Oserei dire che non sono neanche fatti, a volte possono essere pensieri, idee, non sono fatti.
0: Sì, è la personalità del soggetto che chiaramente poi induce e conduce con un pregiudizio, come nella vicenda di Salem o come in quella degli anarchici o come tante altre che abbiamo trattato e che avrete sicuramente trattato in trasmissione, inducono poi, diciamo, l'adozione di questi provvedimenti che sono esclusivamente natura preventiva, perché i fatti non ci sono, il reato non c'è, è un'anticipazione, diciamo, della risposta.
2: Grazie mille.
0: A prevenire la commissione.
2: Grazie
1: ancora.
0: Grazie a voi.
2: Ciao
0: buona trasmissione. Ciao.
1: Bene, ancora un pezzettino di musica e poi vi portiamo questa volta un po' fuori.
2: Fuori in Germania.
1: Per far capire che non è solo un problema nostro, tra virgolette, nostro.

Mm-hmm.

this winter will pass on by. Let this winter pass on by.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.
3: Benvenute a tutte e a tutti a questa nuova puntata di Griottosa.
4: Sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio!
5: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
3: Vi proponiamo oggi l'intervista a Felice, che ha un'azienda, un piccolo birrificio artigianale in Basilicata, intervista che trovate anche su Rivista Contadina numero 2 all'interno di